Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
1: Zaga, zao, oh na na.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora. Perché facciamo le trasmissioni da 12.000 visualizzazioni che poi dall'altra.
2: Non ti vantare, che ti
1: vanti? Mi vanto perché la verità, pare che siamo noi quelli che dobbiamo difendere,
2: che
1: possiamo fare in effetti.
2: Sì.
1: Il volto di Giulianova, il Giulianova caldo.
2: Sì.
1: Qualcuno, no?
2: In effetti, pare
1: ragazzi.
2: Che... Vabbè.
1: Andiamo, voglio leggere che cosa ha detto la ragazza in un'intervista al centro. Piano piano, sì, come faccio io.
2: Puoi andare direttamente là.
1: Piano piano, come faccio io?
2: Sì.
1: Riga a riga, va bene?
2: Sì.
1: Ecco. Ovviamente avete fatto un. Mi viene da piangere. Avete fatto un comunicato ieri sera citando l'ordine dei giornalisti. Sembrava fosse a favore del giudice, poi ce lo siamo andati a leggere. È il più terribile comunicato anti Giulianova che abbiamo potuto.
2: Manca il processo di Norimberga. Ci stava, abbiate pietà.
1: Allora, vediamo che ha dichiarato nell'intervista al centro, prego. Pure calla, allora, sto bene,
2: e questa è la buona
1: siamo felici. Fisicamente sto bene, a parte il mal di testa, ma umanamente e professionalmente mi sento molto ferita perché queste cose non devono accadere, parla lei. Con il collega Ferdinando Vicini stava raccontando la partita tra i giallorossi e l'Ancona quando la vetrata in plexiglass fammi capire.
2: No, vetrata in plexiglass si può dire, non si può dire che il plexiglass si frantuma. Non si è affrontato. Abbiamo una lastra di plexiglass che è caduta e fra l'altro sono stati aiutati a toglierla dai tifosi di Giulianova da sopra loro.
1: Vabbè, Trillini è rimasta ferita alla fronte ed è stata medicata. Poi ha ripreso la serie cronaca. Ma la partita era finita.
2: Sì, ma sono fatto apposta, poi sono tornati là per fare il video apposta, questo video dove sono stati presi questi frame.
1: Ah, ecco.
2: Prima l'hanno curata, gli hanno messo.
1: Sono stati ripresi questi
2: frame,
1: ti prego.
2: Queste immagini, fermo immagini. Si è luce.
1: Gli accertamenti svolti in serata al pronto soccorso di Genova hanno escluso conseguenze ulteriori rispetto alla lacerazione.
2: La verità, è un taglio.
1: A 24 ore di distanza il giornalista racconta al centro quegli attimi facendo una riflessione. Non è possibile uscire dallo stadio dov'è?
2: Feriti,
1: questo è giusto, non è possibile, come sempre e come il video dimostra, ma sia dall'inizio della partita il clima è apparso teso. Allora, qua la società, buongiorno, sono Bianchini, buongiorno, sono Carlo Di Carlo, vicepresidente. I due giornalisti dovevano stare come tutti gli altri di fuori, di là.
2: Avevano l'accredito per i distinti.
1: Noi siamo andati là, prima è andato Bianchini, ha detto qua non ci potete andare, non è il caso, è pericoloso, non va bene. Tra l'altro questo è per i quelli della radio. Noi abbiamo detto vabbè, non va niente, ci vogliono stare. Non ci muoviamo, ha detto, non ci muoviamo. Poi è andato Di Carlo a tentare la stessa cosa. Ce ne andiamo in due possono entrare, cioè, da casa nostra ci hanno detto due possono entrare dalla radio, gli altri due rimaniamo qua. Quindi non ci devono stare.
2: Gli stessi tifosi gli hanno detto guardate che qua non è caso.
1: Abbiamo sentito noi, guarda qua non ci potete stare, è pericoloso, è meglio che ve ne andate. Là sono rimasti, contro tutti e con, ripeto, l'accredito di Giulianova settore distinti. Perché Gabriele?
2: E c'era fra l'altro il divieto di stare fra i tifosi giugliesi per gli anconetani, non per i tifosi di anconetani, per chi veniva da Ancona e dalla provincia di Ancona, perché l'ha fatto, non è che l'ho fatto io, l'ha fatto un prefetto, un questore, ha fatto questa decisione.
1: Le immagini mostrano il plexiglass che crolla e le telecamere puntate sui due cronisti e il video si interrompe. Riprende poco dopo con il viso di Trillini ferito. Il colpo che ha causato la rottura del box è arrivato
2: al secondo gol dell'Ancona.
1: Esatto, ci siamo spaventati ed è indecente che in uno stadio si debbano vivere situazioni di questo genere. Mi auguro che la condanna di questo gesto sta sentita società giallorossa, che la condanna arrivi da tutti i livelli sportivi locali e nazionali. Ma la immagino quando lo vediamo a Foligno delinquenti, anche vabbè. Sindaco, questa è trasmerdata la città, che fia a palazzo che faremo veramente stavolta? E presidente, che facciamo? E poi ci smerda da tutte le parti, io e Gabriele Albani stiamo a difendere Giulianova, ma è possibile? E le istituzioni smerdate veramente? Che fate? Basta, andiamo avanti. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, coscienza politica, con in più una cosa, che non posso andare all'angolo perché al solito mi capito sempre io. Grazie, buona giornata. Vai, vai con le altre notizie.
2: Allora, partiamo dal Corriere del Centro. Abruzzo, i reati sono in calo. Teramo al 65° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore, con una diminuzione del 6,4%. All'Aquila, criminalità in aumento del 5,2%. Pescara resta la più pericolosa della regione. Caro gasolio e tir e trattori paralizzano la A14 per ore al confine con l'Abruzzo, poi minaccia la ex, farai la fine di Melania Rea, condannato. Cattivi per un lavoro, l'ultimo film di Giorgio Pasotti, l'intervista esclusiva al regista. Verso le elezioni, un ex dirigente di polizia per tre partiti di centrodestra a Roseto, quindi hanno trovato. Truzzi.
1: A posto.
2: Mercato, Teramo, ex mercato coperto, pronto nel 2028 con la piazza. Giulianova, colpi ai box da inizio partita, giornalista ferita allo stadio, 10 giorni di prognosi e denuncia.
1: Dobbiamo parlare di tutti i colpi che abbiamo ricevuto.
2: No, bisognerebbe chiedere alla Toppetti quante volte è stata lei in sala stampa lì, o se è andata sempre lei e i suoi colleghi e tutti i colleghi di là. Quante volte è successo che è stata lì? Calcio Serie D, Teramo senza freni.
1: Alcuni giornali, colleghi che scrivono cose esattissime.
2: Calcio Serie D, Teramo senza freni, tre le vittorie consecutive. Basket Serie B, Pellizzari e Salta Roseto, adesso guai a fermarsi. Andiamo sul soppalco, i negozianti su Toppetti, l'adesivo ha detto che ci dava un premio. Avete letto? Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio, un telefonino in guai all'assessore Quaglieri e il sindaco di Trasacco.
1: Allora.
2: Chieti, le accuse della procura medicinale salvavita negati, sotto inchiesta gli ex vertici della ASL.
1: La Tribuna Stampa scrive il Corriere Adriatico, sì, su dichiarazione sempre di lei. Dove, sì, si trovava la Tribuna Stampa, secondo te?
2: Dove si trovava?
1: In mezzo ai tifosi del Giuanova. Dove vi hanno detto di non potevate stare?
2: Non era, c'era un ordine, un'ordinanza.
1: Vabbè, esatto. Vabbè, il tutto senza uno steward che facesse da deterrente, e anche le forze dell'ordine non c'erano nei paraggi. Abbiamo visto i carabinieri a ripetizione.
2: Stavano lì.
1: Cinque macchine. Quando siamo entrati, ricordi?
2: Che abbiamo anche commentato, non ci sono di cose che stanno a fare qua
1: questi carabinieri. Vabbè. Non è finita. In Serie C, sì, ci sono stadi come il Del Conero, quello di Ancona, sì, dove le regole vengono rispettate, sì, alla lettera.
2: Certo.
1: E stadi come il Fadini, dove tutti possono fare tutto. E infatti lo avete fatto. Siete andati dove non dovevate andare. A proposito, resta un punto da chiarire. Chi ha detto a quelli che di là potevano tornare di qua? Perché qua non credo che abbiano fatto da soli. Poi dovete dire chi è stato, perché il punto nero è quello. Vabbè. Quindi hai capito?
2: Uh-huh.
1: La Lega Dilettanti dice, uh-huh, lo sa come è fatto allo stadio di Giulianova? Uh-huh. Quello che è accaduto al Fadini per il cronistico... Facendo qua! Uh-huh. Quello che è accaduto al Fadini per il cronistico con qualche capello bianco non è una sorpresa. Nel 1977,
2: 50
1: scrive,
2: anni fa,
1: allo stadio di Giulianova si scatenò una caccia all'uomo. Io non ce l'ho i capelli bianchi, ce l'ho biondi ancora con qualche cosa bianca, ma non mi ricordo sta caccia all'uomo del 1977.
2: Allora,
1: hai capito che stanno scrivendo quello, sì, che gli pare e nessuno risponde, soltanto, sì, io e te, due, sì, coglioni, sì o no?
2: I coglioni, se ben due vanno, non è che Andrea è una malattia, poi uno devi togliere.
1: Sei un vericocere.
2: I marchi al commercio, i negozianti rinnegano, Toppetti ci ha detto che era un premio. Gli esercenti tolgono l'adesivo negozio italiano presentato come un riconoscimento. Ma amici miei, chi fa? Che è successo? È grave che liberi cittadini debbano ritrattare per uscire dalla violenza ideologica, lo dice Valeria Toppetti. Caro gasolio, tir e trattori, le strade paralizzate per ore, anche la 14.
1: Ne abbiamo 13?
2: Oggi ne abbiamo 13. Sì. Si scatta il fermo pesca per le 82 vongolare da domani al 1 dicembre, pausa per favorire la riproduzione nel mare tra Giulianova e Pescara. Poi abbiamo Chieti, farmaci salvavita negati, indagati gli ex vertici della ASL, la procura Shael, che mo
1: sta su
2: Grippa e Pirola hanno interrotto un servizio di pubblica necessità.
1: Cioè, lo condannano da remoto.
2: Ex post. Vedete.
1: Il NAS lo dice.
2: Il NAS, Shael sconfessato, violata la Costituzione.
1: E beh, i farmaci, non gli dai i farmaci salvavita.
2: Contagi da HIV, numeri in crescita, convegno all'Aquila, superiore alla media nazionale in regione, diagnosi tardive.
1: Combinati.
2: Non combino niente.
1: Vabbè, scritto là.
2: Una volta combinavo, ora non combino.
1: Fratelli d'Italia,
2: quello sia il referendum nel 2027, ma il partito non si schiera.
1: Allora chi è che lo dice?
2: Il voto all'emiciclo non spazza le scorie del centrodestra. Tensione con Forza Italia.
1: Quello ride, sospiri, c'è una foto.
2: Sì.
1: Dopo l'acqua.
2: E quella riunione.
1: Dopo l'acqua, che vuole distruggere?
2: Pure la grande Pescara, esatto. Non lo vuole fare. E quella riunione segreta per dire no. Un vertice per scrivere un documento ufficiale di dissenso con 17 firme.
1: Non interviene D'Alfonso?
2: Penso di vabbè, da qualche parte è intervenuto. Ma il centro fa le prove di unità in Abruzzo, incontro tra le forze del terzo polo per avviare un percorso comune in vista delle prossime elezioni. E vedete c'è il sindaco di Roseto.
1: Il Roseto che ieri.
2: E anche vola, sta lì con
1: noi.
2: Sembra che dorma, però probabilmente no.
1: Che cosa è successo? È successo che ieri hanno scritto delle scritte sui cartelloni contro
2: Núñez
1: Mafia, ma solidarietà ovviamente da tutto il mondo politico, non da tutti però. L'intervista a Cordoma, buongiorno, è l'ex sindaco di Montesilvano.
2: L'unione è fallita, ora i cittadini sono contrari.
1: Abbiamo sempre Montesilvano e Spoltore sono state sempre nelle spine nella grande Pescara. No, va bene, può non volerlo.
2: Sì, tra l'altro. Dalla regione ecco 2 milioni per puntare sugli agriturismi. I borghi, reso noto il bando per sostenere gli investimenti nelle aziende. Oh, ti ricordi l'anno scorso questo periodo erano già usciti tutti?
1: Yeah.
2: Più 10, più 20%, più 13%.
1: Nessuno esce.
2: La stagione. Quest'anno.
1: Come mai tutto ciò?
2: Tutto in silenzio. Oggi il sit-in.
1: Non ci sta nessun aumento.
2: Ma per quello non risponde nessuno. Stanno a Roma. Oggi il sit-in dei contadini a Roma, al via il presidio a Montecitorio, organizzato dalla CIA, situazione insostenibile. La politica in campo tra cibo e solidarietà a Pescara. L'Abruzzo a Rimini per mettersi in mostra, siamo competitivi, dicono, con la fiera del turismo. La regione avrà a disposizione uno stand di 200 metri quadrati, il solito quel. CNA porterà 25 pacchetti vacanza per tutte e quattro le province.
1: Ci vogliamo, ci voglio andare, ma non ci vado mai. Torna il volo per Sharm.
2: Novità sono le Canarie, però aeroporto d'Abruzzo. Si sta alle Canarie?
1: Sì, voleva fare Lucullus.
2: Vabbè, diciamo Lucullus. Però là
1: questo. Ma ci sta le bombe?
2: Parte qualcosa, passa. Non è lontanissimo, non è vicinissimo, ma più vicino di noi. Al via il corso per rilanciare le aree interne a Navelli, il laboratorio gratuito per chi vuole investire sulle potenzialità turistiche della Valle Subequana. Pasotti, sotto a chi tocca l'intervista, cinici più spietati per apparire dei vincenti. Ecco che cos'è il lavoro oggi. Il regista e attore in Italia è un tema attuale, quello della paura di perdere il posto. Scusate, per salvarlo c'è chi è disposto a fare di tutto.
1: Una bella intervista a Pasotti.
2: Sette interviste qua sotto, sta qua.
1: Esattamente, con il medico in famiglia in televisione, là venne rangiato in realtà. Parliamo all'Italia internazionale, Italia e nel mondo.
2: Dall'Unione Europea risposte strutturali, lo dice la Premier, proporrò il tema della flessibilità e diciamo che proprio
1: la flessibilità,
2: cioè ci servono i soldi, questo è il concetto.
1: Servono i soldi,
2: e manco chiedere perché, per cosa ci servono, cioè ci ridate e basta. E quindi giustamente
1: vorremmo sapere perché, no, ma almeno ridiamo, però
2: critiche all'Istat, sottovaluta la crescita. Quelli fanno i numeri, Giorgia, quelle 1 su 2 fa 0,5. Non è che può fare 0,6, quelle
1: non se li inventa,
2: no, nella statistica. La statistica, incognite sui tempi della legge di bilancio. Ecco. Giorgetti dice: chi potrà contribuire? Contribuirà.
1: Vabbè.
2: San Francesco, aiuti alle imprese, flat tax sugli aumenti di stipendi.
1: Niente.
2: Lega. Salvini si dimette, serve per ricandidarmi. Ha tranquillizzato i suoi, dice che me ne vado, sto qua. E quindi adesso ci sarà Di Rubba, commissario.
1: Bene, e poi come si chiama?
2: Di Rubba.
1: Come mai il suo nome?
2: Renzi, noi faremo la differenza, dice.
1: Ponte, però. Non, per,
2: non pongo veti personali, no. Ma bisogna capire cosa succede al centro.
1: Intanto che voi capite, Giorgia chiede i soldi, cosa e dice voi non fate niente, le accise, le cose, basate la benzina, poi che avete fatto niente.
2: E per la legge elettorale i ricorsi saranno presentati il 26 ottobre alla Consulta.
1: Questa è la bella, bella, subito firmato per dare
2: velocissimo. La malattia del pontefice Leone al Gemelli per l'intervento stop agli impegni fino a martedì. Vedbeno, credo che dal.
1: Ho capito, ma è un po' di più di tempo.
2: Papa Siri. E il Papa, già ti lamenti che dici sempre pace pace,
1: ma
2: che non va là.
1: Come dice quello, che sta al posto.
2: Mamma,
1: no?
2: Prende pure le ferie.
1: Mi piace quando polemizzo con Trump, giustamente. Con quelli
2: il Papa era. Il Papa era.
1: Con quelli di là. Della dei tedeschi che non sono fascisti.
2: Il Papa si ricovera stamattina, forse già oggi l'operazione di asportazione del nodulo polmonare.
1: Poi lo devono esaminare.
2: Ottimismo in Vaticano e di buon umore, dicono. In Sud America proseguono i preparativi per novembre, che va in Perù a fare un viaggio apostolico. Prevost manterrà la sua titolarità, non ci sarà passaggio di potere, questo lo sappiamo. Guarigione completa in stadio precoce, alte le chance. Il presidente degli oncologi, piena ripresa in qualche settimana.
1: Benissimo.
2: Tensioni internazionali, l'avvertimento NATO: se attaccati combatteremo.
1: Se la guerra scoppia.
2: Beh sì, ti pare che Mosca sulla tregua solo il giorno delle auspicate elezioni. Kiev incalza, colpite sei centrali dopo l'annuncio americano. Cioè quello gli americani per non attaccare, poi la Russia ha attaccato le centrali. E quindi questi poi hanno risposto.
1: È l'attaccato centrale.
2: Poi Donald Trump le hanno contate. Ha annunciato la pace in Iran 38 volte.
1: Ma figlio, c'è scritto là?
2: Sì.
1: Perché o la pace, o fa la pace o li distruggeremo.
2: Beh, sì, frase era... sì. L'ex capo della comunicazione MPS nel video.
1: Uno dei tre avvisati, uno ha letto il comunicato.
2: Nel video su David Rossi, ombre nel vicolo. La perizia del RIS evidenzia una figura che avrebbe avuto un ruolo attivo nell'ostacolare l'arrivo dei soccorsi per 20 minuti. Allora.
1: Fermato dai carabinieri, muore dopo
2: un malore. Neonato abbandonato in un sacchetto a Milano. È stato trovato adesso in buone condizioni.
1: Meno male, affidate a una famiglia bisognosa.
2: La classifica della sicurezza in Abruzzo, i reati sono in calo, ma dilagano le truffe su internet. Chieti al 79esimo posto in Italia, la città più tranquilla. Chieti. Pescara resta la più pericolosa della regione. Secondo l'analisi del Sole 24 Ore, soltanto all'Aquila la criminalità è in aumento. Tutto sul Monaco.
1: Sul
2: aumento con il 5,2%.
1: Noi ignorati. Noi.
2: No, Teramo poco. Teramo ha detto sì, che siamo i minori. Maltrattamenti, crescono i bambini vittime di reato.
1: C'è l'intervista ai quattro sindaci, vediamo che dicono.
2: Biondi dice le criticità mai sottovalutate. Masci, potenziate le telecamere. D'Alberto, presenti con le istituzioni.
1: Niente, sì.
2: Legnini dice sinergia per la prevenzione. Quattro frasi che
1: non dicono nulla.
2: Vuote completamente.
1: Dicendo, dovete dire qualcosa. Che dico? Che dice l'Alberto?
2: Teramo, codice rosso, la sentenza di primo grado, minaccia e maltratta la moglie, ti faccio fare la fine di Melania, commerciante cinquantenne condannato a 2 anni, le indagini dopo la denuncia della donna. Dal giudice per la coltellata vicino al market, Roseto, interrogatorio di garanzia per l'albanese accusato di tentata estorsione e di lesione. Poi Giuliano, ragazzo, non si sa niente?
1: Non si è identificato ancora colui che ha ferito il ragazzo in piena piazza Forte.
2: Ci stessero a lavorare i rissi di Parma, quelli mo non stanno tanto proprio con la testa.
1: Stanno un po' meno fanati.
2: La città che cambia, ex mercato coperto, sarà pronto nel 2028 insieme alla piazza a Teramo. PD maggioranza con un solo consigliere.
1: Esatto, nella maggioranza di sinistra, Teramo, centro-sinistra, PD dovrebbe essere il partito tra i più rappresentativi, due se ne sono andati.
2: In due aderiscono a più uno.
1: Quello che ha fatto la legge. Quindi al centro vanno. Dovete che la Scelerio non si vince, vanno tutti al centro.
2: Roncone, però dice, per resto non è il gruppo. Di Pasquale, grave. Attenzione, perdiamo pezzi.
1: Perdiamo pezzi, perché così è. E Verrocchio? Quella a Teramo, non è che è.
2: Mamma, Verrocchio. Sanità, centri diurni e servizi psichiatrici, la ASL li gestisca direttamente.
1: Anche il...
2: Chi è?
1: Cuzia.
2: L'imposta Cuzia.
1: Il settore è quello.
2: Sì. ormai. Furto al distributore, tagliate le colonnine. Quello che sta a gasolio è normale che cominciano a...
1: Come quando i due furti da Giulianova di salume e formaggio, ormai torna a rubare le cose per mangiare.
2: Regione, progetto contro il disagio sociale, saranno coinvolti 600 giovani.
1: Scaletta, l'ha detto Sant'Angelo.
2: Sì.
1: Mica uno qualsiasi.
2: Borse di studio per studenti e neolaureati all'università ne sono previste 14.
1: Però è andato in pensione Santarelli, questo era bravo.
2: ASL e vertice, tutti lo conosci? Tutti quanti. ASL e vertice regionali salutano il dirigente che lascia dopo 40 anni di servizio.
1: È stato uno che ha lavorato molto, però.
2: Lo so. Immagino. Alba Adriatica, no, che te la tocca sanità. Alba Adriatica, niente atti e risposte in ritardo. L'opposizione chiama il prefetto.
1: Il prefetto. Alex.
2: Il centro-destra denuncia atteggiamenti lesivi dei diritti dei consiglieri da parte dell'amministrazione. Richiesta la firma digitale per le istanze e la presenza dei testimoni per i colloqui con i funzionari. Dottore. Relazioni, 3 incontri con esperti, iniziativa di Heracles sui temi di genitorialità, violenze e intercultura ad Alba Adriatica. Andiamo avanti ancora con... L'abbiamo letto.
1: Poi sotto invece c'è qualcosa che comincia a fare più. Rosso di sera, non è finita la vicenda.
2: Convenzione da chiarire, evoluzione sostenibile, Invimit e Comune affermano cose diverse sulla concessione dello sciale. Se vuoi faccio chiarezza, ma non è come...
1: Tu sei esperto?
2: Sì, non è... Allora, come ha scritto... non so chi l'ha scritto.
1: Da capo piano.
2: Hanno detto che c'è stato questo affitto di ramo d'azienda, perché così si può fare, tra il costruttore Terramani e l'Invimit per lo stabilimento balneare. Che significa l'affitto di ramo d'azienda? Che lì la costruttore Terramani ha affittato la struttura in sé e tutte le attrezzature interne, ma non ho potuto affittare la concessione, perché la concessione non si può affittare, quindi lì non c'è una concessione adesso, o meglio, c'è la concessione dell'Invimit, il comune dovrebbe trascrivere quella concessione e fare una subconcessione, quindi come se lo desse in affitto, alla costruttore Terramani. Ma non è scontato per niente. Perché non è scontato? Perché siamo sotto procedura di gara, tanto per cominciare, e quindi per fare una trascrizione del genere bisognerebbe fare la gara, non è che puoi dare a quello, anche perché visto come sta lo chalet trovo molto difficile che quest'anno riesca ad aprire. Poi si farà la gara, quindi voglio dire,
1: manca il 2017.
2: Secondo me ha ragione Evoluzione Sostenibile in questo caso, quindi non assolutamente, proprio non si può fare, non è una cosa automatica. Non esiste, che non è facile adesso nello stato attuale.
1: Andiamo a Rosetta, dove ci dicono, lo sapevamo, no?
2: Alleanza 3, centrodestra, spunta l'ex dirigente di polizia,
1: Domenico Trozzi,
2: negli anni 80 con Cassarà a Palermo.
1: È in prestativa con Forza Italia, Lega
2: e UDC.
1: Ah, perché in realtà questi non hanno scelto un candidato, loro già, uno quello 40, quest'altro
2: 50. 50, no, questi stanno aspettando, cioè, devono trovarlo.
1: Quindi fate un accordo se deve il candidato, pure questi tre,
2: ci mettiamo d'accordo, poi lo troviamo.
1: L'Italia l'ha indicato, ma è solo un partito.
2: Sì,
1: tre,
2: no,
1: sono messi
2: pure
1: insieme,
2: le civiche della 40.
1: Tre sono insieme, ma non hanno il candidato. E Nunes avanza, eccolo qua. La candidatura.
2: Infatti, dice per la candidatura a sindaco contro Nunes, che è in corsa per il bis. E 40, sostenuta da civici e fratelli.
1: È così. Quindi, praticamente, la novità è che è uscito questo signore.
2: Sì.
1: Questo
2: Trozzi, ex dirigente della polizia.
1: Eccolo qua, quello che ti dicevo, scritte offensive, c'è la denuncia del sindaco.
2: Frasi sui muri e cartelli accostano il sindaco alla mafia, solidarietà della maggioranza e da Azione.
1: E poi la minoranza?
2: Perde pezzi. Andiamo avanti.
1: Perdendo pezzi non c'è tempo di andare. Andiamo ancora più a sud.
2: Silvi, giunta azzerata, prima intesa, l'attività adesso deve ripartire.
1: Sentiamo.
2: I segretari provinciali del centrodestra confermano la fiducia a Scordella. Gli equilibri non cambiano. Rabuffo della Lega, non si possono buttare a mare 3 anni e mezzo di lavoro. Abbiamo tracciato una via.
1: La ragazza già non parla più, già non protesta, non dice più.
2: La vice sindaca dice. Ah, sì.
1: Quindi rimangono là tutti bene.
2: Centro rifiuti, c'è la verifica sulle criticità.
1: I soldi, l'altro, no? Ti ricordi?
2: Sì.
1: I soldi che doveva avere quello.
2: Sì.
1: Nuova scuola, subito infiltrazioni d'acqua. Quindi nuova, ma vecchi problemi.
2: Atri, Sinistra Italiana denuncia la pioggia, entra nella struttura, l'amministrazione deve intervenire. Pescara, accoltella il fratello, tragedia sfiorata, a scongiurare il peggio l'intervento della madre anziana, ultra novantenne.
1: Vedi? Va.
2: Gianfranco Paolini ferito al collo, Sandro arrestato.
1: Confidenziale.
2: Via brevi, Sandro. Allora, andiamo avanti. Montesilvano, strada parco, rapina due giovani col coltello, arrestato tunisino di 20 anni. E poi rinasce il campo da basket dedicato a Zito a Montesilvano. Poi L'Aquila, l'inchiesta di Trasacco, Quaglieri e il caso del telefonino. Il PM chiede il rinvio a giudizio all'assessore regionale al bilancio. Viene contestato il peculato per l'indebito utilizzo di una SIM. Il sindaco Lobene e il funzionario comunale Tomassetti, accusati di falso ideologico. Tomassetti, di falso ideologico e depistaggio. E poi siamo sulla vicenda di Roccaraso col treno che ha investito la gru. La frenata del treno ha evitato una strage.
1: Ma tutto ridà.
3: Che?
1: Hai letto l'incipit del comunicato del Giulianova? Non ti dico niente, devi solo riflettere da te. Lo rileggo.
3: Sì.
1: Il Giulianova Calcio accoglie con favore. Mannaggia la miseria.
3: Che?
1: Tutto ridà. La nota diffusa dall'ordine dei giornalisti. Ma la vogliamo leggere questa nota dell'ordine? Poi la leggiamo.
2: Poi la leggiamo.
1: Quindi che sembra una cosa a favore. Perché a favore, Gabriele Caro, che hai preso più pugni tu insieme a me e sei stato sfiorato dall'altro? Perché noi dovevamo fare la commedia della società. Qua non ci si può stare perché cadono i pezzi e dovevamo dire chi erano quelli che battevano, non avremmo fatto mai, no?
3: Ma.
1: Perché noi siamo nel romano. La ricostruzione, ivi contenuta a freddo, quindi a differenza di quelle a caldo, che è
3: un ciambellone.
1: Non parla di aggressione, ecco, ma riconduce l'accaduto alla condotta ingiustificata ed inqualificabile di un singolo individuo. Abbiamo risolto. Senza penalizzare nei confronti della tifoseria e della comunità giuliese. Non va bene. Ci scarichiamo tutto su una persona.
2: Ponzio e Pilato. Allora, andiamo avanti, va.
1: No, che ha detto, l'ordine dei giornalisti.
2: Dove lo trovo? Dove lo
1: trovo? Posso farlo?
2: Dove lo trovo l'ordine dei giornalisti?
1: Deve avere ordine dei giornalisti a Marche sul caso Frillini. Ripeto, al massimo mi danno i domiciliari, quindi tengo bella la casa,
2: ordine,
1: e sento a te che filtri i giornalisti. Posso intervenire dalla casa?
2: Come no? Giornalisti. Marche
1: sul caso Trillini,
2: sul caso di Santa Maria Trillini,
1: quando stanno i giudicati non viene vietato il lavoro, no?
2: Beh no, dipende, poi dipende dal giudice quello che ti può fare, dice che puoi fare e che non puoi fare, non lo so, mo io. Allora
1: no, con il riatico no, ma no, non c'è,
2: non ci sta.
1: Madonna,
2: 700 articoli, 700 Corriere articoli. Della Sera pure. Ale.
1: Follia durante Giuliano.
2: Oh, ragazzi, ma questi titoli. Corriere della Sera. No. Il resto.
1: Il Messaggero, sì,
2: Tordino.
1: Gravemente ferita durante la radiocronaca.
2: Repubblica.
1: Pugni degli ultra contro la tribuna. Hai capito che smerdamento nazionale?
2: Rai News. Dai.
1: C'hai il Rai News?
2: C'è.
1: Hai detto che l'hai visto pure la televisione.
2: Era quella Rai 3, Rai 3 Marche.
1: E noi?
2: E vabbè, che fa? Allora, vabbè, no, vabbè, insomma ci dicono che siamo dei criminali su quello.

0: sti cosa,
1: un taglio di 10-12 cm.
0: Dai, su, ragazzi, su, dai. E qui c'è 3 cm, se ne è 3.
1: Oh, ragazzi.
0: Dai, su, basta.
1: È il suo momento di celebrità.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Non ho più, bambino, gesto,
0: non più voglia, dai, basta leggere.
1: Vabbè, ma però, ragazzi, avete il quadro preciso. Se non volete fare niente, non lo fate, vabbè.
0: Elezioni suppletive con Antonio, ora non arrestiamo la crescita.
1: Il presentato... Comunque abbiamo già detto a Gabriele che se c'è il processo non andiamo a testimoniare a favore del ragazzo, quello che viene incriminato, per dire che ha bussato per tutto l'anno, vabbè, per tutti gli anni, e che quindi non è, non è una cosa fatta apposta per quello. È chiaro che bussa oggi, bussa domani, bussa con maggiore forza per i nervi, per quella la partita, tra virgolette, lo possiamo
0: oppure
1: dire.
0: Noi volevamo aprire ogni tanto, però bus, ne provo mai.
1: Per quella partita, tanto lo posso dire, tanto ancora non ci posso andare, rubata.
0: Sì, rubata.
1: Vabbè, l'Ari non si sentiva dal 1966. Per la partita del 66 non ci sentiva. E così è andato.
0: D'Amico pianifica il lavoro con i giovani, incontri, basta, iniziative, su, dai, a tappeto, basta, sul territorio.
1: No, è allo sport, su,
0: dai. E questa Bandecchi.
1: No. Appunto, che vuoi perdere tempo?
0: Sceglie Pasqualone.
1: Appunto.
0: Basto. Maltrattamenti alla compagna, pena ridotta, e lei lo rivuole a casa.
1: L'80% dei titoli del giornale sono di cronaca, però la criminalità è
0: scesa. La condanna all'uomo passa da 5 a 3 anni e mezzo. L'avvocato dice: non è un mostro. Andiamo in Cassazione. La donna, 21 anni, aveva denunciato il 24enne con cui ha due figli, attese le motivazioni della sentenza. Bimbi allontanati, presentato il reclamo. E l'altra vicenda di Lanciano, i genitori chiedono il rientro dei figli a casa. Così è stata umiliata una madre, dicono gli avvocati. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Sport, Inter all'assalto del Brugge,
1: come si dice? Brugge, sì.
0: No, non è il Brugge,
1: ah,
0: è
1: no,
0: Brugge.
1: È squadra,
0: il Napoli cerca il Napoli cerca il primo blitz. Chivu rilancia i suoi titolari, sognare la coppa non implica vincerla per forza. E domani Mourinho tornerà all'Olimpico. E poi ancora Atalanta, un triste vincente stroppa verso l'esonero. Atalanta 3, Venezia 1, i posticipi di ieri. Torino Udinese 2-1. Tennis, Alcaraz subito fuori a Shanghai, anche lui è in crisi. Lo spagnolo si arrende nei sedicesimi. Zverev pronto per la vetta del ranking. Il Pescara regala altri punti, pari deludente con il Guidonia, il Delfino va in vantaggio con Parigi, poi Merola spreca e gli ospiti puniscono.
1: Quello che andava, si è distratto.
0: Boucher, critiche ingiuste, vedo molte cose positive.
1: Vabbè, apposito. Poi hai fatto l'intervista, la gente è riuscita a risalire una parola. Per puntare in alto, dice Guccione, bisogna...
0: Le gare devi chiuderle.
1: Apposito.
0: Pineto Reggiana, martedì 20 la possibile data per il recupero, questa sospesa per pioggia. Serie C, Fiorillo in grande spolvero, le pagelle del Pescara sempre. Cosa abbiamo ancora qua? L'Aquila, momento d'oro, Andreucci si gode la vetta, partenza sprint, rosso blu, il Gran Sasso è un fortino, solo un gol subito. Del Zotti, Giulianova dice ripartiamo, il tecnico dopo la sconfitta con l'Ancona, non meritavamo di perdere. Il Teramo ora va di corsa, in mediana brilla Marconato dopo tre successi di fila tra campionato e Coppa Italia. Da De Giosia a Turella,
1: non
0: Lanciano
1: riesce De Giosia, ma non è De Giosia, è De Giosa.
0: Ah, da De Giosa e Turella, Lanciano vola con i giovani. La Sant'Egidiese non riesce a esprimersi, i censori cerca i rimedi, scaccia crisi. Il Notaresco trova equilibrio e risultati, seconda vittoria consecutiva per il rossoblù, Mazzocchetti punta alla Maceratese.
1: Bene. Foligno e Giulianova ci sarà, questa è la seconda.
0: Eccellenza, Chieti a picco, rebus società, l'Avezzano cerca il rilancio, Neroverdi in crisi e senza Cofini e De Marsi. Slitta ancora l'incontro con i Vivisiani, il Mociano va fortissimo, la Provasto non decolla, San Salvo fiducia ai Pifani. E vabbè.
1: Già sta in bilico, eh?
0: Basket, Pellizzari è in ascesa a giocare a Roseto, è un'emozione unica, la Serie B nazionale. Poi sono le ragazze? No, non ci sono. Allora è il momento di passare al Messaggero. Vai, direttore. Dai.
1: Lanciano, da domani ha il suo cinema. E noi?
0: Ah? Noi. Come lo facciamo il cinema?

0: Τώρα η Έλλη, άλλα τα άρια, Ροσέτο, να βγω το κατήβι μαέστρο, Ροσέτο.
1: Sì, pessimo, maestro. Vai.
0: Dopo anni senza una sala, ne torna una restaurata. Ricordiamo che il cinema nostro ha chiuso nel 20 anni, nel 2020 saranno 20 anni che stiamo senza cinema e teatro, naturalmente. Il cantiere per il mercato Teramo si ispira a Barcellona. Di Biagio, intende più che ti affabbro, la mia solidarietà, Chieti, manutenzione delle scuole, via libera ai lavori. Di Spalla, abusi e droga ad una minore, arrestati due stranieri. Il carrello della spesa è più vuoto, lo diciamo da 800.000 puntate. Per le famiglie abruzzesi quasi 6.900 euro in più di uscita all'anno rispetto al periodo pre-Covid. I consumatori spendono di più per acquistare sempre meno. L'abbiamo detto. Buongiorno, esce da Lidl oppure da Oasi, da tutti quello che vi pare. Mannaggia, quante carte vuote sto cartello, pure se ho speso un sacco di soldi, apre il portafoglio e in effetti ha speso un sacco di soldi e quello è vuoto. Che è la realtà italiana, pure non che ci rete, e che furci lo stato il giorno, due furti, l'ortofrutta, non l'hanno rubata la frutta, salumi, formaggi ed altre cose. Non vuole i soldi, vuole le cose che da mangiare ormai, come anche a Montorio vanno a rubare ortaggi nei famosi orti di Montorio.
1: Pescara, beffa finale, sono 1-1 con Guidoni, all'Aquila devi cambiare strada e poi picchia l'autista del bus.
0: A casa, non ci passo qua per andare a casa mia.
1: Sul Mona, il viaggio di nozze è un incubo, ma niente risarcimento.
0: Siamo al giudiziario, ci metto un po' di giudiziario.
1: Via.
0: Ecco, vai. La spesa degli abruzzesi, appena letto, costa 6.900 euro in più, ma i consumi crescono. Poi quello che dice Sole 24 Ore, sicurezza Pescara in 43esima posizione, poi peggio Teramo, L'Aquila e Chieti. No, peggio rispetto a Pescara che stava al massimo, peggio rispetto al passato forse. Peculato, ora Quaglieri rischia il processo, piccolini. L'assessore regionale è indagato col sindaco. A coltello il fratello durante la lite in casa, sfiorata la tragedia, quindi cronaca. Giovani rapinati sulla strada parco, preso un ventenne, quindi cronaca. Scia di violenza a Porta Nuova, Padovano, pure sulla costa. Riaccendiamo la zona realizzando un terminal bus. Su tutto interviene Padovano. Cioè Grimi e così fanno un baffo anche. Istituto Aterno Mantoneno ha curato il nuovo amplesso.
1: No, plesso.
0: Nuovo plesso, spazio per 482 studenti. No? Nuova Pescara, piccolo. Nuova Pescara, Fratelli d'Italia rilancia, il referendum è necessario. Sospiri ha detto che non ce la pende, è meglio il rinvio e basta.
1: L'Aquila, il colloquio esplora il futuro della musica tra nuove tecnologie e intelligenza artificiale.
0: Ines, buongiorno, ma esce o non esce l'acqua dal tombino? Perché sera con la pioggia ricominciamo a uscire.
1: Sì, ma se ne invito, stamattina stavano gli operai ancora della pista a lavorare. Secondo me il l'acquedotto d'Augusto ci ha messo di meno a portare l'acqua a Roma.
0: Il famoso, quello romano,
1: Chiede una deviazione all'autista dell'autobus e poi lo prende a pugni per il 23enne. Le accuse sono di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.
0: Non si può fare, sappiate.
1: Videosorveglianza nei paesi, accelera il maxi progetto. E ancora siamo ad Avezzano e sul Mona. Nozze, viaggio da incubo, la beffa del risarcimento.
0: Coppia di sposi fa causa all'agenzia che gli aveva prenotato
1: l'hotel in Kenya. Per il tribunale il risarcimento deve essere chiesto entro un anno.
0: No.
1: Fa causa all'agenzia che lei aveva prenotato l'hotel in Kenya. Sì, l'agenzia dovrebbe
0: cercare.
1: Sopralluogo per Arrostiland, ecco.
0: No, però anche qua.
1: A Capistrello, è stata una giornata storica.
0: Ma quindi si fa, sono le tappe,
1: fanno il giro per vedere quale paese poi è il migliore per poi farlo lì, capito? Andando avanti.
0: Però Mociano non lo fa.
1: No. Denuncia il furto della bici, i ladri lo aspettano sotto casa. Manco Giulianova, per fortuna. Andiamo avanti.
0: Era stato proposto.
1: Lo so. Chieti, manutenzione delle scuole, sia a lavori per 500.000 euro, Chieti. Camera dei Deputati, elezioni suppletive, il centrodestra compatto, lancia Colantonio, che è pure pesante, quindi sono dati da fare. San Francesco accorso dopo 17 anni, riapre, ma solo per una visita guidata. La chiesa, riapre per una visita guidata. Torna il cinema a Lanciano, riapre domani la storica e restaurata sala Mazzini.
0: Cronaca.
1: abusi su una minorenne in spaccio, i carabinieri arrestano due stranieri, sempre a Lanciano. Andiamo avanti, Teramo come Barcellona, mercato, rooftop e locali, sull'esempio Bocheria.
0: Mannaggia la
1: il sindaco D'Alberto visita il cantiere, restituiremo alla città un luogo storico, 40 milioni investiti per il rinnovo di un'area più ampia attorno al mercato.
0: Bocheria, che è Bocheria?
1: È un mercato coperto tipico di Barcellona.
0: E lo fanno a Teramo?
1: Che fatta? Teramo fa un mercato coperto simile a quello di Giro.
0: Mentre perde pezzi. Mentre perde pezzi, PD che fa Bocheria. Quello si organizza il centro-destra di là.
1: Anni di botte e paura, alla fine lo denuncia, marito condannato. Università e Regione insieme per migliorare i servizi e cure a favore dei cittadini più fragili.
0: Tondino, cos'è, magari.
1: Scritte contro il sindaco di Roseto, non gli è smafia, cioè, virgolettato, ce lo riportano. Io l'ho rifatto. Vabbè. Pescara spreca e solo pari. Siamo passati allo sport. L'Aquila, Bondioli, bella emozione. Il mio primo gol. Emozionare per quello di un altro era brutto. Teramo in difesa si avvicina a Menna, che non è il nostro, Menna è un 31enne di proprietà dell'Ascoli.
0: Sì. Quello che volevamo prendere noi.
1: Roseto si gode la vetta con Lituono nel motore.
0: E Lanciano che fa? Quella è di Giosa, l'era di Giosa. Ti ricordi?
1: Vabbè, Giosa, momento magico. I giovani sono felici di aver ripagato la fiducia del mister.
0: Giulianozzi,
1: c'è niente. No, c'è niente. No, fortuna. Una prima nazionale. Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì.
0: E quello dice.
1: Diciamo anche se intese di no, forse. Manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti incentivi alle aziende. Più aiuti per le famiglie. Presentati 6 quesiti di incostituzionalità sulla legge elettorale, Prodi e D'Alema in campo per i ricorsi alla Consulta.
0: Però vivi sono tutti e due.
1: Economia, Nobel, Hall e Woodford per l'economia. Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker.
0: Cioè?
1: C'è paura che gli mandano i droni per fare le riprese dalla finestra.
0: Italiani.
1: Tajani gli ha detto stai lontano, infatti l'hanno messo sta gemelli,
0: applicando quello che ha detto Tajani,
1: sì, sta a gemelli, l'hanno messo in una camera centrale dove non c'è il terno di finestra,
0: perché c'è di tutto fanno per riprenderlo,
1: sì, sì, sì.
0: In una voce centrale però,
1: quindi finestra, ma perché hai ospedale?
0: No, le dovessi andare
1: Tu alla RSA, là sì, no, ma là hai tutte le finestre, per cui serve la luce, perché sennò poi la vitamina D verticale. Da Bruxelles il pacchetto antirussa più pesante dal 2022. Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua. L'Europa sfida Trump. Maxi sanzioni a Putin.
0: Ma si da trovare un titolo a Bruxelles, anche noi.
1: No. Banda della minicar, nuova operazione per l'attore Jacopini.
0: Quindi.
1: Cinema in festa nella sua capitale.
0: Questa è una manifestazione molto bella.
1: Roma Film Fest, da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole e tante star internazionali. Primo red carpet per Genovese. E andiamo al Suzzo Parco.
0: Genovese?
1: Che? Buono, Genovese, pure a me, sì. Bianco, però. In Senato, presentato il film in onda il 18 su Rai 1.
0: Gervaso,
1: voce e immagini su un grande interprete dell'Italia.
0: Un grande aforista, era.
1: Un po' di sport, in arrivo Real e Genoa, Mu e poi De Rossi per la Roma, le partite del cuore.
0: Da vincere, anche se sono due ex.
1: Allora, salutiamo un po' di amici, va.
0: Ciao amici, buongiorno a tutti quelli per radio, li salutiamo.
1: A Marcello Felicioni, a Eugenio Saporosi, a Betty Alma.
0: Se dicono qualcosa.
1: Lo leggo, sì. Buongiorno a Rita Rannalli, Valentina Campetti, buondì. Luigi Anni, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Uguale.
1: Andrea Serafini dice tutela per le donne.
0: Adesso
1: se ne va qua.
0: No,
1: tutela per le donne, ma la Trillini ci sta facendo una speculazione nazionale. Giornalismo male con questi. E Lorena Ciaffoni, buongiorno. Poi dice: mo basta, ci stanno marciando. La colpa era loro, se stavano là, sti prepotenti, dice. Laura
0: un'altra testimone, la Loredana
1: sta là. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti.
0: Gruppo Fiano Pulmino, la Cicconi e Loredana a difesa di
1: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi. Andrea Serafini, ottimo. Gabriele, grazie per cosa? Ah, gli ha risposto sulla Tari. Vabbè, sì.
0: per cattivi maestri.
1: Non leggono tanto. Manuela Marchetti, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele Sandrognoni, buongiorno.
0: Manuela, buongiorno.
1: Paola Cicconi, buongiorno.
0: Emanuele è scomparso un po', eh.
1: Chi è?
0: Non ci abbandonare,
1: Freddy Federico, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Fabio Valentini, buongiorno a tutti.
0: Fabio Valentini,
1: buongiorno. È nuovo. Buongiorno.
0: Le regine le abbiamo salutate, sì,
1: sì. Dobbiamo fare un po' di stacchi, poi torniamo con le altre rubriche.
0: Questa foto io quando adesso si può vedere per capire che cos'è. Sul desktop ci compare una foto bellissima di una serie di piscine comunicanti.
1: Secondo me Sud America, però.
0: Ma com'era l'acqua? A quanti gradi?
1: Quello dove sono stato io 39-40.
0: Quindi fa...
1: quasi fastidiosa dall'inizio perché è troppo calda.
0: Però ricordiamo che lui va al massaggiatore, alla massaggiatrice una volta
1: al mese.
0: Faccio un massaggio per... Quanto dura? Vedi che dura un'ora?
1: Sì.
0: Voglio venire.
1: Vai. Che problema? Chiam, prenoti.
0: Un'ora di massaggio.
1: Messo la sigla.
0: Ma l'accede la pure, Roma.
1: Beh, poche signore, che cosa fa?
0: Sì, che hai bisogno.
1: Non si crea, ma io ne ho bisogno assolutamente perché mi rilassa.
0: Si rilassa perché è l'affettivo.
1: Ecco, appunto.
0: Allora, alcuni stacchi, sigarette e poi torniamo.
1: Vai.
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
2: Un design versatile in tantissimi colori. Rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
1: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
2: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Nova Vita Beach. Atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
4: È il momento del meteo con Pierluigi Casalena. Vediamo cosa ci racconta. Ma ti pare di no? Non lo so. Buongiorno, passata la tempesta?
5: Sì, la perturbazione ieri che è sfilata da nord verso sud, interessando soprattutto le aree adriatiche e le coste, ha scaricato circa 20-25 mm anche qui a Giulianova. Ormai si ha praticamente lasciato l'Abruzzo, il Molise ormai si trova sulla Puglia e sta andando via dall'Italia, quindi diciamo che sta rimontando l'alta pressione che durerà praticamente per tutta la settimana, quindi avremo una settimana di tempo diciamo soleggiato, stabile direi di no, nel senso che ci saranno delle fasi in cui le nubi si alterneranno al soleggiamento, ma prevarrà il sole rispetto alle nubi. Le temperature saranno frizzantine la mattina, questa mattina 13 gradi, quindi significa che durante la notte le temperature scendono vicino ai 10 gradi, di giorno le massime sui 20, 21, 22 gradi. Quindi una situazione per la prossima settimana, cioè per questa settimana, piuttosto tranquilla. Un altro peggioramento potremmo averlo intorno al 20, però su questo poi ci torneremo. Parliamo già della prossima settimana, quindi tra lunedì e martedì della prossima settimana. Quindi su questo è ancora da scrivere la storia.
4: Va bene, va bene. Alcaraz è uscito subito, pure lui c'ha i suoi problemi, non solo Sinner.
5: Siamo in una fase di stasi proprio dal punto
4: secondo
5: di
4: me Zverev non ci può credere che diventa numero uno, come è successo?
5: Ma il tennis veramente, cioè, siamo passati da Federer, Nadal, Djokovic
4: a Zverev e Medvedev. A Zverev e Medvedev, che uno tira le racchette e quell'altro non sa dove si trova.
5: Ma io dicevo, allora, quelli che c'erano prima, Davidenko, Nalbandian, Ljubicic, Roddick, molti più forti di questi qua, secondo me.
4: Va bene, Pierluigi, aggiorniamo a domattina.
5: C'è la Champions League,
4: c'è la Champions.
5: Con l'Inter che gioca contro il Bruges, stasera.
4: Scusa, sul giornale era scritto Bruges, con due G.
6: È un'altra squadra,
5: Club Bruges, si chiama.
4: Vabbè.
5: No, Bruges. Vediamo un po'.
6: No, va controllata sta cosa, se c'è una squadra
5: Fiamminga.
4: E quindi in Belgio
6: ha sbagliato il titolo
4: allora.
6: Perché noi abbiamo detto Bruges, perché quello ci ricordiamo, ma stava scritto Bruges, può essere un errore così clamoroso?
5: Bruges.
4: No, quello sul giornale sta scritto Bru 2G E.
5: No, è Bruges.
4: Bruges, sì, quello conosciamo, il Bruges.
5: È quello.
6: È quella. Ha scritto male.
4: Va bene, ci aggiorniamo domattina.
5: Sì, buona
4: ciao, giornata. Buon lavoro. Allora,
6: c'è una canzone che faceva. Lui fece un'altra casa piccolina in casa.
4: Tu lo sai che a me non mi interessa.
6: Ma certo, te la ricordi?
4: Sì. Vabbè.
6: E questo, il
4: pericolo
6: numero uno.
4: No, ma non mi
6: Ora faccio sentire un po' di canzoni.
4: Dopo, mattinata italiana.
6: Faccio sentire un revival delle canzoni del Festival di Sanremo dal 57 al 2007. Sì. Però arrivo fino al 2007, vabbè? Perché
4: tu fai una cosa, parti dal 2007.
6: Vedi questa cosa qua? Le canzoni del Festival di Sanremo di 57, questo libretto io ce l'avevo, mi ricordo la copertina.
4: Meno male.
6: Quindi era già nel sangue della Radio, le 57
4: quelle,
6: avevo.
4: Quelle.
6: 48,
4: non lo so,
6: 57, 48, 57, 9 anni, no?
4: Sì, 9 anni.
6: E quindi già era inevitabile.
4: Vendere mie vetrine.
6: Anche i treni, tra canzoni e treni era la vita, perché qua stava la stazione e là stava la radio.
4: Bene. Allora, che dobbiamo fare, direttore?
6: Dobbiamo gli auguri? Facciamo gli auguri ai nostri radioascoltatori, fedelissimi, cominciando dal santo del giorno e da Marcaffè. L'ottimo.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti. Perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
6: Buongiorno, la chiesa ricorda San Romolo di Genova.
4: Ah, non Silvia Trellini, Vergine e Martire?
6: No, no? Facciamo gli auguri a Romoletto.
4: Auguri!
6: Porn, va bene?
4: Auguri!
6: No, non vi sono notizie certe nel tempo in cui visse, allora, ma lo sappiamo, è vissuto col Caporn. Ma essendo stato sepolto in un sarcofago, di santo, e nel V secolo, se ne può dedurre che sia vissuto in quel periodo, nel paese Liguri di Matuta. In Liguria c'è un paese che si chiama Matuta. Secondo la tradizione, Romolo fu eletto vescovo di Genova e per sfuggire agli invasori longobardi si sarebbe ritirato in una grotta dell'entroterra ligure, dove sarebbe morto. Matuta in suo onore cambiò nome in San Romolo per divenire poi Sanremo.
4: Vedi
6: che ci siamo arrivati, ripeto,
4: meno male.
6: Siete bella assai. Romolo fu eletto vescovo di Genova e per sfuggire agli invasori longobardi si sarebbe ritirato in una grotta dell'entroterra ligure, dove sarebbe morto. Matuta, dove era nato, in suo onore cambiò nome in San Romolo, perché lui si chiamava Romolo, per divenire verso il XV secolo definitivamente Sanremo. E perché,
4: Romolo e Remo.
6: Ho capito, faceva a turno la staffetta, un periodo a Roma. Vabbè, quindi si chiama Sanremo dal XV secolo.
4: Capito?
6: Prima si chiamava San Romolo. Quante cose sta pure la mattina.
4: Vedi.
6: Auguri oggi a Mario Resistente Branella.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
6: È parente?
4: A me no.
6: No, è parente a chi?
4: Non lo so.
6: Sì, parente, sì. Mario Verdecchia.
4: Auguri.
6: Filippo Di Giampietro.
4: Auguri.
6: Enrico Rosati.
4: Auguri.
6: Enrico, buona giornata. Marcello Iani.
4: Auguri, sono davanti a noi lì in tribuna VIP.
6: Ieri.
4: Domenica.
6: Danilo Di Giodoro, conosci? Sì.
4: Sì.
6: Come no?
4: Auguri.
6: Il padre aveva un'ape in cui portava le bombole. Come ci stava scritto sull'ape?
4: Non lo so.
6: Parva sed apta mi, cioè piccola ma adatta a me. Ah. E ha fatto due figli che hanno sfidato molto. E salutiamolo allora, Diodoro, e anche Ivana Potato.
4: Auguri.
6: Dora Gianzante.
4: Auguri.
6: Rosanna Pignotti.
4: Auguri.
6: Viviana Marzi.
4: Auguri.
6: Stefania Recinelli, salutiamo.
4: Auguri.
6: Anche la come si chiama la mamma? Lidia Recinelli. Non
4: beh,
6: ho chiamato
4: no,
6: più.
4: Beh,
6: non
4: no.
6: Può essere?
4: Beh no, Recinella mamma, Recinella figlia.
6: Vabbè, parenti. Gabriella Cima d'Amore, Eva More,
4: auguri.
6: Fabio Ottavio,
4: auguri.
6: E Miranda Canazzo.
4: Auguri, tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
6: E che devono fare?
4: Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 085 800 33 66. Allora, salutiamo
6: giornali.
4: Anche a sì. Maria Ida Petrella.
6: Ciao, buon di cari, che ci piace.
4: Passata la rabbia, ma ancora per ancora poco, non del tutto. Poi Max Rastelli, buongiorno a tutti. Maria Ida dice: Francesco sei un grande.
6: Bene,
4: già cammina.
6: Non ho capito che ha detto Maria.
4: Francesco sei un grande, ha detto.
6: Eh?
4: Francesco sei un grande.
6: Rispetti, non ho capito.
4: Sei un grande.
6: Vabbè,
4: non hai capito perché devi ora che vai alla RSA.
6: Esatto,
4: ci sentiamo anche qui.
6: Iole, buondì.
4: Buongiorno Iole.
6: Non posso andare ad Ancona, ma non fa niente.
4: Non fa niente.
6: Tu ci vai?
4: Io dove Ancona? Già non ci vado normalmente in trasferta.
6: Ti bussano, che sto di cosa ad Ancona. Quando siamo andati ad Ancona?
4: Io apro.
6: Ci ho detto dovete stare là.
4: E noi non là siamo, ci siamo seduti, non là siamo rimasti. Non è che
6: così, non è che abbiamo cambiato.
4: Siamo spostati, abbiamo detto no, vogliamo stare là. A Roseto che ci prendeva il sole qua. Ti sei spostato?
6: No.
4: Ci siamo messi,
6: io, tu, il sindaco e il prefetto.
4: Che allora siamo abbronzati come.
6: Che allora era maschio, quindi il prefetto. E un diva quel centro, il corrispondente della Librata diventa il prefetto. Tutte erano
4: tolte
6: dalla prefetta, come la sindaca, la cosa, le mamme. Va bene, sì, a posto.
4: Va benissimo.
6: Oh, allora,
4: allora, che vuoi fare? Dimmi, giornalone.
6: Sì, un titolo per tutti. Sembra.
4: No, ma oggi aprono tutti diversi.
6: Non devi leggere né con il Papa né la guerra.
4: Vabbè. Allora.
6: Ecco. Via niente, un altro titolo che non sia quello. Gli hacker, eccolo qua.
4: Hacker contro i supermercati in Francia.
6: Bellissimo, bellissimo.
4: Centinaia di frigoriferi in tilt.
6: Fa parte sempre della polemica dei tifosi, dei studenti, no? Non credo.
4: Non credo, no.
6: Andiamo avanti. Togli via, pace, non c'è niente che ci interessa. Facciamo tanti oggi. Primarie, rebus, è vero, qua stanno ancora a litigare. Ancora a litigare su Kiev, bello, mi piace. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina o Ucraina prima della sfida Schlein-Conte.
4: Putin respinge la proposta a Zelensky di cessate il fuoco. La NATO, se attaccati, pronti a combattere.
6: Droni ucraini sui data center di Mosca.
4: E in rete si inceppa la parte, dice che è AfD, quelli tedeschi, è crollata le visite delle pagine dei nazisti tedeschi dopo che hanno.
6: Perché?
4: Perché dice che quella è propaganda russa, vi aiuta, la Russia le aiuta a vincere. No, ancora non escono i dati sui 5 Stelle e su la Lega.
6: No. Oh, a proposito, addio a Bracardi, Catenacci. Catenacci ante Vannacci, in effetti quello faceva. Allora ricordi Bracardi? Inventato dal grande dal duo Boncompagni Arbore.
4: Sì.
6: Beh, un altro titolo.
4: Non è stato mai tanto simpatico, però, sì. Devo essere onesto.
6: Non so, non era un grande. Va bene, premi.
4: Sì, permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio. Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia.
6: Giorgetti in grande difficoltà, non sa più come fare, dice che ci vuole più
4: non
6: tempo.
4: Gli vorrei
6: non
4: essere
6: gli conto, no?
4: Camicia, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità.
6: Bene, allora togliamo. Andiamo avanti a quello che ci capita, no questi. Il resto è Carlino, vedi come apre?
4: Energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì.
6: E il PD che
4: sarà buttato in indietro. Il PD vuole ricucire con gli ebrei americani, ma nuovi elementi creano imbarazzo.
6: Uno speleologo è stato bloccato in grotta, salvato dopo 27
4: ore. Sì, una frana. Per fortuna stava con la ragazza lì sotto e la ragazza è riuscita a uscire a dare l'allarme domenica.
6: Ma noi facciamo parte della NATO, quindi se la NATO dichiara guerra alla Russia oppure viene attaccata, no?
4: Cioè, articolo 5, sì, automaticamente.
6: E questo.
4: anticipi.
6: Giornali travaglio.
4: Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga nel fantastico mondo
6: Conte, no,
4: di travaglio.
6: Conte, no, leader o ministro, ma fate l'accordo.
4: Ma vuoi, è travaglio che gli dai suggerimenti, poi quello è,
6: esatto,
4: questo,
6: sì.
4: È che si parla direttamente.
6: Vabbè, via, allora. Uno dei tre, il giornale, no, il gestito di Libero?
4: Questi sono matti.
6: Ma cioè, questi... a chi si riferisce? A se stessi?
4: No, Alleanza Verdi Sinistra.
6: Alleanza Verdi
4: questi sono matti. Alleanza Verdi Sinistra fa votare online le proposte per il programma di governo. Come ha fatto 5 Stelle? Come fatti
6: sembrano.
4: E tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco i 10 provvedimenti simbolo di cosa vuole Alleanza Verdi Sinistra.
6: C'è un articolo da Non Perdere di Alessandro Salluso, dice che a sinistra qualcuno imbroglia.
4: Ecco. Qualcuno
6: via, non mi lungere di là. Sole 24 ore, eccolo qua. Come siamo messi?
4: A rischio il taglio IRPEF al ceto medio.
6: Abbatteremo le tasse, non l'ha fatto nessun governo.
4: No.
6: Va bene, poi che c'è qualcosa che auto ibride dalla Cina.
4: Tetto annuo di 350.000 sull'import in Europa, perché costano molto meno delle nostre e quindi fagocitano il mercato, però è un problema.
6: Ma Olmuz come sta? Si passano?
4: Scortate passano le petroliere e probabilmente pagano anche all'Iran il passaggio.
6: La famosa guerra con l'Iran è stata risolta?
4: 38 volte, ne hanno contate.
6: Guarda chi scrive, sciocco energetico. Il manifesto,
4: nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz. Ecco. La tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone.
6: Sciocco energetico, sciocco energetico, sciocco energetico.
4: Ma ieri i suoi tranquillamente in comizio ha detto che lui potrebbe dire qualsiasi sciocchezza e loro applaudirebbero lo stesso. Gli ha detto proprio durante un comizio che hanno applaudito dopo che ha detto questo.
6: Meraviglia, l'America che è sempre stata con la culla
4: anche un
6: bicello. Il secolo,
4: quale?
6: Cara Unione Europea, cambia passo, competitività ed energia.
4: Cioè, Meloni striglia Bruxelles in vista del Consiglio
6: Europeo. Ci serve il soldo, questo è.
4: Sì.
6: E ce li devo ridare.
4: Senza fare troppe domande, tra l'altro.
6: Di tutto esce, non ce l'abbiamo eccolo qua, uno di voi.
4: Quale vuoi?
6: La Gazzetta dello Sport che apre
4: Champions.
6: Milan bocciato
4: Champions.
6: Il gioco che non aiuta Ramos e Rabiot. Salvate, vabbè. Poi
4: Champions, Inter e Napoli devono vincere, no, stasera alle 21.
6: Si gioca.
4: Fa sul serio.
6: Ancora vediamo le partite
4: alle 21.
6: Meno male, belle
4: partite. Del Bruges, sì. Chivo sì. Col Bruges servono gol per la quale
6: mi sta pensando noi invece
4: Santa Maria della telecamere contro le baby gang. Controlli rafforzati anche in centro. La mamma di Jojo è una deriva senza fine.
6: È noto Jojo, evidentemente parla la mamma. Perché il braccio destro del boss Lello Amato torna secondo Iliano e saldano gli equilibri. C'è morco, vince la guerra. Ormeggi, indagato il figlio di Rita di Crescenzo. Si imbroglia tutto. Vabbè. Poi qua ci piace. Notizie in evidenza. Napoli. Precipita dal quinto piano mentre si trova in casa della madre.
4: Succede a Villa Ricca, a Sant'Antimo, l'istituto Pestalozzi, devastato dai vandali per la seconda volta.
6: A Caivano parla il datore di lavoro di Calignano, il cangiere della morte, non è mio, quindi parla di un incidente sul lavoro.
4: Quello del signore che è caduto dal tetto, esatto. E che hanno abbandonato
6: la casa. Pozzuoli.
4: Rissa per un parcheggio in doppia fila davanti a un locale, 4 nei guai.
6: Andiamo a Castellammare di Stabia, in auto con 7 dosi di cocaina, ragazzo di 20 anni spedito in cella.
4: Santa Maria la Carità, balconcino crollato, migliorano le condizioni di 3 feriti.
6: A fianco, cade da 3 metri di altezza durante la tumulazione.
4: Appoggio marino.
6: Infine...
4: incendiata la sala cinesca del pub, Nola ha gettato liquido infiammabile contro l'ingresso di Wasm e Vasm.
6: Si chiama così? Dove vai la sera da?
4: Wasm e Vasm.
6: Vabbè, insomma. Poi anche le proteste, scuole, case, basta guerre, perché esplode la rivolta nei licei, quindi anche a livello di scuole c'è la rivoluzione.
4: Qui sono stati occupati l'Umberto, il Mercalli, il Vico, il San Nazzaro a Settimo.
6: Inquinamento a Giuliano, scattano i sigilli per 2 attività.
4: Ecco.
6: Il Napoli poco poco, due righette che gioca
4: va bene.
6: Quindi allora, telecamere, vedete il giorno la ripetizione che lui l'ha data a base a Legnini, l'ha data a Masci, lo diamo.
4: Siamo il paese più telecamerizzato, non prendiamo niente, però.
6: Però ci stanno.
4: Allora,
6: uno solo, voglio fare un saluto a chi? Voglio fare un saluto.
4: Invece mi fumavo la sigaretta.
6: Ah sì, ti tocca, va bene.
4: Sì, infatti i tuoi spot.
6: Allora parliamo di sanità, poliambulatorio dei portici.
4: Benissimo.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
9: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
10: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa.
9: Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
4: Allora, rientriamo. Buongiorno.
6: Per chiudere il nostro Radio Girotti.
4: Anche a Chiodi Luigi ed Anna e Maria Ida, grazie per i complimenti. Allora,
6: ricordiamo che la trasmissione è andata in onda ieri in diretta, ma la ritrovate di sera sulla pagina di Radio G, quindi potete risentirvela da capo, che è interessante.
4: Oggi 13 Buongiorno. Ottobre. Oggi è l'Ada Lovelace Day, la giornata che rende omaggio alle donne impegnate nelle discipline scientifiche e tecnologiche. Intitolata alla matematica inglese Ada Lovelace, considerata la prima programmatrice della storia, invita a valorizzare il talento femminile nella ricerca e nell'innovazione. È la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 13 ottobre. È la giornata mondiale senza reggiseno, no Bra Day, ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla prevenzione, celebrata il 13 ottobre all'interno del mese della prevenzione oncologica. È anche la giornata internazionale degli scettici, dedicata al pensiero critico e alla verifica delle informazioni. Consigliamo al Ordine dei giornalisti delle Marche di aderire alla giornata degli scettici.
6: E verificate come sono andate le cose.
4: Ma non hanno sentito una voce un po' dell'altra parte? Temperatura in atto a Giulianova alle 15.02, umidità 72%, clima mite, vento 12 orari, massima 20 gradi, la qualità dell'aria è molto buona, ecco l'indice è 15. Il sole è sotto le 7.14, tramonta alle 18.27, il culmine alle 12.50, la durata del giorno 11 ore e 13 minuti, la luna è sotto le 10.20, quindi sorgerà e tramonta alle 19.27, la fase lunare è crescente e visibile al 18%. Nati oggi, 13 ottobre 1821, 205 anni fa, Rudolf Virchow, antropologo e patologo. 13 ottobre 1921, 105 anni fa, Yves Montand, cantante e attore.
6: Sì.
4: Ceci Bon, poi Ceci ascolteremo.
6: Bon.
4: Poi ce l'ascoltiamo, dopo l'ascoltiamo. Dopo l'ascoltiamo. 13 ottobre 1941, 35 anni fa, Paul Simon, autore e cantante del duo Simon e Garfunkel, è solista. Poi ascolteremo Kodachrome.
6: Che vuol dire?
4: No, è una parolona.
6: Tanti colori, ci sta un po' di colori.
4: Sì. Fatti nella sala, 13 ottobre 1946, 80 anni fa.
6: Pietro Nenni, ministro degli esteri, designato al rinome, dalla neonata Repubblica Italiana, pronuncia il discorso di Canso. Manifesto di neutralità nei confronti di anglo-americani e sovietici.
4: Le mani a volo. 13 ottobre 1986, 40 anni fa, l'astronomo danese Paul Jensen scopre l'asteroide 1987 K4, successivamente battezzato 4895 Embla, dal nome della prima donna della mitologia norrena.
6: Come si chiama la discoteca di Napoli? Non lo ricorderemo mai.
4: Che? Wasme. 13 ottobre 2016, 10 anni fa, Accademia Svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura al cantautore Bob Dylan,
6: che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Non ci andò
4: a ritirarlo, telefonò. 13 ottobre 2016, 10 anni fa, all'età di 90 anni, si spegne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, ricoverato da alcuni giorni per insufficienza polmonare. Vedi? Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro italiano del Novecento, nel 97 era stato insignito del premio Nobel per la letteratura.
6: E ci andò. Hanno detto la medicina
4: di Virchow
6: è una scienza sociale. E la politica non è altro che medicina su larga scala.
4: Rudolf Virchow, nato il 13 ottobre 1821 a Schwerin, è morto il 5 settembre 1902 a Berlino. È stato un patologo, scienziato, antropologo e politico tedesco, pioniere dei moderni concetti della patologia cellulare e della patogenesi delle malattie. Ha sottolineato che le malattie non sorgono da organi o tessuti in genere, ma nelle cellule. portò le discipline dell'igiene e della medicina sociale allo sviluppo attuale. Ha inoltre condotto, come consigliere comunale di Berlino, una lunga campagna di sensibilizzazione per le riforme sociali. L'igiene pubblica ha contribuito allo sviluppo dell'antropologia come scienza moderna. Bene.
6: Buona giornata. A Vincenzo, talmente che ci assiste.
4: A tutti, a Vincenzo anche. Bravo, salutiamo i nostri amici su Facebook. Noi ci rivediamo domattina, solita ora, su questo canale. Adesso
6: come
4: invece.
6: Il canale di Ormuz.
4: No, questo su Facebook. Adesso in radio. Sì.
6: Aspetta un attimo, ti voglio far vedere che Iole ci ha inviato questa bellissima alba giallorossa.
4: Meravigliosa.
6: Grazie, Iole, eccola qua.
4: Meravigliosa.
6: Una bella casa, bella
4: visione, bella. Allora, adesso
6: adesso che si fa?
4: Ad ascoltare le proposte di Vincenzo, cominciamo con Yves Montand.
6: Posso cantarla io?
4: Se si può, no, falla cantare lui che è più bravo.

0: E questa era Sessi Bon in montagna. Andiamo ad ascoltare invece adesso Kodachrome dei
1: Paul Simon.
0: Paul Simon.

0: c'era Paul Simon con Colacom e adesso chiudiamo.
1: Simon e Garfunkel,
0: la... Paul Simon,
1: perché, ma è autore del duo Simon e Garfunkel.
0: Boh, salutiamo tutti, noi ci auguriamo.
1: Salutiamo anche Mauro Mengoni, che vinse il Festival del 2023 con due vite, 23,
0: basta.
1: 26.
0: Buona giornata a tutti.
1: Poi volevo ascoltare
0: Mengoni. Noi ci risentiamo domattina su tutti i nostri canali. Buona giornata.
1: Hormuz.
0: Anche.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: La mattinata italiana, sì, la mattinata italiana da Radio Gigia Nova, tra ieri ed oggi, un Mengoni doc, Mengoni vince l'Eurofestival 2023, siamo al non vince, va, il brano è Due vite.
1: Mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva

Per il Sanremo 65 vince Bobby Solo. L'anno prima era stato escluso dalla finale perché aveva cantato in predica la canzone Una lacrima sul viso, che avrebbe vinto il festival, che venne vinto invece dalla Cinquetti. Bene, lui si riscattò l'anno dopo vincendo il festival con questa Se piangi, se ridi. Siamo nel 1965.

Parliamo di Anna Identici, ha avuto grande successo a Sanremo con Quando mi innamorro. Nel 66 ci riprova con questa canzone che va in finale e che si intitola Una rosa da Vienna.

È scaldata la rosa da Vienna, allora nessuno mi può giudicare anche se sbagliamo. È la canzone di quell'anno cantata da Jeep Pitney con la Caselli. Sono gli stranieri che dominano.

Festival di Sanremo del 1970, eccolo qua, c'è Sergio Endrigo con L'Arca di Noè. Non vince ovviamente questa canzone, ma si piazza per la precisione al terzo posto. Lui la canta in coppia con la Zanicchi. Ascoltiamo Endrigo, L'Arca di Noè.

era andato bene nelle due precedenti edizioni in cui si era presentato al festival Lucio Dalla, ma nel 71 c'entra invece un importante successo, arrivando terzo insieme all'Equipe 84, cantando probabilmente la canzone che porta la sua data di nascita, 4 marzo 1943.

marzo 1946 Lucio Dalla, nel 72 Modugno, dopo tanti Sanremo, molti vinti, almeno 4, va a Sanremo ancora, presenta questa canzone strana, un calcio alla città, l'impiegato che non vuole andare a lavorare in un giorno di sole, un calcio alla città è del 1972 di quel Sanremo e arriva 14ª però.

Pugno, questa è la mia vita, seconda Sanremo nel 75, forse c'è la crisi del festival, vince una cantante sconosciuta che dopo Sanremo rimarrà sconosciuta, fa quella canzone, vince il festival e scompare. Si tratta di Gilda, la ragazza è titolo, ragazza del sud.

band poi scomparsa. Festival di oggi, il 2021, vince il festival, vengono i Maneskin. Ci piace questa canzone di Colapesce Di Martino che si intitola Musica Leggerissima.

Volanti, perché restiamo a Sanremo, quello del 2022. Gianni Volanti è terzo in classifica con Apri tutte le porte.

Ristoli aprendo tutte le porte, torna appunto Gianni Morandi a Sanremo nel 2024, torna anche il volo. Torna il volo, il brano che ascoltiamo e che presentano si intitola Capolavoro.

0: Fai rumore, sempre qualcosa ottieni, la canzone di Diodato, e qui siamo al Festival 2020, grande Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Rumore Diodato, e adesso al Festival Sanremo 65 una rivelazione, anche se era già noto, ma il nuovo Achille Lauro lo troviamo qui con il brano Incoscienti Giovani, che arriva però solo settimo, perché a vincere, come ricorderete, è Olli.

primo posto nel Festival di Sanremo di quell'anno, cioè sempre il 2025, come cosa. Cuoricini, ormai, poi si sono separati dopo questo successo sanremese.

0: Siamo con Sanremo, la concludiamo qui nel 2026 con Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Buongiorno amici, ben ritrovati all'appuntamento consueto con il musicante. Tante novità musicali che andremo a riscoprire in questa nostra programmazione, quelle di fine estate, l'inizio autunno e tutte le uscite dell'ultimo periodo. Iniziamo però sempre con un piccolo sguardo al passato, e lo facciamo con un pezzo di una band storica che amiamo particolarmente, che sono gli ABBA, con la loro Dancing Queen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il ritorno di One Republic insieme a Sophie Tucker e Tsunami, il loro nuovo singolo. Torna invece come uno tsunami musicale anche Marco Mengoni. Venerdì 9 ottobre è uscito il suo nuovo singolo Giornate Perse, primo brano del suo progetto discografico. Una canzone che nasce tra attese, silenzi e pensieri che si affollano in quei momenti in cui il tempo sembra davvero fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Il brano racconta un episodio complesso tra ricordi, domande e il desiderio che qualcosa possa cambiare. Marco, non pensare e fai silenzio in questa stanza, canta Mengoni rivolgendosi direttamente a se stesso, il ritratto di un dialogo interiore nel quale fragilità e consapevolezza convivono. Dice Marco Mengoni: questa canzone arriva dal periodo più difficile della mia vita, la perdita più difficile che ho vissuto, che è stata nel 2004, la perdita della cara madre. La canzone riflette sul dolore e sul tempo necessario per affrontarlo. Le giornate che sembrano sprecate possono diventare occasioni per conoscersi meglio e trovare la forza di andare avanti. Lo ascoltiamo in anteprima qui su Radio G.

0: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
1: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
0: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
1: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
0: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 0019. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.

0: A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea The Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
2: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Era San Giovanni con Ok, buonanotte, il penultimo pezzo del nostro musicante di oggi, che chiudiamo con un'altra novità, quella di Levante, che si chiama Abissale. Grazie a tutti, buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora. Perché facciamo le trasmissioni da 12.000 visualizzazioni, che poi dall'altra.
2: Non ti vantare, che ti
1: non
2: vanti?
1: Non mi vanto, perché la verità, pare che siamo noi quelli che dobbiamo difendere,
2: che
1: lo
2: ti...
1: a fare in effetti.
2: Sì.
1: Il volto
2: sì.
1: Di Giovanova, il Giovanova Calcio.
2: Sì.
1: Qualcuno, no?
2: In effetti, pare che...
1: Ragazzi.
2: Vabbè.
1: Va bene.
2: Fate come credete.
1: Andiamo, voglio leggere che cosa ha detto la ragazza in un'intervista al centro. Piano piano, sì, come faccio io.
2: Puoi andare direttamente là.
1: Che parli, piano piano, come faccio io?
2: Sì.
1: Riga a riga, va bene?
2: Sì.
1: Ecco. Ovviamente avete fatto un. Mi viene a piangere. Avete fatto un comunicato ieri sera citando l'ordine dei giornalisti. Sembrava fosse a favore del giurato, e poi ce lo siamo andati a leggere, è il più terribile comunicato anti Giulianova che abbiamo potuto leggere.
2: Manca il processo di Norimberga,
1: ci stavano,
2: dai, abbiate pietà, eh.
1: Allora, vedeva che ha dichiarato nell'intervista al centro, prego. Pure calla calla, ci allora, sto bene,
2: e questo è una
1: siamo
2: notizia.
1: Felici. Siamo felici. Fisicamente sto bene, a parte il mal di testa, ma umanamente e professionalmente mi sento molto ferita, perché queste cose non devono accadere, parla lei. Con il collega Ferdinando Vicini stava raccontando la partita tra i giallorossi e l'Ancona, quando la vetrata in plexiglass, o è vetrata in plexiglass, fammi capire.
2: No, vetrata in plexiglass si può dire, non si può dire che il plexiglass si frantuma, non si frantuma, quindi...
1: Non si è frantumato.
2: Abbiamo una lastra di plexiglass che è caduta e fra l'altro sono stati aiutati a toglierla dai tifosi di Giulianova da sopra loro.
1: Vabbè, Trillini è rimasta ferita alla fronte ed è stata medicata. Poi ha ripreso la telecronaca. Ma la partita era finita.
2: Sì, ma sono fatto apposta, poi sono tornati là per fare il video apposta, questo video dove sono stati presi questi frame.
1: Ah, ecco.
2: Prima l'hanno curato, gli hanno messo.
1: Sono stati ripresi questi?
2: Frame, vabbè.
1: Ti prego.
2: Queste immagini, fermo immagini. Chiudo luce.
1: Gli accertamenti svolti in serata al pronto soccorso di Genova hanno escluso conseguenze ulteriori rispetto alla lacerazione.
2: Ma verità, è un taglio.
1: A 24 ore di distanza il giornalista racconta al centro quegli attimi facendo una riflessione. Non è possibile uscire dallo stadio dov'è?
2: Feriti,
1: questo è giusto, non è possibile, come sempre e come il video dimostra, ma sia dall'inizio della partita il clima è apparso teso. Allora, qua la società, buongiorno, sono Bianchini, buongiorno, sono Carlo Di Carlo, vicepresidente. I due giornalisti dovevano stare come tutti gli altri di fuori, di là.
2: Avevano l'accredito per i distinti.
1: Noi siamo andati là, prima è andato Bianchini, ha detto qua non ci potete andare, non è il caso, è pericoloso, non va bene. Tra l'altro questo è per i quelli della radio. Noi abbiamo detto, vabbè, non va niente, ci vogliono stare. Non ci muoviamo, ha detto, non ci muoviamo. Poi è andato Di Carlo a tentare la stessa cosa. Ce ne andiamo in due possono entrare, cioè, da casa nostra ci hanno detto due possono entrare della radio, gli altri due rimaniamo qua, quindi non ci devono stare.
2: Gli stessi tifosi gli hanno detto guardate
1: noi,
2: che qua non è caso,
1: abbiamo sentito noi, guarda qua non ci potete stare, è pericoloso, è meglio che ve ne andate. Là sono rimasti contro tutti e con, ripeto, l'accredito di Giovanova settore distinti. Perché Gabriele?
2: E c'era fra l'altro il divieto di stare fra i tifosi giugliesi per gli anconetani, non per i tifosi di anconetani, per chi veniva da Ancona e dalla provincia di Ancona, perché l'ha fatto, non è che l'ho fatto io, l'ha fatto un prefetto, un questore, ha fatto questa decisione.
1: Le immagini mostrano il plexiglass che crolla e le telecamere puntate sui due cronisti e il video si interrompe. Riprende poco dopo con il viso di Trillini ferito. Il colpo che ha causato la rottura del box è arrivato...
2: Il secondo gol dell'Ancona.
1: Esatto, ci siamo spaventati ed è indecente che in uno stadio si debbano vivere situazioni di questo genere. Mi auguro che la condanna di questo gesto sta sentita, società giallorossa, che la condanna arrivi da tutti i livelli sportivi locali e nazionali. Me la immagino quando lo vediamo a Foligno, delinquenti, anche vabbè. Sindaco, questa è trasmergata la città, che fia a palazzo che faremo veramente stavolta? E presidente, che facciamo? E poi ci smerda da tutte le parti, io e Gabriele Albani stiamo a difendere Giulianova, ma è possibile? E le istituzioni smerdate veramente? Che fate? Basta, andiamo avanti. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, coscienza politica, con in più una cosa, che non posso andare all'angolo perché al solito mi capito sempre io. Grazie, buona giornata. Dai, vai con le altre notizie.
2: Allora, partiamo dal Corriere del Centro. Abruzzo, i reati sono in calo. Teramo al 65° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore, con una diminuzione del 6,4%. All'Aquila, criminalità in aumento del 5,2%. Pescara resta la più pericolosa della regione. Caro gasolio e tir e trattori paralizzano la A14 per ore al confine con l'Abruzzo, poi minaccia la ex, farai la fine di Melania Rea, condannato. Cattivi per un lavoro, l'ultimo film di Giorgio Pasotti, l'intervista esclusiva al regista. Verso le elezioni, un ex dirigente di polizia per tre partiti di centrodestra a Roseto, quindi hanno trovato. Bruzzi.
1: Apposta.
2: Mercato, Teramo, ex mercato coperto, pronto nel 2028 con la piazza. Giulianova, colpi ai box da inizio partita, giornalista ferita allo stadio, 10 giorni di prognosi e denuncia.
1: Dobbiamo parlare di tutti i colpi che abbiamo ricevuto.
2: No, bisognerebbe chiedere a Toppetti quante volte è stata lei in sala stampa lì, o se è andata sempre lei e i suoi colleghi e tutti i colleghi di là. Quante volte è successo che è stata lì? Calcio Serie D, Teramo senza freni.
1: Alcuni giornali, colleghi che scrivono cose esattissime.
2: Calcio Serie D, il Teramo senza freni, tre le vittorie consecutive. Basket Serie B, Pellizzari e salta Roseto, adesso guai a fermarsi. Andiamo sul soppalco, i negozianti su Toppetti, l'adesivo ha detto che ci dava un premio. Avete letto? Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio, un telefonino in guai all'assessore Quaglieri e il sindaco di Trasacco.
1: Allora.
2: Chieti, le accuse della procura medicinale salvavita negati, sotto inchiesta gli ex vertici della ASL.
1: La tribuna stampa scrive il Corriere Adriatico, sì. Su dichiarazione sempre di lei. Dove sì. Si trovava la tribuna stampa, secondo te?
2: Dove si trovava?
1: Ero lì, in mezzo ai tifosi del Giuanova. Dove vi hanno detto di non potevate stare?
2: Non era, e c'era un ordine, un'ordinanza.
1: Vabbè, esatto. Il tutto senza uno steward che facesse da deterrente, e anche le forze dell'ordine non c'erano nei paraggi. Abbiamo visto i carabinieri a ripetizione.
2: Stavano lì.
1: Cinque macchine. Quando siamo entrati, ricordi?
2: Che abbiamo anche commentato, non ci sono
1: questi carabinieri, vabbè. Ma non è finita. In Serie D sì. Ci sono stadi come il Del Conero, quello di Ancona, sì. Dove le regole vengono rispettate sì. Alla lettera,
2: certo.
1: E stadi come il Fadini, dove tutti possono fare tutto, e infatti lo avete fatto. Siete andati dove non dovevate andare. A proposito, resta un punto da chiarire. Chi ha detto a quelli che di là potevano tornare di qua? Perché qua non credo che abbiano fatto da soli. Poi dovete dire chi è stato, perché il punto nero è quello. Vabbè. Quindi hai capito?
2: Uh-huh.
1: La Lega Dilettanti dice, lo sa come è fatto allo stadio di Giulianova? Quello che è accaduto al Fadini per i cronisti... Facendo qua! Quello che è accaduto al Fadini per i cronisti con qualche capello bianco non è una sorpresa. Nel 1977, scrive,
2: 50 anni fa,
1: allo stadio di Giulianova si scatenò una caccia all'uomo. Io non ce l'ho i capelli bianchi, ce l'ho biondi, ancora con qualche cosa bianca, ma non mi ricordo sta caccia all'uomo del 1977.
2: Allora,
1: hai capito che stanno scrivendo quello sì. Che gli pare e nessuno risponde, soltanto sì. Io e te, due sì. Coglioni, sì o no?
2: I coglioni, se me due vanno, non è che Andrea è una malattia, poi uno non mi toglie.
1: Sei un vericocere.
2: I marchi al commercio, i negozianti rinnegano, Toppetti ci ha detto che era un premio. Gli esercenti tolgono l'adesivo negozio italiano presentato come un riconoscimento. No, amici miei. Chi fate? Che è successo? È grave che liberi cittadini debbano ritrattare per uscire dalla violenza ideologica, lo dice Valeria Toppetti. Caro gasolio, tir e trattori, le strade paralizzate per ore, anche la 14.
1: Ne abbiamo 13?
2: Oggi ne abbiamo 13. Sì. Si scatta il fermo pesca per le 82 vongolare, da domani al 1 dicembre pausa per favorire la riproduzione nel mare tra Giulianova e Pescara. Poi abbiamo Chieti, farmaci salvavita negati, indagati gli ex vertici della ASL, la procura Shael, che mo
1: sta su
2: Grippa e Pirola hanno interrotto un servizio di pubblica necessità.
1: Lo condannano da remoto.
2: Ex post. Vedete.
1: Il NAS lo dice.
2: Il NAS ci ha sconfessato, violata la Costituzione.
1: E beh, i farmaci, non gli dai i farmaci salvavita.
2: Contagi da HIV, numeri in crescita, convegno all'Aquila, superiore alla media nazionale in regione, diagnosi tardive.
1: Combinati.
2: Non combino niente.
1: Vabbè,
2: non
1: scritto là.
2: A volte combinavo, ma non combino.
1: Fratelli d'Italia,
2: sia il referendum nel 2027, ma il partito non si schiera.
1: Allora chi è che lo dice?
2: Il voto all'emiciclo non spazza le scorie del centrodestra. Tensione con Forza Italia.
1: Quello ride, sospiri, c'è una foto.
2: Sì.
1: Dopo l'acqua.
2: E quella riunione.
1: Dopo l'acqua che vuole distruggere.
2: Pure la grande Pescara, esatto. Non lo vuole fare. E quella riunione segreta per dire no. Un vertice per scrivere un documento ufficiale di dissenso con 17 firme.
1: Non interviene D'Alfonso?
2: Penso di dire, da qualche parte è intervenuto, ma il centro fa le prove di unità in Abruzzo, incontro tra le forze del terzo polo per avviare un percorso comune in vista delle prossime elezioni. E vedete c'è il sindaco di Roseto.
1: Il Roseto che ieri
2: e anche vola sta lì con
1: sembra
2: che dorma, però probabilmente no.
1: E che cosa è successo? È successo che ieri hanno scritto delle scritte sui cartelloni contro
2: Núñez Mafia,
1: solidarietà ovviamente da tutto il mondo politico, non da tutti però. L'intervista a Cordoma, buongiorno, è l'ex sindaco di Montesilvano.
2: L'unione è fallita, ora i cittadini sono contrari.
1: Abbiamo sempre stato Montesilvano e Spoltore sono state sempre nelle spine nella grande Pescara. No, va bene, può non volerlo.
2: Sì, tra l'altro. Dalla regione ecco 2 milioni per puntare sugli agriturismi. I borghi, reso noto il bando per sostenere gli investimenti nelle aziende. Oh, ti ricordo l'anno scorso questo periodo erano già usciti tutti?
1: Yeah.
2: Più 10, più 20%, più 13%.
1: Nessuno è
2: la stagione.
1: Quest'anno attendo che Silvio Pilecchio 2,2. Come mai tutto ciò?
2: Tutto in silenzio. Oggi il sit-in.
1: Non ci sta nessun aumento.
2: Ah, ma per quello non risponde nessuno. Oggi il sit-in dei contadini a Roma, al via il presidio a Montecitorio, organizzato dalla CIA, situazione insostenibile. La politica in campo tra cibo e solidarietà a Pescara. L'Abruzzo a Rimini per mettersi in mostra, siamo competitivi, dicono, con la fiera del turismo. La regione avrà a disposizione uno stand di 200 metri quadrati, il solito quello. CNA porterà 25 pacchetti vacanza per tutte e quattro le province.
1: Ci vogliamo, che ci voglio andare, ma non ci vado mai. Torna il volo per Sharm.
2: Novità sono le Canarie, però all'aeroporto d'Abruzzo. Si sta alle Canarie?
1: Sì, voleva fare Lucullus.
2: Vabbè, Sharm Lucullus. Però là queste.
1: Ma ci sta le bombe.
2: Parte qualcosa, passa. Non è lontanissimo, non è vicinissimo, ma più vicino di noi. Al via il corso per rilanciare le aree interne a Navelli, il laboratorio gratuito per chi vuole investire sulle potenzialità turistiche della Valle Subequana. Pasotti, sotto a chi tocca, l'intervista, cinici più spietati per apparire dei vincenti. Ecco che cos'è il lavoro oggi. Il regista e attore in Italia è un tema attuale, quello della paura di perdere il posto. Scusate, per salvarlo c'è chi è disposto a fare di tutto.
1: Una bella intervista a Pasotti.
2: Ah, vabbè. Sette interviste qua sotto, sta qua.
1: Esattamente, con il medico in famiglia in televisione, là venne trangiato in realtà. Parliamo all'Italia internazionale, Italia e nel mondo.
2: Dall'Unione Europea risposte strutturali, lo dice la Premier, proporrò il tema della flessibilità e di Gianni che proponiamo il tema della flessibilità, cioè ci servono i soldi, questo è il concetto.
1: Cioè,
2: ci deve manco chiedere perché per cosa ci servono, cioè ci ridati e basta, e quindi giustamente
1: vorremmo sapere perché, no, ma almeno ridiamo, però facci.
2: Critiche all'Istat, sottovaluta la crescita, quelli fanno i numeri, Giorgia, quelle 1 su 2 fa 0,5, non è che può fa 0,6, quelle.
1: Non se li inventa.
2: La statistica. Incognite sui tempi della legge di bilancio. Ecco. Giorgetti dice: chi potrà contribuire? Contribuirà. San Francesco. Aiuti alle imprese e flat tax sugli aumenti di stipendi.
1: Niente.
2: Lega. Salvini si dimette, serve per ricandidarmi. Ha tranquillizzato i suoi, dicendo che me ne vado, sto qua. E quindi adesso ci sarà Di Rubba commissario.
1: Bene, e poi come si chiama?
2: Di Rubba.
1: Come mai sono?
2: Renzi, dice, noi faremo la differenza, dice
1: Conte, però non,
2: non pongo veti personali, ma bisogna capire cosa succede al centro.
1: Intanto che voi capite, Giorgia chiede i soldi, cosa c'era. E dice voi non fate niente, le accise, ricordo, basate la benzina, poi che avete fatto niente.
2: E per la legge elettorale i ricorsi saranno presentati il 26 ottobre alla Consulta.
1: Questa è la bella, bella, subito firmato per dare
2: velocissimo. La malattia del pontefice, leone al Gemelli per l'intervento, stoppa gli impegni fino a martedì. Vedi, non credo che dal.
1: Ho capito, ma è un po' di più di tempo.
2: Papa Siri, e il Papa, già ti lamenti che dici sempre pace, pace, che non va là.
1: Come dice quello, che sta al posto.
2: Ma prende pure ferie.
1: Mi piace quando polemizzo con Trump, giustamente. Con quelli
2: il Papa era. Il Papa era.
1: Quelli della. Della te, tedeschi che non sono fascisti.
2: Il Papa si ricovera stamattina, forse già oggi l'operazione di asportazione del nodulo polmonare.
1: Poi lo devono esaminare.
2: Ottimismo in Vaticano e di buon umore, dicono. In Sud America proseguono i preparativi per novembre, che va in Perù a fare un viaggio apostolico. Prevost manterrà la sua titolarità, non ci sarà passaggio di potere, questo lo sappiamo. Guarigione completa in stadio precoce, alte le chance. Il presidente degli oncologi, piena ripresa in qualche settimana.
1: Benissimo.
2: Tensioni internazionali, l'avvertimento NATO: se attaccati combatteremo.
1: C'è la guerra scoppia.
2: Beh sì, ti pare che Mosca sulla tregua solo il giorno delle auspicate elezioni. Kiev incalza, colpite sei centrali dopo l'annuncio americano. Cioè quello degli americani che non attaccare, poi la Russia ha attaccato le centrali. E quindi questi poi hanno risposto.
1: È l'attaccato centrale.
2: Poi Donald Trump, le hanno contate, ha annunciato la pace in Iran 38 volte.
1: Ma fine c'è scritto là?
2: Sì.
1: Perché o, la pace, o fa la pace o li distruggeremo.
2: Beh, sì, frase era sì, sì. L'ex capo della comunicazione MPS nel video.
1: Uno dei tre avvisati, uno ha letto il comunicato.
2: Nel video su David Rossi, ombre nel vicolo. La perizia del RIS evidenzia una figura che avrebbe avuto un ruolo attivo nell'ostacolare l'arrivo dei soccorsi per 20 minuti. Allora.
1: Fermato dai carabinieri, muore dopo.
2: Muore dopo un malore. Neonato abbandonato in un sacchetto a Milano. È stato trovato adesso in buone condizioni.
1: Meno male, affidate una famiglia bisognosa.
2: La classifica della sicurezza in Abruzzo: i reati sono in calo, ma dilagano le truffe su internet. Chieti al 79esimo posto in Italia, è la città più tranquilla. Chieti. Pescara resta la più pericolosa della regione. Secondo un'analisi del Sole 24 Ore, soltanto all'Aquila la criminalità è in aumento. Tutto sul mondo, guarda.
1: Sul monete.
2: È in aumento con il 5,2%.
1: Noi ignorati.
2: No.
1: Cara, là, va bene.
2: No, Teramo poco. Teramo ha detto che siamo i minori. Maltrattamenti, crescono i bambini vittime di reato.
1: C'è l'intervista ai quattro sindaci, vediamo
2: sì.
1: Che dicono.
2: Biondi dice le criticità mai sottovalutate. Masci, potenziate le telecamere. D'Alberto, presenti con le istituzioni.
1: Niente,
2: sì. Legnini dice sinergia per la prevenzione. Vabbè. Quattro frasi che
1: non dicono nulla.
2: Vuote completamente.
1: Dicendo, dovete dire qualcosa. Che dico? Vabbè. Che dite l'Alberto?
2: Teramo. Codice rosso, la sentenza di primo grado, minaccia e maltratta la moglie, ti faccio fare la fine di Melania, commerciante 50enne condannato a 2 anni, le indagini dopo la denuncia della donna. Dal giudice per la coltellata vicino al market, Roseto, interrogatorio di garanzia per l'albanese accusato di tentata estorsione e di lesione. Poi Giuliano, ragazzo non si sa niente?
1: Non si è identificato ancora colui che ha ferito il ragazzo in piena piazza Forte.
2: Ci sarà a lavorare i rissi di Parma, quelli non stanno tanto proprio con la testa.
1: Sono un po' meno fanati.
2: La città che cambia, ex mercato coperto, sarà pronto nel 2028 insieme alla piazza, a Teramo. PD maggioranza con un solo consigliere.
1: Esatto, nella maggioranza di sinistra, Teramo, centro-sinistra, PD dovrebbe essere il partito tra i più rappresentativi, due se ne sono andati.
2: In due aderiscono a più uno.
1: Quello che ha fatto, quindi al centro vanno, dove che la Scelerio non si vince, vanno tutti al centro.
2: Roncone però dice, per resto non è il gruppo, di Pasquale è grave, perdiamo pezzi.
1: Perdiamo pezzi, perché così è. E Verrocchio, quella Teramo, non è che è
2: mamma, fuoco Verrocchio, sanità, centri diurni e servizi psichiatrici, la ASL li gestisca direttamente.
1: Anche il
2: chi è?
1: Cuzia.
2: L'imposta
1: Cuzia. Il settore è quello.
2: Sì. ormai. Furto al distributore, tagliate le colonnine. Beh, ma quello che sta a gasolio è normale che cominciano a...
1: Come quando i due furti da Giulianova di Salume e Formaggio, ormai torna a rubare le cose per mangiare.
2: Regione, progetto contro il disagio sociale, saranno coinvolti 600 giovani.
1: Scaletta, l'ha detto Sant'Angelo.
2: Sì.
1: Mica uno qualsiasi.
2: Borse di studio per studenti e neolaureati all'università ne sono previste 14.
1: Non è andato in pensione Santarelli, poi te la bravo.
2: ASL e vertice, tutti lo conosci? Tutti quanti. ASL e vertice regionale salutano il dirigente che lascia dopo 40 anni di servizio.
1: È stato uno che ha lavorato molto, però.
2: Lo so. Beh. Immagino. Alba Adriatica. No, che te la tocca Sanità. Alba Adriatica, niente atti e risposte in ritardo. L'opposizione chiama il prefetto.
1: Il prefetto.
2: La prefetto.
1: Alex.
2: Il centrodestra denuncia atteggiamenti lesivi dei diritti dei consiglieri da parte dell'amministrazione. Richiesta la firma digitale per le istanze e la presenza dei testimoni per i colloqui con i funzionari. Dottore. Relazioni, 3 incontri con esperti, iniziativa di Heracles sui temi di genitorialità, violenze e intercultura ad Alba Adriatica. Andiamo avanti ancora con... L'abbiamo letto.
1: Poi sotto invece c'è qualcosa che voglio fare di più. Rosso di sera, non è finita la vicenda.
2: Convenzione da chiarire, evoluzione sostenibile, Invimi e Tecomune affermano cose diverse sulla concessione dello sciale. Se vuoi faccio chiarezza, ma non è come...
1: Tu sei esperto?
2: Sì, non è... Allora, come ha scritto... non so chi l'ha scritto.
1: Da capo piano.
2: Hanno detto che c'è stato questo affitto di ramo d'azienda, perché so si può fare, tra il costruttore di Terramani e l'Invimit per lo stabilimento balneare. Che significa l'affitto di ramo d'azienda? Che lì la costruttore di Terramani ha affittato la struttura in sé e tutte le attrezzature interne. Ma non ho potuto affittare la concessione, perché la concessione non si può affittare, quindi lì non c'è una concessione adesso, o meglio, c'è la concessione dell'Invimit. Il comune dovrebbe trascrivere quella concessione e fare una subconcessione, quindi come se lo desse in affitto alla costruttore Terramani. Ma non è scontato per niente. Perché non è scontato? Perché siamo sotto procedura di gara, tanto per cominciare, e quindi per fare una trascrizione del genere bisognerebbe fare la gara, non è che lo puoi dare a quello. Anche perché, visto come sta lo chalet, trovo molto difficile che quest'anno riesca ad aprire. Poi si farà la gara, quindi voglio dire,
1: manca il 2027.
2: Secondo me ha ragione Evoluzione Sostenibile in questo caso, quindi non assolutamente, proprio non si può, non è una cosa automatica, si può fare, però non è una cosa automatica. Non esiste, che non è facile adesso nello stato attuale.
1: Intanto andiamo a Roseto, dove ci dicono, lo sapevamo, no?
2: Alleanza 3, centrodestra, spunta l'ex dirigente di polizia Domenico Trozzi negli anni 80 con Cassarà a Palermo.
1: È in prestativa con Forza Italia, Lega
2: UDC.
1: Ah, perché in realtà questi non hanno scelto un candidato, loro già. Uno quello 40, quest'altro.
2: Questo 50. È 50, no, questi stanno aspettando, cioè, devono trovarlo.
1: Quindi fate un accordo se deve il candidato, pure questi tre.
2: Ci mettiamo d'accordo, poi lo troviamo.
1: Perché l'Italia l'ha indicato, ma è solo un partito.
2: Sì.
1: Tre sono messi
2: pure le civiche da 40.
1: Tre sono insieme, ma non hanno il candidato. E Nunes avanza, eccolo qua. La candidatura.
2: Infatti dice per la candidatura a sindaco contro Nunes, che è in corsa per il bis, e 40 sostenuta da civici e Fratelli d'Italia.
1: È così. Quindi praticamente la novità è che è uscito questo signore.
2: Sì.
1: Questo
2: Trozzi, ex dirigente della polizia.
1: Eccolo qua, quello che ti dicevo, scritte offensive, c'è la denuncia del sindaco.
2: Frase sui muri e cartelli accostano il sindaco alla mafia, solidarietà della maggioranza e da Azione.
1: E poi la minoranza?
2: Perde pezzi. Andiamo avanti.
1: Perdendo pezzi non c'è tempo di andare. Andiamo ancora più a sud.
2: Silvi, giunta azzerata, prima intesa, l'attività adesso deve ripartire.
1: Sentiamo.
2: I segretari provinciali del centrodestra confermano la fiducia a Scordella. Gli equilibri non cambiano. Rabuffo della Lega, non si possono buttare a mare 3 anni e mezzo di lavoro. Abbiamo tracciato una via.
1: La ragazza già non parla più, già non protesta, non dice
2: la
1: più.
2: Vice sindaca dice. Ah, sì.
1: Quindi rimangono là tutti bene.
2: Centro
1: rifiuti.
2: Rifiuti, c'è la verifica sulle criticità.
1: Ti ricordi?
2: Sì.
1: Per i soldi che doveva avere quello.
2: Sì.
1: Nuova scuola, subito infiltrazioni d'acqua. Quindi nuova ma vecchi problemi.
2: Atri, Sinistra Italiana denuncia la pioggia, entra nella struttura, l'amministrazione deve intervenire. Pescara, accoltella il fratello, tragedia sfiorata, a scongiurare il peggio l'intervento della madre anziana, ultra novantenne. Gianfranco Paolini ferito al collo, Sandro arrestato.
1: Confidenziale.
2: Via brevi, Sandro. Allora, andiamo avanti. Montesilvano, strada parco, rapina due giovani col coltello, arrestato tunisino di 20 anni. E poi rinasce il campo da basket dedicato a Zito a Montesilvano. Poi L'Aquila, l'inchiesta di Trasacco, Quaglieri e il caso del telefonino. Il PM chiede il rinvio a giudizio all'assessore regionale al bilancio. Viene contestato il peculato per l'indebito utilizzo di una SIM. Il sindaco Lobene e il funzionario comunale Tomassetti accusati di falso ideologico. Tomassetti, di falso ideologico e depistaggio. E poi siamo sulla vicenda di Roccaraso col treno che ha investito la gru. La frenata del treno ha evitato una strage.
1: Ma tutto ridà.
3: Che?
1: Hai letto l'incipit del comunicato del Giulianova? Non ti dico niente, devi solo riflettere da te. Lo rileggo.
3: Sì.
1: Il Giulianova Calcio accoglie con favore. Mannaggia la miseria.
3: Che?
1: Tutto ridà. La nota diffusa dall'ordine dei giornalisti, ma la vogliamo leggere sta nota dell'ordine? Poi la leggiamo.
2: Poi
1: la leggiamo. Quindi che sembra la cosa a favore. Perché a favore, Gabriele Caro, che hai preso più pugni tu insieme a me e sei stato sfiorato dall'altra? Perché noi dovevamo fare la commedia della società. Qua non ci si può stare perché cadono i pezzi e dovevamo dire chi erano quelli che battevano, non avremmo fatto mai, no? Perché noi siamo nel romano. La ricostruzione ivi contenuta a freddo, quindi a differenza di quelli a caldo, perché
3: è un ciambellone.
1: Non parla di aggressione, ecco, ma riconduce l'accaduto alla condotta ingiustificata ed inqualificabile di un singolo individuo. Abbiamo risolto, senza penalizzare nei confronti della tifoseria e della comunità giuliese. Non va bene. Ci scarichiamo tutto sulla persona.
2: Ponzio e Pilato, allora andiamo avanti. Ma...
1: No, che ha detto, l'ordine dei giornalisti.
2: Dove lo trovo?
1: Posso farlo?
2: Dove lo trovo? Dove
1: avere ordine dei giornalisti a Marche sul caso Strillini. No, ripeto, al massimo mi danno i domiciliari, quindi tengo bella la casa,
2: ordine,
1: essendo a te che filtri i giornalisti. Ma posso intervenire dalla casa?
2: Come no? Giornalisti. Marche
1: sul caso Trillini,
2: sul caso di Santa Maria Trillini,
1: quando stanno i giudicati non viene vietato il lavoro, no?
2: Beh no, dipende, poi dipende dal giudice quello che ti può fare, dice che puoi fare e che non puoi fare, non lo so, ma io allora
1: no, quello del riatico no, ma no, non c'è,
2: non ci sta.
1: Madonna,
2: 700 articoli, 700 articoli della sera pure. Ale.
1: Follia durante Giulianova,
2: ragazzi, ma questi titoli Corriere della Sera, no, il resto,
1: il Messaggero,
2: Tordino,
1: gravemente ferita durante la retrocrona,
2: Repubblica,
1: pugni degli ultra contro la tribuna, hai capito che smerdamento nazionale?
2: Rai News,
1: dai, c'hai la Rai News?
2: C'è.
1: Hai detto che l'hai visto pure la telegiornale?
2: Quella è Rai 3, Rai 3 Marche,
1: E noi?
2: E vabbè, che fa? Allora, vabbè, no, vabbè, insomma, ci dicono che siamo dei criminali su quello là, sul...
1: Lei l'ho letto di sera, l'ho trovato.
2: Beh, io ma non lo trovo, che devo fare? Allora, pugni dei tifosi... Ma tu lo dovrai trovare su Facebook o...
1: Qua. Ho messo, il Genova accoglie con favore, ecco, vedi? La rabbia della giornalista Trillini il giorno dopo. Tensione in tribuna stampa dell'Angola. Ferire il giornalista Rillini, minacciati fin da subito.
2: E perché non mi so dire? Cioè, se mi hanno minacciato fin da subito, ma perché non ti sono andati via?
1: Il video del giornalista ferito.
2: Taglio di 10-12 centimetri, ragazzi. Abbiate pietà, dai, fino a un certo punto si può fare sti cose.
1: Taglio di 10-12 centimetri.
2: Dai, su, ragazzi, su, dai. E qui c'è 3 centimetri, se ne è 3.
1: Oh, ragazzi.
2: Dai, su. Basta.
1: Lei ha il suo momento di celebrità.
2: Vabbè, andiamo avanti.
1: Non il bambino gesto, il bambino.
2: Non ho più voglia, non basta leggere.
1: Però ragazzi, avete il quadro preciso, se non volete fare niente, non lo fate. Vabbè.
2: elezioni suppletive con Colantoni, ora non arrestiamo la crescita.
1: Il presentato... Comunque abbiamo già detto a Gabriele che se c'è il processo non andiamo a testimoniare a favore del ragazzo, quello che viene incriminato, per dire che ha bussato per tutto l'anno, ma per tutti gli anni, e che quindi non è
2: stato un incidente,
1: non è una cosa fatta apposta per quello. È chiaro che bussa oggi, bussa domani, bussa con maggiore forza per inirve, per quella la partita, tra virgolette, lo possiamo dire.
2: Noi volevamo aprire ogni tanto, però bus ne provo mai.
1: Per quella partita, tanto lo posso dire, tanto ancora non ci posso andare. Rubata.
2: Sì,
1: la Rinaldi non si sentiva dal 1966. La partita del 66 non ci sentiva. E così è andata.
2: D'Amico pianifica il lavoro con i giovani, incontri, iniziative a tappeto sul territorio.
1: No, è allo sport,
2: e questa Bandecchi.
1: No. Appunto, che vuoi perdere tempo?
2: Sceglie Pasqualone.
1: Appunto.
2: Vasto. Maltrattamenti alla compagna, pena ridotta, e lei lo rivuole a casa.
1: Però, l'80% dei titoli del giornale sono di cronaca, sì. Però la criminalità è
2: scesa. La condanna all'uomo passa da 5 a 3 anni e mezzo. L'avvocato dice: non è un mostro. Andiamo in Cassazione. La donna, 21 anni, aveva denunciato il 24enne con cui ha due figli. Attese le motivazioni della sentenza. Bimbi allontanati, presentato il reclamo. E l'altra vicenda di Lanciano, i genitori chiedono il rientro dei figli a casa. Così è stata umiliata una madre, dicono gli avvocati. Allora.

0: 2-1. Tennis, Alcaraz subito fuori a Shanghai, anche lui è in crisi, lo spagnolo si arrende nei sedicesimi, Zverev pronto per la vetta del ranking. Il Pescara regala altri punti, pari deludente con il Guidonia, il Delfino va in vantaggio con Parigi, poi Merola spreca e gli ospiti puniscono.
1: Quello che andava, si è distratto.
0: Boucher, critiche ingiuste, vedo molte cose positive.
1: Vabbè, apposta. Poi ha fatto l'intervista, la gente è riuscita a risalire una parola. Per puntare in alto, dice Guccione, bisogna...
0: Le gare devi chiuderle.
1: Apposta.
0: Pineto Reggiana, martedì 20 la possibile data per il recupero, questa sospesa per pioggia. Serie C, Fiorillo in grande spolvero, le pagelle del Pescara sempre. Cosa abbiamo ancora qua? L'Aquila, momento d'oro, Andreucci si gode la vetta, partenza sprint, rosso blu, il Gran Sasso è un fortino, solo un gol subito. Tezzotti, Giulianova dice ripartiamo, il tecnico dopo la sconfitta con l'Ancona non meritavamo di perdere. Il Teramora va di corsa, in mediana brilla Marconato dopo tre successi di fila tra campionato e Coppa Italia. Da De Giosia a Turella,
1: non
0: Lanciano
1: diverso di Giosia, ma non è di Giosia, è De Giosa.
0: Da De Giosa e Turella, Lanciano vola con i giovani. La Sant'Egese non riesce a esprimersi, i censori cerca i rimedi, scaccia crisi. Il Notaresco trova equilibrio e risultati, seconda vittoria consecutiva per il rossoblù, Mazzocchetti punta alla Maceratese.
1: Bene. Foligno Giulianova ci sarà, questa è la seconda.
0: Eccellenza, Chieti a picco, rebus società, l'Avezzano cerca il rilancio, Neroverdi in crisi e senza Cofini e De Marsi. Slitta ancora l'incontro con i Vivisiani, il Mociano va fortissimo, la Provasto non decolla, San Salvo, fiducia ai Pifani. E vabbè.
1: Già sta in bilico, eh?
0: Basket, Pellizzari è in ascesa a giocare a Roseto, è un'emozione unica, la Serie B nazionale, poi... Sono le ragazze? No, non ci sono. Allora è il momento di passare al Messaggero. Vai, direttore. Dai.
1: Lanciano da domani ha il suo cinema. E noi?
0: Ah? Noi lo facciamo il cinema.
1: Pure ieri, Atalia, Roseto, che hanno avuto cattivi maestri, Roseto.
0: Sì, pessimi maestri. Vai.
1: Dopo anni senza una sala, ne torna una restaurata. Ricordiamo che il cinema nostro ha chiuso nel 20 anni, nel 2020 sono 20 anni che stiamo senza cinema e teatro, naturalmente. Il cantiere per il mercato Teramo si ispira a Barcellona. Di Biagio, più che ti affabbro, la mia solidarietà, Chieti, manutenzione delle scuole, via libera ai lavori, di spalla, abusi e droga ad una minore, arrestati due stranieri, il carrello della spesa è più vuoto, lo diciamo da 800.000 puntate, per le famiglie abruzzesi quasi 6.900 euro in più di uscita all'anno rispetto al periodo pre-Covid, i consumatori spendono di più per acquistare sempre meno, l'abbiamo detto, buongiorno, esce da Lidl oppure da Oasi, da tutti quello che vi pare. Mannaggia, quante carte vuote sto cartello, pure se ho speso un sacco di soldi, apre il portafoglio e in effetti ha speso un sacco di soldi e quello è vuoto. Che è la realtà italiana, pure non che giurete, è che furci erano state il giorno, due furti, in ortofrutta, non hanno rubato la frutta, salumi, formaggi ed altre cose. Non vuole i soldi, vuole le cose che da mangiare ormai, come anche a Montorio vanno a rubare ortaggi nei famosi orti di Montorio.
0: Pescara, beffa finale, sono 1-1 con Guidonia, l'Aquila devi cambiare strada e poi picchia l'autista del bus. Vuole passare tutta la casa.
1: A casa, non ci passo qua per andare a casa mia.
0: Sul Mona, il viaggio di nozze è un incubo, ma niente risarcimento.
1: Siamo al giudiziario, ci ho detto, con un po' di giudiziario.
0: Via.
1: Ecco, vai. La spesa degli abruzzesi, appena letto, costa 6.900 euro in più, ma i consumi crescono. Poi quello che dice il Sole 24 Ore, sicurezza Pescara in 43esima posizione, poi peggio Teramo, L'Aquila e Chieti. No, peggio rispetto a Pescara che stava al massimo, peggio rispetto al passato forse. Peculato, ora Quaglieri rischia il processo, piculini. L'assessore regionale indagato col sindaco. A coltello il fratello durante la lite in casa, sfiorata la tragedia, quindi cronaca. Giovani rapinati sulla strada parco, preso un ventenne, quindi cronaca. Scia di violenza a Portanova, Padovano, pure sulla costa.
0: Sì,
1: riaccendiamo la zona realizzando un terminal bus. Su tutto interviene Padovano. Cioè Grimi e così fanno un baffo anche. Istituto a Terno Mantoneno, curato il nuovo amplesso.
0: No, plesso.
1: Nuovo plesso, spazio.

0: cioè per 482 studenti. Mm. No? Nuova Pescara, cioè piccolo. Nuova Pescara, Fratelli d'Italia rilancia, il referendum è necessario. Mm. Sospiri ha detto che non ce la pende, mm. È meglio il rinvio e basta.
1: L'Aquila, il colloquio esplora il futuro della musica tra nuove tecnologie e intelligenza artificiale.
0: Ines, buongiorno, ma esce o non esce l'acqua dal tombino? Perché sera con la pioggia ricominciava a uscire.
1: Sì, ma se l'invito, stamattina stavano gli operai ancora della pista a lavorare. Non... secondo me l'acquedotto d'Augusto ci ha messo di meno a portare l'acqua a Roma.
0: Famoso quello romano, sì.
1: Chiede una deviazione all'autista dell'autobus e poi lo prende a pugni per il 23enne. Le accuse sono di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.
0: Non si può fare, sappiamo.
1: Videosorveglianza nei paesi accelera il maxi progetto. E ancora siamo ad Avezzano e sul Mona. Nozze, viaggio da incubo, la beffa del risarcimento.
0: Coppia di sposi fa causa all'agenzia che gli aveva prenotato
1: l'hotel in Kenya. Per il tribunale il risarcimento deve essere richiesto entro un anno.
0: No.
1: Fa causa all'agenzia che lei aveva prenotato l'hotel in Kenya. Sì, l'agenzia dovrebbe cercare. Sopralluogo per Arrostiland, ecco.
0: No, però anche qua.
1: A Capistrello, è stata una giornata storica.
0: Ma quindi si fa, sono le tappe.
1: Quelli fanno
0: il
1: giro, fanno il giro per vedere quale paese poi è il migliore per poi farlo lì, capito? Andando magna.
0: Però Mociano non lo fa.
1: No. Denuncia il furto della bici, i ladri lo aspettano sotto casa. Manco Giulianova, per fortuna. Andiamo avanti.
0: Era stato proposto.
1: Lo so. Chieti, manutenzione delle scuole, sia lavori per 500.000 euro, Chieti. Camera dei Deputati, elezioni suppletive, il centrodestra compatto, lancia Colo Antonio, che è pure pesante, quindi sono dati da fare. San Francesco a corso dopo 17 anni, riapre, ma solo per una visita guidata. La chiesa, riapre per una visita guidata. Torna il cinema a Lanciano, riapre domani la storica e restaurata sala Mazzini.
0: Cronaca.
1: Abusi su una minorenne in spaccio, i carabinieri arrestano due stranieri, sempre a Lanciano. Andiamo avanti. Teramo come Barcellona, mercato rooftop e locali sull'esempio Boccheria.
0: Mannaggia la
1: mia. Il sindaco D'Alberto visita il cantiere, restituiremo alla città un luogo storico, 40 milioni investiti per il rinnovo di un'area più ampia attorno al mercato.
0: Boccheria, che è Boccheria?
1: È un mercato coperto tipico di Barcellona
0: e lo fanno a Teramo.
1: Te lo fa un mercato coperto quando simile a quello di Giro.
0: Mentre perde pezzi. Mentre perde pezzi, PD che fa Boccheria. Quello si organizza il centro-destra di là.
1: Anni di botte e paura, alla fine lo denuncia, marito condannato. Università e Regione insieme per migliorare i servizi e cure a favore dei cittadini più fragili.
0: Tondino, qualcos'altro magari.
1: Scritte contro il sindaco di Roseto, Nunes Mafia, virgolettato, lo riportano. Io l'ho rifatto. Vabbè. Pescara, spreca e solo pari. Siamo passati allo sport. L'Aquila, Bondioli, bella emozione. Il mio primo gol. Emozionare per quello di un altro era brutto. Teramo in difesa si avvicina a Menna, che non è il nostro. No, Menna è un 31enne di proprietà dell'Ascoli.
0: Sì. Quello che volevamo prendere noi. Mm.
1: Roseto si gode la vetta con Lituono nel motore.
0: E Langiano che fa? Quella è di Giosa, l'era è di Giosa. Ti ricordi?
1: Vabbè, Giosa, momento magico. I giovani sono felici di aver ripagato la fiducia del mister.
0: Giulianozzi,
1: c'è
0: niente.
1: No, c'è niente. No, per fortuna. Una prima nazionale. Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì.
0: È quello
1: di sì, anche se intese di no forse. Manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti incentivi alle aziende. Più aiuti per le famiglie. Presentati 6 quesiti di incostituzionalità sulla legge elettorale. Prodi e D'Alema in campo per i ricorsi alla Consulta.
0: Però insomma, no, sono tutte e due.
1: Economia, Nobel, Hall e Woodford per
0: mettete un giovane per
1: l'economia. Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker.
0: Cioè?
1: C'è paura che gli mandano i droni per fare le riprese dalla finestra.
0: Italiani
1: Tajani gli ha detto stai lontano, sì, infatti l'hanno messo, sta al Gemelli,
0: applicando quello che ha detto Tajani,
1: sì, sta al Gemelli, l'hanno messo in una camera centrale perché dove non c'è il terno di finestra,
0: perché c'è di tutto fanno per riprenderlo,
1: sì, sì, sì.
0: E non vuoi centrale però
1: con le finestre, ma perché devi ospedare?
0: No, le dovessi andare
1: tu alla RSA, là sì, no, là hai tutte le finestre, perché lì serve la luce, perché sennò poi la vitamina D verticale.
0: Allora no.
1: Da Bruxelles il pacchetto antirussa più pesante dal 2022. Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua. E l'Europa sfida Trump. Maxi sanzioni a Putin.
0: Ma si da trovare un titolo a Bruxelles, anche noi.
1: No. Banda della minicar, nuova operazione per l'attore Jacopini. Cinema in festa nella sua capitale.
0: Questa è una manifestazione molto bella.
1: Roma Film Fest, da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole e tante star internazionali. Primo red carpet per Genovese. E andiamo al Suzzo Parco.
0: Genovese?
1: Che? Buono, Genovese, pure a me, sì. In bianco, però. In Senato, presentato il film in onda il 18 su Rai 1.
0: Gervaso,
1: voce e immagini su un grande interprete dell'Italia.
0: Un grande aforista era.
1: Un po' di sport, in arrivo Real e Genoa, e poi De Rossi per la Roma, le partite del cuore.
0: Da vincere, anche se sono due ex.
1: Allora, salutiamo un po' di amici, va.
0: Ciao amici, buongiorno a tutti, quelli per radio, li salutiamo.
1: A Marcello Fenicioni, a Eugenio Saporosi, a Betty Alma.
0: Se dicono qualcosa.
1: Lo leggo, sì. Buongiorno a Rita Rannal, Valentina Campetti, buondì. Luigi Anni, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Uguale.
1: Andrea Serafini dice tutela per le donne.
0: Adesso
1: se ne va qua. No, tutela per le donne, ma la Trillini ci sta facendo una speculazione nazionale. Giornalismo male con questi. E Lorena Ciaffoni, buongiorno. Poi dice: mo basta, ci stanno marciando. La colpa era loro, se stavano là, sti prepotenti, dice. Laura
0: un'altra testimone, la Loredana
1: sta là, sta tutto, Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti.
0: Gruppo Fiano Pulmino, la Cicconi e Loredana a difesa di
1: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi. Andrea Serafini, ottimo. Gabriele, grazie per cosa? Ah, gli ha risposto sulla Tari.
0: Cattivi maestri
1: non leggono tanto. Manuela Marchetti, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Sandro Magnoni, buongiorno.
0: Manuela, buongiorno.
1: Paola Cicconi, buongiorno.
0: Manuela è scomparso un po',
1: Chi è?
0: Non ci abbandonare,
1: Fred Federico, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Fabio Valentini, buongiorno a tutti.
0: Fabio Valentini,
1: buongiorno, è nuovo. Buongiorno.
0: Le regine le abbiamo salutate, sì.
1: Sì, dobbiamo fare un po' di stacchi, poi torniamo con le altre rubriche.
0: Questa foto io devo andare sempre, si può vedere per capire cos'è. Sul desktop ci compare una foto bellissima di una serie di piscine comunicanti.
1: Secondo me Sud America, però
0: vabbè, com'era l'acqua, a quanti gradi?
1: Quello dove sono stato io 39-40. Quasi fastidiosa dall'inizio perché è troppo calda.
0: Però ricordiamo che lui va al massaggiatore, alla massaggiatrice una volta
1: al mese. Faccio un massaggio per.
0: Quando dura? Vedi che dura un'ora?
1: Sì.
0: Voglio venire.
1: Vai. Non un problema. Chiam prenoti.
0: Un'ora di assaggio.
1: Messo la sigla.
0: Ma l'accede la pure Roma.
1: Beh, un po' che signore, che cosa fa?
0: Sì, che hai bisogno.
1: Non si crea, ma io ne ho bisogno assolutamente perché mi rilassa.
0: Ti rilassa perché poi è l'affettivo.
1: Ecco appunto.
0: Allora, alcuni stacchi, sigarette e poi torniamo.
1: Vai.
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
2: Un design versatile in tantissimi colori. Rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
1: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
2: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Nova Vita Beach. Atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
4: È il momento del meteo con Pierluigi Casalena. Vediamo cosa racconta. Non ti pare di no? Non lo so. Buongiorno.
5: Azione ieri che è sfilata da nord verso sud, interessando soprattutto le aree adriatiche e le coste. Ha scaricato circa 20-25 mm anche qui a Giulianova. Ormai si ha praticamente lasciato l'Abruzzo, il Molise ormai si trova sulla Puglia e sta andando via dall'Italia, quindi diciamo che sta rimontando un'alta pressione che durerà praticamente per tutta la settimana, quindi avremo una settimana di tempo diciamo soleggiato, stabile direi di no, nel senso che ci saranno delle fasi in cui le nubi si alterneranno al soleggiamento, ma prevarrà il sole rispetto alle nubi. Le temperature saranno frizzantine, la mattina, questa mattina 13 gradi, quindi significa che durante la notte le temperature scendono vicino ai 10 gradi, di giorno le massime sui 20, 21, 22 gradi. Quindi una situazione per la prossima settimana, cioè per questa settimana, piuttosto tranquilla. Un altro peggioramento potremmo averlo intorno al 20, però su questo poi ci torneremo. Parliamo già della prossima settimana, quindi tra lunedì e martedì della prossima settimana. Quindi su questo è ancora da scrivere la storia.
4: Va bene, va bene. Alcaraz è uscito subito, pure lui c'ha i suoi problemi, non solo Sinner.
5: Siamo in una fase di stasi proprio dal punto di vista. Zeller veramente, cioè, siamo passati da Federer, Nadal, Djokovic
4: a Zverev e Medvedev, a Zverev.
5: Davidenko, Nalbandian, Ljubicic, Roddick, molti più forti di questi qua, secondo me. Vabbè, perché gioca contro il Bruges stasera.
4: Scusa, sul giornale
6: un'altra squadra,
5: Club Bruges si chiama.
7: Vabbè,
5: no, Bruges. Bruges. Bruges, vediamo un po'.
6: No l'ho controllata sta cosa, se c'è una squadra
5: Fiamminga,
4: e quindi in Belgio
6: ha sbagliato il titolo
4: allora,
6: noi abbiamo detto Bruges perché quello ci ricordiamo, ma stava scritto Bruges, può essere un errore così clamoroso?
5: Bruges
4: no, volevo sul giornale
5: è quella
6: ha scritto male,
5: ha scritto male.
4: Vabbè,
6: lui fece un'altra casa piccolina in casa,
4: tu lo sai che a me non mi interessa,
6: ma certo, te la ricordi?
4: Sì. Vabbè.
6: E questo, il pericolo numero uno,
4: no, ma non mi...
6: Ora faccio sentire un po' di
4: canzoni dopo. Italiano.
6: Faccio sentire un revival delle canzoni del Festival di Sanremo dal 57 al 2007. Sì. Però arrivo fino al 2007, vabbè? Perché
4: tu fai una cosa, parti dal 2007.
6: Vedi questa cosa qua? Le canzoni del Festival di Sanremo del 57, questo libretto io ce l'avevo, mi ricordo la copertina. Quindi era già nel sangue della Radio, nel 57, sì,
4: quelle,
6: avevo
4: quelle.
6: 48, non lo so, 57, 48, 57, 9 anni, no?
4: Sì, 9 anni.
6: E quindi già era inevitabile.
4: Vendere mia vetrina.
6: Anche i treni, allora. Tra canzoni e treni era la vita, perché qua stava la stazione e là stava la radio.
4: Bene. Allora, che dobbiamo fare, direttore?
6: Dobbiamo gli auguri. Facciamo gli auguri ai nostri radioascoltatori, allora, fedelissimi, cominciando dal santo del giorno e da Marcafè. L'ottimo.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcafè accompagna questi momenti. Perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
9: Marcafè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcafè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcafè.it.
6: Buongiorno, la chiesa ricorda San Romolo di Genova.
4: Ah, non Silvia Trellini, Vergine e Martire?
6: No! Facciamo gli auguri a Romoletto.
4: Auguri!
6: Porn, va bene?
4: Auguri!
6: Oh, non vi sono notizie certe nel tempo in cui visse, allora, ma lo sappiamo, è vissuto col Caporno. Ma essendo stato sepolto in un sarcofago, di santo, e nel V secolo, se ne può dedurre che sia vissuto in quel periodo, nel paese Liguri di Matuta. Ah, in Liguria c'è un paese che si chiama Matuta.
4: Nai era matita.
6: Secondo la tradizione, Romolo fu eletto vescovo di Genova e per sfuggire agli invasori longobardi si sarebbe ritirato in una grotta dell'entroterra ligure, dove sarebbe morto. Matuta in suo onore cambiò nome in San Romolo per divenire poi Sanremo.
4: Vedi
6: che ci siamo arrivati, ripeto,
4: meno male.
6: Siete bella assai. Romolo fu eletto vescovo di Genova e per sfuggire agli invasori longobardi si sarebbe ritirato in una grotta dell'entroterra ligure, dove sarebbe morto. Matuta, dove era nato, in suo onore cambiò nome in San Romolo, perché lui si chiamava Romolo, per divenire verso il XV secolo definitivamente Sanremo. E perché,
4: Romolo e Remo.
6: Ho capito, faceva a turno la staffetta, un periodo a Romolo. Vabbè, quindi si chiama Sanremo dal XV secolo.
4: Capito?
6: Prima si chiamava San Romolo. Quante cose sta pure la mattina.
4: Vedi,
6: buongiorno.
4: Vedi.
6: Auguri oggi a Mario Resistente Branella.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
6: È parente?
4: A me no.
6: No, è parente a chi?
4: Non lo so.
6: Ah, sì, parente, sì. Mario Verdecchia.
4: Auguri.
6: Filippo Di Giampietro.
4: Auguri.
6: Enrico Rosati.
4: Auguri.
6: Buona giornata. Marcello Iani.
4: Auguri, saluto tanti a noi lì in tribuna VIP.
6: Ieri?
4: Domenica.
6: Danilo Di Giordoro, conosci? Sì.
4: Sì.
6: Come no?
4: Auguri.
6: Il padre aveva un'ape in cui portava le bombole. Come ci stava scritto sull'ape?
4: Non lo so.
6: Parva sedapta mi, cioè piccola ma adatta a me. Ah. E ha fatto due figli che hanno sfidato molto. E salutiamolo allora, Dio d'oro, e anche Ivana Potato.
4: Auguri.
6: Dora Gianzante.
4: Auguri.
6: Rosanna Pignotti.
4: Auguri.
6: Diana Marzi.
4: Auguri.
6: Stefania Recinelli, salutiamo.
4: Auguri.
6: Anche la, come si chiama la mamma? Lidia Recinelli. Non
4: beh,
6: lo chiamato
4: no,
6: più.
4: Beh,
6: non
4: no.
6: Può essere?
4: Beh no, Recinella mamma, Recinella figlia.
6: Vabbè, parenti. Gabriella Cima d'Amore, Eva More,
4: auguri,
6: Fabio Ottavio,
4: auguri,
6: e Miranda Canazzi.
4: Auguri, tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
6: E che devono fare?
4: Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 800 7010 e 085 800 3366. Allora, salutiamo anche a Maria Ida Petrella.
6: Ciao, buon di cari, qua ci piace.
4: Passata la rabbia, ma ancora per poco, per ancora poco, non di tutto. Poi Max Rastelli, buongiorno a tutti. Maria Ida dice: Francesco sei un grande.
6: Beh, beh,
4: già
6: non
4: cammina,
6: ho capito che ha detto Maria.
4: Francesco sei un grande, ha detto.
6: Eh?
4: Francesco sei un grande.
6: Ripeti, non ho
4: sei
6: capito.
4: Un grande.
6: Vabbè.
4: Non hai capito perché devi ora che vai alla RSA.
6: Esatto,
4: ci
6: ricordiamo.
4: Io
6: allora,
4: buondì. Buongiorno Iole.
6: Non posso andare ad Ancona, ma non fa niente.
4: Non fa niente.
6: Tu ci vai?
4: Io dove? Già non ci vado normalmente in trasferta.
6: Ti busto, mi sto di cosa da Ancona. Quando siamo andati alla
4: Ancona? Io apro.
6: Ci ho detto dovete stare là.
4: E noi non là siamo, non ci siamo seduti, non là siamo rimasti.
6: È così, non è che abbiamo cambiato.
4: Siamo spostati, abbiamo detto no, vogliamo stare là. A Roseto che ci prendeva il sole qua, ti sei spostato?
6: No,
4: ci siamo messi,
6: ci siamo presi, io, tu, il sindaco e il prefetto.
4: Ci siamo abbronzati.
6: Che allora era maschio, quindi il prefetto. Ondiva quel centro, il corrispondente della Librata diventa il prefetto, tutte erano
4: tolte
6: la prefetta, come la sindaca, la cosa, le mamme. Va bene, sì, a posto, sì.
4: Benissimo.
6: Oh, allora,
4: allora, che vuoi fare? Dimmi, il giornalone.
6: Sì, un titolo per tutti. Senza...
4: No, però oggi aprono tutti diversi.
6: Non devi leggere né con il Papa né la guerra.
4: Vabbè. Allora.
6: Ecco. Via niente, non hanno titolo che non sia quello. Gli hacker, eccolo qua.
4: Hacker contro i supermercati in Francia.
6: Bellissimo, bellissimo.
4: Centinaia di frigoriferi in tilt.
6: Ma fa parte sempre della polemica dei tifosi, dei studenti, no? Non credo.
4: Non credo, no.
6: Andiamo avanti. Non c'è niente che ci interessa, facciamo tanti oggi. Primarie, rebus, è vero, qua stanno ancora a litigare. Ancora a litigare su chi è? Bello, mi piace. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina o Ucraina prima della sfida Schlein-Conte.
4: Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco. La NATO, se attaccati, pronti a combattere.
6: Droni ucraini sui data center di Mosca.
4: E il rete si inceppa, dice che AFD, quelli tedeschi, è crollata le pagine, le viste delle pagine dei nazisti tedeschi dopo che hanno...
6: Perché
4: dice che quella è propaganda russa, vi aiuta, la Russia le aiuta a vincere. Ma ancora non escono i dati sui 5 Stelle e su la Lega.
6: No. Oh, a proposito, di Abracardi, Catenacci... Catenacci ante Vannacci, in effetti quello facevo. Allora ricordi Bracardi? Inventato dal grande dal duo Boncompagni Arbore.
4: Sì.
6: Un altro titolo.
4: Non state mai tanto simpatico, però, sì. Ma devo essere onesto.
6: Lo so, non era un grande. Va bene, premi.
4: Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio. Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia.
6: Giorgetti in grande difficoltà, non sa più come fare, dice che ci vuole più tempo.
4: Non gli vorrei essere camicia, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità.
6: Bene, allora togliamo. Andiamo avanti quello che ci capita, no questi. Il resto è Carlino, vedi come apre.
4: Energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì.
6: E il PD che fa?
4: Il PD vuole ricucire con gli ebrei americani, ma nuovi elementi creano imbarazzo.
6: Uno speleologo è stato bloccato in grotta, salvato dopo 27
4: ore. Sì, ha avuto una frana, per fortuna stava con la ragazza lì sotto e la ragazza è riuscita a uscire a dare l'allarme domenica.
6: Ma noi facciamo parte della NATO, quindi se la NATO dichiara guerra alla Russia oppure viene attaccata, no?
4: C'è l'articolo 5, sì, automaticamente.
6: E questo?
4: Ti civili,
6: giornali travaglio.
4: Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga, nel fantastico mondo
6: Conte, di travaglio. Conte, no, leader o ministro, ma fate l'accordo, state attenti.
4: Ma vuoi, è travaglio che gli dai suggerimenti, poi quello è, esatto, questo, sì. Non è che si parla direttamente.
6: Vabbè, via, allora. Uno dei tre, il giornale, no, il gestito di Libero?
4: Questi sono matti.
6: Ma, ma a chi si riferisce? A se stessi?
4: No, Alleanza Verdi Sinistra. Questi sono matti. Alleanza Verdi Sinistra fa votare online le proposte per il programma di governo.
6: E beh,
4: come hanno fatto i 5 Stelle, come hanno fatto i tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco i 10 provvedimenti simbolo di cosa vuole Alleanza Verdi Sinistra.
6: C'è un articolo da non perdere di Alessandro Salluso, dice che a sinistra qualcuno imbroglia.
4: Ecco. Qualcuno
6: via, non dire di là. Solo 24 ore, eccolo qua. Come siamo messi?
4: A rischio il taglio IRPEF al ceto medio.
6: Abbatteremo le tasse, non l'ha fatto nessun governo.
4: No.
6: Va bene, poi che c'è qualcosa che auto ibride dalla Cina.
4: Tetto annuo di 350.000 sull'import in Europa, perché costano molto meno delle nostre e quindi fagocitano il mercato, però è un problema.
6: Ma Hormuz come sta? Si passano?
4: Scortate passano le petroliere e probabilmente pagano anche all'Iran il passaggio.
6: La famosa guerra con l'Iran è stata risolta?
4: 38 volte, ne hanno contate.
6: Guarda chi scrive, sciocco energetico. Il manifesto,
4: nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, ecco. La tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone.
6: Sciocco energetico, sciocco energetico, sciocco energetico.
4: Ma ieri i suoi tranquillamente in comizio ha detto che lui potrebbe dire qualsiasi sciocchezza e loro applaudirebbero lo stesso. Gliel'ha detto proprio durante un comizio, che hanno applaudito dopo che ha detto questo.
6: L'America, che è sempre stata con la culla della
4: democrazia.
6: Il secolo, cara Unione Europea, cambia passo. Competitività ed energia.
4: Cioè, Meloni striglia Bruxelles in vista del Consiglio
6: europeo. Ci serve il soldo, questo è.
4: Sì.
6: E ce li
4: senza fare troppe domande, tra l'altro.
6: Di tutto esce, non ce l'abbiamo eccolo qua, uno di cose.
4: Quale vuoi?
6: La Gazzetta dello Sport che apre
4: Champions. Con
6: Milan bocciato
4: Champions.
6: Il gioco che non aiuta Ramos e Rabiot. Salvate, vabbè. Poi
4: Champions, Inter e Napoli devono vincere, no, stasera alle 21.
6: Si gioca,
4: fa sul serio.
6: Ancora vediamo le partite
4: alle 21.
6: Meno male, belle
4: partite. Beh, Bruce, sì, Chivo col Bruce, servono gol per la quale
6: sto pensando a noi,
4: Santa Maria.
6: Già facci più.
4: Contro le baby gang. Controlli rafforzati anche in centro. La mamma di Jojo è una deriva senza fine.
6: È noto Jojo, evidentemente, parla la mamma. Perché il braccio destro del boss Lello Amato torna a Secondigliano e saldano gli equilibri. Cioè, porco, vince la guerra. Ormeggi, indagato il figlio di Rita di Crescenzo. Si imbroglia tutto. Vabbè. Poi, qua ci piace. Notizie in evidenza. Napoli. Precipita dal quinto piano mentre si trova in casa della madre.
4: Succede a Villa Ricca, a Sant'Antimo, l'istituto Pestalozzi devastato dai vandali per la seconda volta.
6: A Caivano parla il datore di lavoro di Calignano, il cameriere della morte, non è mio, quindi parla di un incidente sul lavoro.
4: Quello del signore che è caduto dal tetto, esatto, e che hanno abbandonato
6: la Pozzuoli.
4: Rissa per un parcheggio in doppia fila davanti a un locale, 4 nei guai.
6: Andiamo a Castellammare di Stabia, in auto con 7 dosi di cocaina, ragazzo di 20 anni spedito in cella.
4: Santa Maria la Carità, balconcino crollato, migliorano le condizioni di 3 feriti.
6: A fianco, cade da 3 metri di altezza durante la tumulazione.
4: Appoggio marino.
6: Infine,
4: incendiata la sala cinesca del pub, Nola ha gettato liquido infiammabile contro l'ingresso di Wasm e Vasm.
6: Ti chiama così? Dove vai la sera da?
4: Wasm e Vasm.
6: Vabbè, insomma. Oh, poi anche le proteste, scuole, case, basta guerre, perché esplode la rivolta nei licei, quindi anche a livello di scuole c'è la rivoluzione.
4: Ma qui sono stati occupati l'Umberto, il Mercalli, il Vico, il San Nazzaro e il Settimo.
6: Inquinamento a Giuliano, scattano i sigilli per 2 attività.
4: Ecco.
6: il Napoli poco poco due righette che beh, gioca beh, dovrebbe beh, mettere
4: va bene
6: quindi allora. Telecamere vedete il giorno la ripetizione che lui l'ha data a Legnini, l'ha data a Masci, vediamo.
4: Siamo il paese più telecamerizzato, non prendiamo niente però
6: però ci stanno
4: allora
6: uno solo voglio fare un saluto a chi volevo fare un saluto.
4: Io invece mi fumavo la sigaretta.
6: Ah, sì, ah, ti tocca, vabbè.
4: Sì, infatti andiamo... i tuoi spot.
6: Allora parliamo di sanità, poliambulatorio dei portici.
4: Benissimo.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il poliambulatorio ai portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
7: Allora, rientriamo. Buongiorno.
6: Marco, per chiudere il nostro Radio Girotico.
7: Anche a Chiodi Luigi ed Anna e Maria Ida, grazie per i complimenti. Allora,
6: ricordiamo che la trasmissione è andata in onda ieri in diretta, ma la ritrovate di sera sulla pagina di Radio G, quindi potete risentirvela da capo, che è interessante.
7: Oggi 13 buongiorno. Ottobre. Oggi è l'Ada Lovelace Day, la giornata che rende omaggio alle donne impegnate nelle discipline scientifiche e tecnologiche. Intitolata alla matematica inglese Ada Lovelace, considerata la prima programmatrice della storia, invita a valorizzare il talento femminile nella ricerca e nell'innovazione. È la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 13 ottobre. È la giornata mondiale senza reggiseno, no bra day, ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla prevenzione, celebrata il 13 ottobre all'interno del mese della prevenzione oncologica. È anche la giornata internazionale degli scettici, dedicata al pensiero critico e alla verifica delle informazioni. Consigliamo al Ordine dei giornalisti delle Marche di aderire alla giornata degli scettici.
6: E verificate come sono andate le cose.
7: Ma non hanno sentito una voce un po' dell'altra parte? Temperatura in atto a Giulianova alle 15.02, umidità 72%, clima mite, vento 12 orari, massima 20 gradi, la qualità dell'aria è molto buona, ecco l'indice è 15. Il sole è sotto le 7.14, tramonta alle 18.27, il culmine alle 12.50, dove è il giorno 11 ore e 13 minuti, la luna è sotto le 10.20, quindi sorgerà e tramonta alle 19.27, la fase lunare è crescente e visibile al 18%. Nati oggi, 13 ottobre 1821, 205 anni fa, Rudolf Virchow, antropologo e patologo. 13 ottobre 1921, 105 anni fa, Yves Montand, cantante e attore.
6: Sì.
7: Ceci Bon, poi ascolteremo. Poi ce l'ascoltiamo, dopo l'ascoltiamo. 13 ottobre 1941, 35 anni fa, Paul Simon, autore e cantante del duo Simon & Garfunkel e solista. Poi ascolteremo Kodachrome.
6: Che vuol dire?
7: No, è una parolona.
6: Tanti colori, ci sta un po' di colori.
7: Sì. Infatti nella sala, 13 ottobre 1946, 80 anni fa,
6: Pietro Nenni, ministro degli esteri designato al rinome dalla neonata Repubblica Italiana, pronuncia il discorso di Canso, manifesto di neutralità nei confronti di anglo-americani e sovietici.
7: Già, a volo. 13 ottobre 1986, 40 anni fa, l'astronomo danese Paul Jensen scopre l'asteroide 1987 K4, successivamente battezzato 4895 Embla, dal nome della prima donna della mitologia norrena.
6: Come si chiama la discoteca di Napoli? Non lo ricorderemo mai.
7: Che? Wasmeasme. 13 ottobre 2016, 10 anni fa, Accademia Svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura al cantautore Bob Dylan,
6: che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Non ci andò
7: a ritirarlo, telefonò, dice, guarda che... 13 ottobre 2016, 10 anni fa, all'età di 90 anni, si spegne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, ricoverato da alcuni giorni per insufficienza polmonare. Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro italiano del Novecento, nel 97 era stato insignito il premio Nobel per la letteratura.
6: E ci andò. Hanno detto la medicina
7: di Virchow
6: è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala.
7: Rudolf Virchow, nato il 13 ottobre 1821 a Schwerin, è morto il 5 settembre 1902 a Berlino. È stato un patologo, scienziato, antropologo e politico tedesco, pioniere dei moderni concetti della patologia cellulare e della patogenesi delle malattie. Ha sottolineato che le malattie non sorgono da organi o tessuti in genere, ma nelle cellule. portò le discipline dell'igiene e della medicina sociale allo sviluppo attuale. Ha inoltre condotto, come consigliere comunale di Berlino, una lunga campagna di sensibilizzazione per le riforme sociali. L'igiene pubblica ha contribuito allo sviluppo dell'antropologia come scienza moderna. Bene.
6: Buona giornata. A Vincenzo, attualmente, che ci assiste.
7: A tutti, a Vincenzo anche. Bravo, salutiamo i nostri amici su Facebook. Noi ci rivediamo domattina, solita ora, su questo canale. Adesso invece,
6: il canale di Ormuz.
7: No, questo su Facebook. Adesso in radio. Sì.
6: Aspetta un attimo, ti voglio far vedere che Iole ci ha inviato questa bellissima alba giallorossa.
7: Meravigliosa.
6: Grazie, Iole, eccola qua.
7: Meravigliosa.
6: Bella casa,
7: bella visione, bella. Allora, adesso andiamo.
6: Adesso che si fa?
7: Ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Cominciamo con Yves Montand.
6: Posso cantarla io?
7: Se si può, no, falla cantare lui che è più bravo.

0: E questa era Sessi Bond in montagna. Andiamo ad ascoltare invece adesso Kodachrome dei
1: Paul Simon.

0: da Paul Simon con Paracom, e adesso chiudiamo.
1: Simon e Garfunkel,
0: la... Paul Simon,
1: Perché, ma è autore del duo Simon,
0: sì,
1: e Garfunkel.
0: Bon, salutiamo tutti, noi ci auguriamo.
1: Salutiamo anche Mauro Ringoni, che vinse il Festival del 2023 con Due vite, 23.
0: Basta.
1: Siamo 26.
0: Buona giornata a tutti.
1: Volevo ascoltare,
0: noi ci risentiamo domattina su tutti i nostri canali. Buona giornata.
1: Ormuz.
0: Anche.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon & Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio Giulianova @libero.it.

terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere l'uomo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Più, No Name, Burrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, ben ritrovati all'appuntamento consueto con il musicante. Tante novità musicali che andremo a riscoprire in questa nostra programmazione, quelle di fine estate, inizio autunno e tutte le uscite dell'ultimo periodo. Iniziamo però sempre con un piccolo sguardo al passato e lo facciamo con un pezzo di una band storica che amiamo particolarmente, che sono gli ABBA, con la loro Dancing Queen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

il ritorno di One Republic insieme a Sophie Tucker in Tsunami, il loro nuovo singolo. Torna invece come uno tsunami musicale anche Marco Mengoni, venerdì 9 ottobre è uscito il suo nuovo singolo Giornate Perse, primo brano del suo progetto discografico, una canzone che nasce tra attese, silenzi e pensieri che si affollano in quei momenti in cui il tempo sembra davvero fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Il brano racconta un episodio complesso tra ricordi, domande e il desiderio che qualcosa possa cambiare. Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza, canta Mengoni rivolgendosi direttamente a se stesso, il ritratto di un dialogo interiore nel quale fragilità e consapevolezza convivono. Dice Marco Mengoni: questa canzone arriva dal periodo più difficile della mia vita, dalla perdita più difficile che ho vissuto, che è stata nel 2004, la perdita della cara madre. La canzone riflette sul dolore e sul tempo necessario per affrontarlo, le giornate che sembrano sprecate possono diventare occasioni per conoscersi meglio e trovare la forza di andare avanti. Lo ascoltiamo in anteprima qui su Radio G.

però ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

0: da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
1: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
0: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
1: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
0: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.

0: A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati
2: troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea The Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
3: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna.

Era San Giovanni con Ok, buonanotte, il penultimo pezzo del nostro musicante di oggi, che chiudiamo con un'altra novità, quella di Levante, che si chiama Abissale. Grazie a tutti, buona giornata.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: We got it together, didn't we?

Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G. Flashback. Quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorimbro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora. Perché facciamo le trasmissioni da 12.000 visualizzazioni, che poi dall'altra.
2: Non ti vantare, che ti
1: vanti?
2: Non
1: mi vanto, perché la verità, pare che siamo noi quelli che dobbiamo difendere.
2: Che
1: possiamo fare, in effetti.
2: Sì.
1: Il volto di Giovanova, il Giovanova Calcio.
2: Sì.
1: Qualcuno, no?
2: In effetti, pare che.
1: Ragazzi.
2: Vabbè. Fate come credete.
1: Andiamo, voglio leggere che cosa ha detto la ragazza in un'intervista al centro. Piano piano, come faccio io.
2: Vuoi andare direttamente là?
1: Andiamo. Piano piano, come faccio io?
2: Sì.
1: Riga a riga, va bene?
2: Sì.
1: Ecco. Ovviamente avete fatto un. Mi viene a piangere. Avete fatto un comunicato ieri sera citando l'ordine dei giornalisti. Sembrava fosse a favore del giurato, e poi ce lo siamo andati a leggere, è il più terribile comunicato anti Giulianova che abbiamo potuto leggere.
2: Manca il processo di Norimberga,
1: ci stavano,
2: abbiate pietà, eh.
1: Allora, vediamo che ha dichiarato nell'intervista al centro, prego. Pure calla, sì, ragazzi. Allora, sto bene, e questa è la buona
2: siamo felici.
1: Fisicamente sto bene, a parte il mal di testa, ma umanamente e professionalmente mi sento molto ferita, perché queste cose non devono accadere, parla lei. Con il collega Ferdinando Vicini stava raccontando la partita tra i giallorossi e l'Ancona, quando la vetrata in plexiglass, o è vetrato in plexiglass, fammi capire.
2: No, vetrata in plexiglass si può dire, non si può dire che il plexiglass si frantuma, quindi.
1: Non si è frantumato.
2: No, una lastra di plexiglass che è caduta, e sta, fra l'altro, sono stati aiutati a toglierla dai tifosi di Giulianova da sopra loro.
1: Vabbè, Trillini è rimasta ferita alla fronte ed è stata medicata. Poi ha ripreso la telecronaca. Ma la partita era finita.
2: Sì, ma sono fatto apposta, poi sono tornati là per fare il video apposta, questo video dove sono stati presi questi frame.
1: Ah, ecco.
2: Prima l'hanno curato, gli hanno messo.
1: Sono stati ripresi questi?
2: Frame, vabbè.
1: Ti prego.
2: Queste immagini, fermo immagini. Chiudo luce.
1: Gli accertamenti svolti in serata al pronto soccorso di Genova hanno escluso conseguenze ulteriori rispetto alla lacerazione.
2: La verità, è un taglio.
1: A 24 ore di distanza il giornalista racconta al centro quegli attimi, facendo una riflessione: non è possibile uscire dallo stadio dov'è?
2: Feriti,
1: questo è giusto, non è possibile, come sempre e come il video dimostra, ma sia dall'inizio della partita il clima è apparso teso. Allora, qua la società, buongiorno, sono Bianchini, buongiorno, sono Carlo Di Carlo, vicepresidente. I due giornalisti dovevano stare, come tutti gli altri di fuori, di là.
2: Avevano l'accredito per i distinti.
1: Noi siamo andati là, prima è andato Bianchini, ha detto qua non ci potete andare, non è il caso, è pericoloso, non va bene. Tra l'altro questo è per i quelli della radio. Noi abbiamo detto, vabbè, non va niente, ci vogliono stare. Non ci muoviamo, ha detto, non ci muoviamo. Poi è andato Di Carlo a tentare la stessa cosa. Ce ne andiamo in due possono entrare, cioè, da casa nostra ci hanno detto due possono entrare dalla radio, gli altri due rimaniamo qua, quindi non ci devono stare.
2: Gli stessi tifosi gli hanno detto guardate che qua non è caso,
1: abbiamo sentito noi, guarda qua non ci potete stare, è pericoloso, è meglio che ve ne andate. Là sono rimasti contro tutti e con, ripeto, l'accredito di Giovanova settore distinti. Perché Gabriele?
2: E c'era fra il divieto di stare fra i tifosi giugliesi per gli anconetani, non per i tifosi di anconetani, per chi veniva da Ancona e dalla provincia di Ancona, perché l'ha fatto, non è che l'ho fatto io, l'ha fatto un prefetto, un questore, ha fatto questa decisione.
1: Le immagini mostrano il plexiglass che crolla e le telecamere puntate sui due cronisti e il video si interrompe. Riprende poco dopo con il viso di Trillini ferito. Il colpo che ha causato la rottura del box è arrivato...
2: Il secondo gol dell'Ancona.
1: Esatto, ci siamo spaventati ed è indecente che in uno stadio si debbano vivere situazioni di questo genere. Mi auguro che la condanna di questo gesto sta sentita, società giallorossa, che la condanna arrivi da tutti i livelli sportivi locali e nazionali. Me la immagino quando lo vediamo a Foligno, delinquenti, anche vabbè. Sindaco, questa è trasmessa la città, che fia a palazzo che faremo veramente stavolta? E presidente, che facciamo? E poi ci smerda da tutte le parti, io e Gabriele Albano stiamo a difendere Giulianova, ma è possibile? E le istituzioni smerdate veramente? Che fate? Basta, andiamo avanti. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, coscienza politica, con in più una cosa, che non posso andare ad Angolo perché so mi capita sempre io. Grazie, buona giornata. Dai, vai con le altre notizie.
2: Allora, partiamo dal Corriere del Centro. Abruzzo, i reati sono in calo. Teramo al 65° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore, con una diminuzione del 6,4%. All'Aquila, criminalità in aumento del 5,2%. Pescara resta la più pericolosa della regione. Caro gasolio e tir e trattori paralizzano la A14 per ore al confine con l'Abruzzo, poi minaccia la ex, farai la fine di Melania Rea, condannato. Cattivi per un lavoro, l'ultimo film di Giorgio Pasotti, l'intervista esclusiva al regista. Verso le elezioni, un ex dirigente di polizia per tre partiti di centrodestra a Roseto, quindi hanno trovato. Bruzzi.
1: Apposta.
2: Mercato, Teramo, ex mercato coperto, pronto nel 2028 con la piazza. Giulianova, colpi ai box da inizio partita, giornalista ferita allo stadio, 10 giorni di prognosi e denuncia.
1: Dobbiamo parlare di tutti i colpi che abbiamo ricevuto.
2: No, bisognerebbe chiedere a Doppetti quante volte è stata lei in sala stampa lì, o se è andata sempre lei e i suoi colleghi e tutti i colleghi di là. Quante volte è successo che è stata lì? Calcio Serie D, Teramo senza freni.
1: Alcuni giornali, colleghi che scrivono cose esattissime.
2: Calcio Serie D, il Teramo senza freni, tre le vittorie consecutive. Basket Serie B, Pellizzari e Salta Roseto, adesso guai a fermarsi. Andiamo sul soppalco, i negozianti su Toppetti, l'adesivo ha detto che ci dava un premio. Avete letto? Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio, un telefonino in guai all'assessore Quaglieri e il sindaco di Trasacco.
1: Allora.
2: Chieti, le accuse della procura medicinale salvavita negati, sotto inchiesta gli ex vertici della ASL.
1: La tribuna stampa scrive il Corriere Adriatico, sì. Su dichiarazione sempre di lei. Dove sì. Si trovava la tribuna stampa, secondo te?
2: Dove si trovava?
1: Ero lì, in mezzo ai tifosi del Giuanova. Dove vi hanno detto di non potevate stare?
2: Non ero, e c'era un ordine, un'ordinanza.
1: Vabbè, esatto. Il tutto senza uno steward che facesse da deterrente, e anche le forze dell'ordine non c'erano nei paraggi. Abbiamo visto i carabinieri a ripetizione.
2: Stavano lì.
1: Cinque macchine. Quando siamo entrati, ricordi?
2: Che abbiamo anche commentato, non ci sono i tifosi,
1: non
2: sono che stanno a fare qua
1: questi carabinieri. Vabbè. Ma non è finita. In Serie C sì. Ci sono stadi come il Del Conero, quello di Ancona, sì. Dove le regole vengono rispettate sì. Alla lettera,
2: certo.
1: E stadi come il Fadini, dove tutti possono fare tutto, e infatti lo avete fatto. Siete andati dove non dovevate andare. A proposito, resta un punto da chiarire. Chi ha detto a quelli che di là potevano tornare di qua? Perché non credo che l'abbiano fatto da soli. Quello dovete dire. Chi è stato? Perché il punto nero è quello. Vabbè. Quindi hai capito?
2: Uh-huh.
1: La Lega Dilettanti dice, lo sa come è fatto allo stadio di Giulianova? Uh-huh. Quello che è accaduto al Fadini per i cronisti... Facendo qua! Uh-huh. Quello che è accaduto al Fadini per i cronisti con qualche capello bianco non è una sorpresa. Uh-huh. Nel 1977, scrive,
2: 50 anni fa,
1: allo stadio di Giulianova si scatenò una caccia all'uomo. Io non ce l'ho i capelli bianchi, ce l'ho biondi, ancora con qualche cosa bianca, ma non mi ricordo sta caccia all'uomo del 1977.
2: Allora,
1: hai capito che stanno scrivendo quello sì. Che gli pare e nessuno risponde, soltanto sì. Io e te, due sì. Coglioni, sì o no?
2: I coglioni, se me ne due vanno, non è che Andrea è una malattia, punto, non mi toglie.
1: Sei un vericocere.
2: I marchi al commercio, i negozianti rinnegano, Toppetti ci ha detto che era un premio. Gli esercenti tolgono l'adesivo negozio italiano presentato come un riconoscimento. No, amici miei. Chi fa? Che è successo? È grave che liberi cittadini debbano ritrattare per uscire dalla violenza ideologica, lo dice Valeria Toppetti. Caro gasolio, tir e trattori, le strade paralizzate per ore, anche la 14.
1: Ne abbiamo 13?
2: Oggi ne abbiamo 13. Sì. Si scatta e fermo pesca per le 82 vongolare, da domani al 1 dicembre pausa per favorire la riproduzione nel mare tra Giulianova e Pescara. Poi abbiamo Chieti, farmaci salvavita negati, indagati gli ex vertici della ASL, la procura Shael, che mo
1: sta su
2: Grippa e Pirola hanno interrotto un servizio di pubblica necessità.
1: Lo condannano da remoto.
2: Ex post. Vedete.
1: Il NAS lo dice.
2: Il NAS Shael sconfessato, violata la Costituzione.
1: E beh, i farmaci, non gli dai i farmaci salvavita?
2: Contagi da HIV, numeri in crescita, convegno all'Aquila, superiore alla media nazionale in regione, diagnosi tardive.
1: Combinati.
2: Non combino niente.
1: Vabbè, non scritto là.
2: Una volta combinavo, ora non combino.
1: Fratelli d'Italia, quello
2: sia al referendum nel 2027, ma il partito non si schiera.
1: Allora chi è che lo dice?
2: Il voto all'emiciclo non spazza le scorie del centrodestra. Tensione con Forza Italia.
1: Quello ride, sospiri, c'è una foto.
2: Sì.
1: Dopo l'acqua.
2: E quella riunione.
1: Dopo l'acqua che vuole distruggere.
2: Pure la grande Pescara, esatto. Non lo vuole fare. E quella riunione segreta per dire no. Un vertice per scrivere un documento ufficiale di dissenso con 17 firme.
1: Non interviene D'Alfonso?
2: Beh, penso di dire, da qualche parte è intervenuto. Ma il centro fa le prove di unità in Abruzzo, incontro tra le forze del terzo polo per avviare un percorso comune in vista delle prossime elezioni. E vedete, c'è il sindaco di Roseto.
1: Il Roseto che ieri
2: e anche vola, sta lì con
1: vola,
2: padone, sembra che dorma, però probabilmente no.
1: E che cosa è successo? È successo che ieri hanno scritto delle scritte sui cartelloni contro
2: Núñez Mafia,
1: solidarietà ovviamente da tutto il mondo politico, non da tutti però. L'intervista a Cordoma, buongiorno, è l'ex sindaco di Montesilvano.
2: L'unione è fallita, ora i cittadini sono contrari.
1: Abbiamo sempre stato Montesilvano e Spoltore, sono state sempre nelle spine nella grande Pescara. No, va bene, può non volerlo.
2: Sì, tra l'altro. Dalla regione ecco 2 milioni per puntare sugli agriturismi. I borghi, reso noto il bando per sostenere gli investimenti nelle aziende. Oh, ti ricordo l'anno scorso, questo periodo erano già usciti tutti?
1: Yeah.
2: Più 10, più 20%, più 13%.
1: Nessuno è.
2: La stagione.
1: Attendo la Silvio Pinetta. 2 milioni. Come mai tutto ciò?
2: Tutto in silenzio. Oggi il sit-in.
1: Non ci sta nessun aumento.
2: Ah, ma per quello non risponde nessuno. Oggi il sit-in dei contadini a Roma, al via il presidio a Montecitorio, organizzato dalla CIA, situazione insostenibile. La politica in campo tra cibo e solidarietà a Pescara. L'Abruzzo a Rimini per mettersi in mostra, siamo competitivi, dicono, con la fiera del turismo. La regione avrà a disposizione uno stand di 200 metri quadrati, il solito quello. CNA porterà 25 pacchetti vacanza per tutte e quattro le province.
1: Ci vogliamo, che ci voglio andare, ma non ci vado mai. Torna il volo per Sharm.
2: Novità sono le Canarie, però all'aeroporto d'Abruzzo. Sei stato alle Canarie?
1: Sì, voleva fare Lucullus.
2: Vabbè, Charlotte Lucullus. Però là
1: queste. Ma ci sta le bombe.
2: Parte qualcosa, passa. Non è lontanissimo, non è vicinissimo, ma più vicino di noi. Al via il corso per rilanciare le aree interne a Navelli, il laboratorio gratuito per chi vuole investire sulle potenzialità turistiche della Valle Subequana. Pasotti, sotto a chi tocca, l'intervista, cinici più spietati per apparire dei vincenti. Ecco che cos'è il lavoro oggi. Il regista e attore in Italia è un tema attuale, quello della paura di perdere il posto. Scusate, per salvarlo c'è chi è disposto a fare di tutto.
1: Una bella intervista a Pasotti.
2: Ah, vabbè. Sette interviste qua sotto, sta qua.
1: Esattamente, con il medico in famiglia in televisione, là venne drangiato in realtà. Parliamo all'Italia internazionale, Italia e nel mondo.
2: Dall'Unione Europea risposte strutturali, lo dice la Premier, proporrò il tema della flessibilità e di Gianni che proponiamo il tema della flessibilità, cioè ci servono i soldi, questo è il concetto.
1: Cioè, servono i soldi,
2: non ci manco chiedere perché, per cosa ci servono, cioè ci ridati e basta, e quindi giustamente
1: no, vorremmo sapere perché, no, ma almeno ridiamo, però facci.
2: Critiche all'Istat, sottovaluta la crescita, quelli fanno i numeri, Giorgia, quelle 1 su 2 fa 0,5, non è che può fa 0,6, quelle.
1: Non se li inventano.
2: No, nella statistica, incognite sui tempi della legge di bilancio. Ecco. Giorgetti dice chi potrà contribuire contribuirà. San Francesco. Aiuti alle imprese e flat tax sugli aumenti di stipendi.
1: Niente.
2: Lega. Salvini si dimette, serve per ricandidarmi, ha tranquillizzato i suoi, dicendo che me ne vado, sto qua e quindi adesso ci sarà Di Rubba commissario.
1: Bene, e poi come si chiama?
2: Di Rubba.
1: Come mai sono?
2: Renzi, dice, noi faremo la differenza, dice.
1: Conte però, non, per,
2: non pongo veti personali, no. Ma bisogna capire cosa succede al centro.
1: Intanto che voi capite, Giorgia chiede i soldi, cosa e dice voi non fate niente, le accise, le cose, basate la benzina, poi che avete fatto niente.
2: E per la legge elettorale i ricorsi saranno presentati il 26 ottobre alla Consulta.
1: Questa è una bella, bella, subito firmato per
2: dare velocissimo. La malattia del pontefice Leone al Gemelli per l'intervento stoppa gli impegni fino a martedì. Vedi, non credo che dal.
1: Ho capito, ma è un po' di più di tempo.
2: Papa Siri. E il Papa, fa il Papa. Già ti lamenti che dici sempre pace pace, che non va là.
1: Come dice quello, che sta a posto.
2: Ma prende pure ferie.
1: Mi piace quando polemizzo con Trump, giustamente. Con quelli
2: il Papa era. Il Papa era.
1: Con quelli della. Della dei tedeschi che non sono fascisti.
2: Il Papa si ricovera stamattina, forse già oggi l'operazione di asportazione del nodulo polmonare.
1: Poi lo devono esaminare.
2: Ottimismo in Vaticano e di buon umore, dicono. In Sud America proseguono i preparativi per novembre, che va in Perù a fare un viaggio apostolico. Prevost manterrà la sua titolarità, non ci sarà passaggio di potere, questo lo sappiamo. Guarigione completa in stadio precoce, alte le chance. Il presidente degli oncologi, piena ripresa in qualche settimana.
1: Benissimo.
2: Tensioni internazionali, l'avvertimento NATO: se attaccati combatteremo.
1: C'è la guerra scoppia.
2: Beh sì, ti pare che Mosca sulla tregua solo il giorno delle auspicate elezioni. Kiev incalza, colpite sei centrali dopo l'annuncio americano. Cioè quello degli americani che non attaccare, poi la Russia ha attaccato le centrali. E quindi questi poi hanno risposto.
1: È l'attaccato centrale.
2: Poi Donald Trump le hanno contate, ha annunciato la pace in Iran 38 volte.
1: Ma sì, c'è scritto là?
2: Sì.
1: Perché o la pace, o fa la pace o li distruggeremo.
2: Beh, sì, questa, sì, sì. L'ex capo della comunicazione MPS nel video.
1: Uno dei tre avvisati, uno ha letto il comunicato.
2: Nel video su David Rossi, ombre nel vicolo. La perizia del RIS evidenzia una figura che avrebbe avuto un ruolo attivo nell'ostacolare l'arrivo dei soccorsi per 20 minuti. Allora.
1: Fermato dai carabinieri, muore dopo.
2: Muore dopo un malore. Neonato abbandonato in un sacchetto a Milano. È stato trovato adesso in buone condizioni.
1: Non affidate una famiglia bisognosa.
2: La classifica della sicurezza in Abruzzo: i reati sono in calo, ma dilagano le truffe su internet. Chieti al 79esimo posto in Italia, è la città più tranquilla. Chieti. Pescara resta la più pericolosa della regione. Secondo un'analisi del Sole 24 Ore, soltanto all'Aquila la criminalità è in aumento. Tutto sul Monaco.
1: Tutto sul
2: Monaco. È in aumento con il 5,2%.
1: Noi ignorati. Pescara là va bene.
2: No, Teramo poco. Teramo ha detto che siamo i minori. Maltrattamenti, crescono i bambini vittime di reato.
1: C'è l'intervista ai quattro sindaci, vediamo
2: sì,
1: che dicono.
2: Biondi dice le criticità mai sottovalutate. Masci, potenziate le telecamere. D'Alberto, presenti con le istituzioni.
1: Niente,
2: Legnini dice sinergia per la prevenzione. Vabbè. Quattro frasi che
1: non dicono nulla.
2: Vuote completamente.
1: Dovete dire qualcosa, che dico. Vabbè. Che dite l'Alberto?
2: Teramo. Codice rosso, la sentenza di primo grado, minaccia e maltratta la moglie, ti faccio fare la fine di Melania, commerciante 50enne condannato a 2 anni, le indagini dopo la denuncia della donna. Dal giudice per la coltellata vicino al market, Roseto, interrogatorio di garanzia per l'albanese accusato di tentata estorsione e di lesione. Poi Giuliano, ragazzo non si sa niente?
1: Non si è identificato ancora colui che ha ferito il ragazzo che era piazza Forte.
2: Che sarà a lavorare i rissi di Parma, quelli non stanno tanto proprio con la testa.
1: Sono un po' meno fanati.
2: La città che cambia, ex mercato coperto, sarà pronto nel 2028 insieme alla piazza, al Teramo. PD, maggioranza con un solo consigliere.
1: Esatto, nella maggioranza di sinistra, Teramo, centro-sinistra, PD dovrebbe essere il partito tra i più rappresentativi, due se ne sono andati.
2: In due aderiscono a più uno.
1: Quello che ha fatto, quindi al centro vanno, dovete che la Scelerio non si vince, vanno tutti al centro.
2: Roncone però dice, restano nel gruppo, Di Pasquale è grave, perdiamo pezzi.
1: Perdiamo pezzi, perché così è. E Verrocchio, quella terra, non è che è
2: mamma, sanità, centri diurni e servizi psichiatrici, la ASL li gestisca direttamente.
1: Anche il...
2: Chi è?
1: Cuzia.
2: L'imposta Cuzia.
1: Il settore è quello.
2: Sì. Ormai. Furto al distributore, tagliate le colonnine. Beh, ma quello che sta il gasolio è normale che cominciano a...
1: Come quando i due furti da Giulianova di Salumi e Formaggio, ormai torna a rubare le cose per mangiare.
2: Regione, progetto contro il disagio sociale, saranno coinvolti 600 giovani.
1: Scaletta, l'ha detto Sant'Angelo.
2: Sì.
1: Mica uno qualsiasi.
2: Borse di studio per studenti e neolaureati all'università ne sono previste 14.
1: Non è andato in pensione Santarelli, questo era bravo.
2: ASL e vertice, tutti lo conosci? Tutti quanti. ASL e vertice regionale salutano il dirigente che lascia dopo 40 anni di servizio.
1: È stato uno che ha lavorato molto, però.
2: Lo so. Immagino. Alba Adriatica. No, chi te la tocca la sanità? Alba Adriatica, niente atti e risposte in ritardo. L'opposizione chiama il prefetto.
1: Il prefetto.
2: La prefetto.
1: Alex.
2: Il centrodestra denuncia atteggiamenti lesivi dei diritti dei consiglieri da parte dell'amministrazione. Richiesta la firma digitale per le istanze e la presenza dei testimoni per i colloqui con i funzionari. Dottore. Relazioni, 3 incontri con esperti, iniziativa di Heracles sui temi di genitorialità, violenze e intercultura ad Alba Adriatica. Andiamo avanti ancora con... L'abbiamo letto.
1: Poi sotto invece c'è qualcosa che voglio fare di più. Rosso di sera, non è finita la vicenda.
2: Convenzione da chiarire, evoluzione sostenibile, Invimi e Tecone affermano cose diverse sulla concessione dello sciale. Se vuoi faccio chiarezza, ma non è come...
1: Tu sei esperto?
2: Sì, non è... Allora, come ha scritto... non so chi l'ha scritto.
1: Da capo piano.
2: Hanno detto che c'è stato questo affitto di ramo d'azienda, perché so così si può fare, tra il costruttore Terramani e l'Invimit per lo stabilimento balneare. Che significa l'affitto di ramo d'azienda? Che lì la costruttore Terramani ha affittato la struttura in sé e tutte le attrezzature interne, ma non ho potuto affittare la concessione, perché la concessione non si può affittare, quindi lì non c'è una concessione adesso, o meglio, c'è la concessione dell'Invimit. Il comune dovrebbe trascrivere quella concessione e fare una subconcessione, quindi come se lo desse in affitto alla costruttore Terramani, ma non è scontato per niente. Perché non è scontato? Perché siamo sotto procedura di gara, tanto per cominciare. E quindi per fare una trascrizione del genere bisognerebbe fare la gara, non è che puoi dare a quello. Anche perché, visto come sta lo chalet, trovo molto difficile che quest'anno riesca ad aprire. Poi si farà la gara, quindi voglio dire.
1: Ma anche il 2017.
2: Secondo me ha ragione Evoluzione Sostenibile in questo caso, quindi non assolutamente, proprio non si può, non è una cosa automatica. Si può fare, però non è una cosa automatica. Non esiste, che non è facile adesso, nello stato attuale.
1: Intanto andiamo a Rosetta, dove ci dicono che lo sapevamo, no?
2: Alleanza 3, centrodestra, spunta l'ex dirigente di polizia Domenico Trozzi negli anni 80 con Cassarà a Palermo.
1: È in trattativa con Forza Italia, Lega
2: e UDC.
1: Ah, perché in realtà questi non c'è due candidati, loro già. Uno quello 40, quest'altro.
2: Questo 50. È 50, no, questi stanno aspettando, cioè, devono trovarlo.
1: Quindi fate un accordo se deve il candidato, pure questi tre.
2: Ci mettiamo d'accordo, poi lo troviamo.
1: Perché l'Italia l'ha indicato, ma è solo un partito.
2: Sì.
1: Tre sono messi
2: pure le civiche della 40.
1: Tre sono insieme, ma non hanno il candidato. E Nunes avanza, eccolo qua.
2: Infatti dice per la candidatura a sindaco contro Nunes, che è in corsa per il bis, e 40 sostenuta da civici e fratellini.
1: È così. Quindi praticamente la novità è che è uscito questo signore.
2: Sì.
1: Questo
2: Trozzi, ex dirigente della polizia.
1: Eccolo qua, quello che ti dicevo, scritti offensivi, c'è la denuncia del sindaco.
2: Frase sui muri e cartelli accostano il sindaco alla mafia, solidarietà della maggioranza e da Azione.
1: E poi la minoranza?
2: Perde pezzi. Andiamo avanti.
1: Perdendo pezzi non c'è tempo di andare. Andiamo ancora più a sud.
2: Silvi, giunta azzerata, prima intesa, l'attività adesso deve ripartire.
1: Sentiamo.
2: I segretari provinciali del centrodestra confermano la fiducia a Scordella. Gli equilibri non cambiano. Rabuffo della Lega, non si possono buttare a mare 3 anni e mezzo di lavoro. Abbiamo tracciato una via.
1: La ragazza già non parla più, già non protesta, non dice più.
2: La vice sindaca dice. Ah, sì, sì.
1: Quindi rimangono là tutti bene. Centro
2: rifiuti. Attaccata la legge.
1: Ecco,
2: centro rifiuti, c'è la verifica sulle criticità.
1: I soldi, l'altro, no? Ti ricordi?
2: Sì.
1: I soldi che doveva avere quello.
2: Sì.
1: Nuova scuola, subito infiltrazioni d'acqua. Quindi nuova, ma vecchi problemi.
2: Atri, Sinistra Italiana denuncia la pioggia, entra nella struttura. L'amministrazione deve intervenire. Pescara. Accoltella il fratello, tragedia sfiorata, a scongiurare il peggio l'intervento della madre anziana, ultra novantenne.
1: Vedi? Va.
2: Gianfranco Paolini ferito al collo, Sandro arrestato.
1: Confidenziale.
2: Via breve, Sandro. Allora, andiamo avanti. Montesilvano, strada parco, rapina due giovani col coltello, arrestato tunisino di 20 anni.

0: Hai letto l'incipit del comunicato del Giulianova? Non ti dico niente, devi solo riflettere da te, lo rileggo. Il Giulianova Calcio accoglie con favore, mannaggia la miseria,
1: Che
0: tutto ridà. La nota diffusa dall'ordine dei giornalisti, ma la vogliamo leggere questa nota dell'ordine? Poi la
1: poi
0: leggiamo, la legge. Quindi che sembra una cosa a favore. Perché a favore, Gabriele Caro? Che hai preso più pugni tu insieme a me e sei stato sfiorato dall'altra, perché lui non va a fare la commedia della società. Qua non ci si può stare perché cadono i pezzi e dovevamo dire chi erano quelli che battevano, non avremmo fatto mai, no?
1: Ma
0: Perché noi siamo nel romano. La ricostruzione, ivi contenuta a freddo, quindi a differenza di quelli a caldo, che è
1: un ciambellone.
0: Non parla di aggressione, ecco, ma riconduce l'accaduto alla condotta ingiustificata ed inqualificabile di un singolo individuo. Abbiamo risolto. Senza penalizzare nei confronti della tifoseria e della comunità giugliese. Non va bene. Ci scarichiamo tutto sulla persona?
1: Ponzio e Pilato, allora andiamo avanti, va.
0: No, che ha detto l'ordine dei giornalisti? Non
1: Dove lo trovo?
0: esisto,
1: Dove lo trovo?
0: posso farlo,
1: Dove lo trovo
0: perché deve
1: l'ordine
0: avere ordine dei giornalisti a Marche sul caso Sullini. Stanno, ripeto, al massimo mi danno i domiciliari, quindi tengo bella la casa, la televisione,
1: ordine
0: e sento a te che filtri ragioni.
1: dei,
0: Ma posso intervenire dalla casa?
1: come no,
0: Ecco.
1: giornalisti Marche
0: Sul caso Trillini,
1: sul
0: perché non viene,
1: caso di
0: quando non
1: Santa
0: viene
1: Maria
0: vietato il
1: Trilli,
0: lavoro,
1: eh?
0: quando restano i giudiziari non viene vietato il lavoro, no?
1: Beh no, dipende, poi dipende dal giudice quello che ti può fare, dice che puoi fare e che non puoi fare. Non lo so, ma io. Allora.
0: No, con il reatico no, ma no, non c'è.
1: Come ci sta?
0: Madonna.
1: 700 articoli,
0: 700
1: Corriere della
0: articoli.
1: Sera pure.
0: Follia durante Giulianova
1: Ragazzi,
0: Buffone. Ragazzi,
1: che
0: ma
1: pensa,
0: questi titoli.
1: Corriere della Sera? No, no, no. Il
0: Il
1: resto
0: Messaggero,
1: del
0: Silver Green,
1: Tordino.
0: gravemente ferita durante la radiocronaca.
1: Repubblica.
0: Pugni degli ultra contro la tribuna. Hai capito che smerdamento
1: Rai
0: nazionale?
1: News. Dai.
0: C'hai il Rai News?
1: C'è.
0: Hai detto che l'hai visto pure la
1: Era quella
0: telegiornata?
1: Rai 3, era Rai 3 Marche.
0: E noi?
1: E vabbè, che fa? Allora, vabbè, no, vabbè, insomma ci dicono che siamo dei criminali su quello là, sul.
0: Lei l'ho letto di sera, l'ho trovato.
1: Beh, io non lo trovo, che devo fare? Allora, pugni dei tifosi. Ma tu lo dovevi trovare su Facebook
0: qua. Ho messo il Genova accoglie con favore, ecco, vedi. La rabbia della giornalista Trillini il giorno dopo. Tensione in tribuna stampa per Angola. Ferire il giornalista Trillini, minacciati fin da
1: E perché non mi
0: subito.
1: so dire? Cioè, se mi hanno minacciato fin da subito, ma perché non si sono andati via?
0: Il video della giornalista ferita.
1: Dai, taglio di 10-12 centimetri,
0: Ma
1: ragazzi,
0: non squadra.
1: abbiate pietà, dai, fino a un certo punto si può fare sti cose,
0: Un
1: boh.
0: taglio di 10-12
1: Dai,
0: centimetri.
1: su, ragazzi, su, dai. E qui c'è 366 3.
0: Oh ragazzi,
1: Dai, su,
0: venga
1: basta.
0: andare lì al suo momento di celebrità.
1: Vabbè, andiamo avanti,
0: la
1: non c'ho
0: squadra di
1: più
0: bambini in gesto
1: non c'ho più
0: bambini.
1: voglia, dai, non basta leggere
0: Vabbè, ma però ragazzi, avete il quadro preciso, se non volete fare niente non lo fate, va bene.
1: Elezioni suppletive con Colantoni, ora non arrestiamo la crescita. Il
0: Comunque abbiamo già detto a Gabriele che se c'è il processo non andiamo a testimoniare a favore del ragazzo, quello che viene
1: Ci
0: incriminato,
1: mancherebbe.
0: per dire che ha bussato per tutto l'anno, va bene, per tutti
1: Figuriamoci.
0: gli anni, e che quindi
1: È
0: non è
1: stato
0: una
1: un
0: cosa,
1: incidente.
0: non è una cosa fatta apposta per quello. È chiaro che bussa oggi, bussa domani, bussa con maggiore forza per i nervi, per quella la partita, tra virgolette, lo possiamo
1: Oppure
0: dire.
1: Noi volevamo aprire ogni tanto, però bus, ne apriamo mai.
0: Per quella partita, tanto lo posso dire, tanto ancora non ci posso andare, rubata,
1: sì,
0: vabbè, l'Ari non si sentiva dal 1966, la partita del 66 non si sentiva, e così è andato.
1: D'Amico pianifica il lavoro con i giovani, incontri,
0: basta, su,
1: iniziative a
0: dai,
1: tappeto
0: basta,
1: sul
0: dai,
1: territorio.
0: No, è allo sport, su, dai.
1: E visto a Bandecchi.
0: Appunto, che vuoi perdere tempo?
1: Sceglie Pasqualone.
0: Appunto.
1: Vasto. Maltrattamenti alla compagna, pena ridotta e lei lo rivuole a casa.
0: Voglio dire,
1: però,
0: l'80% dei titoli del giornale sono di cronaca,
1: sì.
0: Però la criminalità è
1: È scesa. La condanna all'uomo passa da 5 a 3 anni e mezzo. L'avvocato dice: non è un mostro.
0: Faccio, Gabriele,
1: andiamo in Cassazione. La donna, 21 anni, aveva denunciato il 24enne con cui ha due figli, attese le motivazioni della sentenza. Bimbi allontanati, presentato il reclamo e l'altra vicenda di Lanciano, i genitori chiedono il rientro dei figli a casa.

0: così è stata umiliata una madre, dicono gli avvocati. Allora, andiamo avanti. Sport, Inter all'assalto del Brugge,
1: come si dice? Brugge, sì.
0: No, non è il Brugge, è Brugge. Il Napoli cerca il primo blitz. Chivu rilancia i suoi titolari, sognare la coppa non implica vincerla per forza. E domani Mourinho tornerà all'Olimpico. E poi ancora Atalanta, un triste vincente stroppa verso l'esonero. Atalanta 3, Venezia 1, i posticipi di ieri. Torino, Udinese 2-1. Tennis, Alcaraz subito fuori a Shanghai, anche lui è in crisi. Lo spagnolo si arrende nei sedicesimi. Zverev è pronto per la vetta del ranking. Il Pescara regala altri punti, pari deludente con il Guidonia, il Delfino va in vantaggio con Parigi, poi Merola spreca e gli ospiti puniscono.
1: Quello che andava, si è distratto.
0: Boucher, critiche ingiuste, vedo molte cose positive.
1: Vabbè, apposta. Poi ha fatto l'intervista, la gente qui ci sta risalendo la parola. Per puntare in alto, dice Guccione, bisogna...
0: Le gare devi chiuderle.
1: Apposta.
0: Pineto Reggiana, martedì 20 la possibile data per il recupero per pioggia. Serie C, Fiorillo in grande spolvero, le pagelle del Pescara sempre. Cosa abbiamo ancora qua? L'Aquila, momento d'oro, Andreucci si gode la vetta, partenza sprint, rossoblù, il Gran Sasso è un fortino, solo un gol subito. De Zotti, Giulianova dice ripartiamo, il tecnico dopo la sconfitta con l'Ancona, non meritavamo di perdere. Il Teramo ora va di corsa, in mediana brilla Marconato, dopo tre successi di fila tra campionato e Coppa Italia. Da De Giosia a Turella,
1: non
0: Lanciano... Da De Giosa e Turella, Lanciano vola con i giovani. La Sant'Egese non riesce a esprimersi, censori, cerca i rimedi, scaccia crisi. Il Notaresco trova equilibrio ai risultati, seconda vittoria consecutiva per il rossoblù, Mazzocchetti punta alla Maceratese.
1: Bene. Foligno e Giulianova ci sarà, questa è la seconda.
0: Eccellenza, Chieti a picco, Rebus società, l'Avezzano cerca il rilancio, Neroverdi in crisi e senza Cofini e De Marsi. Slitta ancora l'incontro con i Vivisiani, il Mociano va fortissimo, la Provasto non decolla, San Salvo fiducia ai Pifani. E vabbè.
1: Già sta in bilico, eh?
0: Basket, Pellizzari è in ascesa a giocare a Roseto, è un'emozione unica, la Serie B nazionale, poi... Sono le ragazze? No, non ci sono. Allora è il momento di passare al Messaggero. Vai, direttore. Dai.
1: Lanciano da domani ha il suo cinema. E noi?
0: Noi non lo facciamo il cinema.
1: Vorrei ieri, Atari, Roseto, che hanno avuto cattivi maestri, Roseto.
0: Sì, pessimi maestri. Vai.
1: Dopo anni senza una sala, ne torna una restaurata. Ricordiamo che il cinema nostro ha chiuso nel 20 anni, nel 2020 saranno 20 anni che stiamo senza cinema. E teatro naturalmente. Il cantiere per il mercato Teramo si ispira a Barcellona di Biagio, più che ti ha fatto la mia solidarietà, Chieti, manutenzione delle scuole, via libera ai lavori, di spalla abusi e droga ad una minore, arrestati due stranieri. Il carrello della spesa è più vuoto, lo diciamo da 800.000 puntate, per le famiglie abruzzesi quasi 6.900 euro in più di uscita all'anno rispetto al periodo pre-Covid, i consumatori spendono di più per acquistare sempre meno, l'abbiamo detto, buongiorno, esce da Lidl oppure da Oasi, da tutti quello che vi pare, mannaggia quante carte vuote sto cartello, pure se ho speso un sacco di soldi, apre il portafoglio e in effetti ha speso un sacco di soldi e quello è vuoto. Che è la realtà italiana, pure non che giurete, è che forse lo stato il giorno, due furti, indorto frutta, non l'hanno rubata la frutta, salumi, formaggi ed altre cose. Non voglio i soldi, voglio le cose che da mangiare mai, come anche a Montorio vanno a rubare ortaggi nei famosi orti di Montorio.
0: Pescara, beffa finale, sono 1-1 con Guidonia, l'Aquila devi cambiare strada e poi picchia l'autista del bus.
1: A casa, non ci passo qua per andare a casa mia.
0: Sul Mona, il viaggio di nozze è un incubo, ma niente risarcimento.
1: Siamo al giudiziario, si mette con voli giudiziari.
0: Via.
1: Ecco, vai. La spesa degli abruzzesi, appena letto, costa 6.900 euro in più, ma i consumi crescono. Poi quello che dice il Sole 24 Ore, sicurezza per. Scala in 43esima posizione, poi peggio Teramo, L'Aquila e Chieti. No, peggio rispetto a Pescara che stava al massimo, peggio rispetto al passato forse. Peculato, ora Quaglieri rischia il processo, Pigulini. L'assessore regionale è indagato col sindaco. A coltello il fratello durante la lite in casa, sfiorata la tragedia, quindi cronaca. Giovani rapinati sulla strada parco, preso un ventenne, quindi cronaca. Scia di violenza a Porta Nuova, Padovano, pure sulla costa. Riaccendiamo la zona realizzando un terminal bus. Su tutto interviene Padovano. Cioè Grimi e così fanno un baffo anche. Istituto Aterno Mantoneno ha curato il nuovo amplesso.
0: No, plesso. Vabbè,
1: nuovo plesso, spazio per 482 studenti. No. Nuova Pescara, c'è un piccolo piccolo. Nuova Pescara, Fratelli d'Italia rilancia, il referendum è necessario. Sospiri ha detto che non ce la pende, è meglio il rinvio e basta.
0: L'Aquila, il colloquio esplora il futuro della musica tra nuove tecnologie e intelligenza artificiale.
1: Ines, buongiorno, ma esce o non esce l'acqua dal tombino? Perché sera con la pioggia ricominciamo a uscire.
0: Sì, ma se l'invito, stamattina stavano gli operai ancora della pista a lavorare. Secondo me l'acquedotto d'Augusto ci ha messo di meno a portare l'acqua a Roma.
1: È famoso quello romano, sì.
0: Chiede una deviazione all'autista dell'autobus e poi lo prende a pugni per il 23enne. Le accuse sono di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.
1: Non si può fare, sappiate.
0: Videosorveglianza nei paesi accelera il maxi progetto. E ancora siamo ad Avezzano e sul Mona. Nozze, viaggio da incubo, la beffa del risarcimento.
1: Coppia di sposi fa causa all'agenzia che gli aveva prenotato
0: l'hotel in Kenya. Per il tribunale il risarcimento deve essere chiesto entro un anno.
1: No.
0: Fa causa all'agenzia che lei aveva prenotato l'hotel in Kenya. Sì, l'agenzia dovrebbe cercare. Sopralluogo per Arrostiland, ecco.
1: Però anche qua.
0: A Capistrello, è stata una giornata storica.
1: Ma quindi si fa, sono le
0: tappe
1: fanno di avvicinamento.
0: Sì, fanno il giro per vedere quale paese poi è il migliore per poi farlo lì, capito? Andando magna.
1: Però Mociano non lo fa.
0: No. Denuncia il furto della bici, i ladri lo aspettano sotto casa. Manco Giulianova, per fortuna. Andiamo avanti.
1: Era la stessa proposta.
0: Lo so. Chieti, manutenzione delle scuole, sì a lavori per 500.000 euro, Chieti. Camera dei Deputati, elezioni suppletive, centrodestra compatto, lancia Colantonio, che è pure pesante, quindi sono dati da fare. San Francesco a corso dopo 17 anni, riapre, ma solo per una visita guidata. La chiesa, riapre per una visita guidata. Torna il cinema a Lanciano, riapre domani la storica e restaurata sala Mazzini.
1: Cronaca.
0: Abusi su una minorenne in spaccio, i carabinieri arrestano due stranieri, sempre a Lanciano. Andiamo avanti. Teramo come Barcellona, mercato rooftop e locali sull'esempio Boccheria.
1: Mannaggia la
0: il sindaco D'Alberto visita il cantiere, restituiremo alla città un luogo storico, 40 milioni investiti per il rinnovo di un'area più ampia attorno al mercato.
1: Boccheria, che è Boccheria?
0: È un mercato coperto tipico di Barcellona
1: e lo fanno a Teramo.
0: Però fa un mercato coperto simile a quello di Giro.
1: Mentre perde pezzi.
0: Sì.
1: Mentre perde pezzi il PD che fa Boccheria.
0: Sì.
1: Quello si organizza il centro-destra di là.
0: Anni di botte e paura, alla fine lo denuncia, marito condannato. Università e regione insieme per migliorare i servizi e cure a favore dei cittadini più fragili.
1: Il tondino, lo cosetto magari.
0: Scritte contro il sindaco di Roseto, non gli è smafia, cioè, virgolettato, lo riportano. Io non l'ho rifatto. Vabbè. Pescara, spreca e solo pari. Siamo passati allo sport. L'Aquila, Bondioli, bella emozione. Il mio primo gol. Emozionare per quello di un altro era brutto. Teramo in difesa si avvicina a Menna, che non è il nostro.
1: No,
0: Menna
1: no, no, no.
0: È un 31enne di proprietà dell'Ascoli.
1: Sì. Quello che volevamo prendere noi.
0: Roseto si gode la vetta con Lituono nel motore.
1: E Langiano che fa? Quella è di Giosa, l'era di Giosa. Ti ricordi?
0: Vabbè, Giosa, momento magico. Giovane, sono felice di aver ripagato la fiducia del mister.
1: Giulianozzi,
0: non c'è niente. No, per fortuna. una prima nazionale. Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì. Diciamo anche se intese di no forse. Manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti incentivi alle aziende. Più aiuti per le famiglie. Presentati 6 quesiti di incostituzionalità sulla legge elettorale. Prodi e D'Alema in campo per i ricorsi alla Consulta. Economia, Nobel, Hall e Woodford per l'economia. Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker.
1: Cioè?
0: C'è paura che gli mandano i droni per fare le riprese dalla finestra.
1: Tajani
0: gli ha detto, stai lontano, infatti l'hanno messo, sta al Gemelli.
1: Sta quello che ha detto Tajani.
0: Sì, sta al Gemelli, l'hanno messo in una camera centrale, dove non c'è il
1: terno
0: di finestra.
1: Perché c'è di tutto fanno per riprenderlo. Sì. E non vuoi centrale però, con le finestre.
0: Ma perché hai l'ospedale? Ma perché hai l'ospedale?
1: No, le dovessi andare.
0: Tu hai l'RSA, là sì, no, là hai tutte le finestre, per quelli serve la luce, perché sennò poi cala la vitamina D verticale.
1: Allora no.
0: Da Bruxelles il pacchetto antirussa più pesante dal 2022. Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua. L'Europa sfida Trump. Maxi sanzioni a Putin.
1: Ma si da trovare un titolo a Bruxelles, no.
0: Banda della minicar, nuova operazione per l'attore Jacopini. Cinema in festa nella sua capitale.
1: Beh, questa è una manifestazione molto bella.
0: Roma Film Fest, da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole e tante star internazionali. Primo red carpet per Genovese. E andiamo al Suzzo Parco.
1: Genovese?
0: Che è buono, Genovese, pure a me, sì. Bianco, però non quello. No. In Senato, presentato il film in onda il 18 su Rai 1.
1: Gervaso,
0: voce e immagini su un grande interprete dell'Italia.
1: Un grande aforista, era.
0: Un po' di sport, in arrivo Real e Genoa, e poi De Rossi per la Roma, le partite del cuore.
1: Da vincere, anche se sono due ex.
0: Allora, salutiamo un po' di amici, va.
1: Ciao amici,
0: buongiorno
1: a tutti quelli per radio, li salutiamo.
0: A Marcello Felicioni, a Eugenio Saporosi, a Betty Alma.
1: Se dicono qualcosa.
0: Lo leggo, sì. Buongiorno a Rita Ranalli, Valentina Campetti, buondì. Luigi Anni, buongiorno e buona giornata a tutti.
1: Uguale.
0: Andrea Serafini dice tutela per le donne.
1: Adesso
0: se ne va qua. No, tutela per le donne, ma la Trillini ci sta facendo una speculazione nazionale. Giornalismo male con questi. E Lorena Ciaffoni, buongiorno. Poi dice: mo basta, ci stanno marciando. La colpa era loro, se stavano là, sti prepotenti, dice.
1: Un'altra testimone, la Loredana.
0: Sta là, Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti.
1: Gruppo Fiano Pulmino, la Cicconi e Loredana. A difesa di
0: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi. Andrea Serafini, ottimo. Gabriele, grazie per cosa. Ah, gli ha risposto sulla Tari. Sì.
1: Cattivi maestri.
0: Non leggono tanto. Manuela Marchetti, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Sandro Magnoni, buongiorno.
1: Manuela, buongiorno.
0: Paola Cicconi, buongiorno.
1: Emanuele è scomparso un po',
0: Chi è?
1: Non ci abbandonare,
0: Federico, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Fabio Valentini, buongiorno a tutti.
1: Fabio Valentini,
0: buongiorno. È nuovo. Buongiorno.
1: Le regine le abbiamo salutate, sì.
0: Dobbiamo fare un po' di stacchi, poi torniamo con le altre rubriche.
1: Questa foto io quando adesso si può vedere per capire che cos'è. Sul desktop ci compare una foto bellissima di una serie di piscine comunicanti.
0: Secondo me è Sud America, però.
1: Ma com'era l'acqua? A quanti gradi?
0: Quello dove sono stato io 39-40.
1: Quindi
0: quasi fastidiosa dall'inizio perché è troppo calda.
1: Però ricordiamo che lui va al massaggiatore, alla massaggiatrice una volta
0: al mese. Faccio
1: un
0: massaggio per.
1: Quando dura? Vedi che dura un'ora?
0: Sì.
1: Voglio venire.
0: Vai. Che è un problema. Chiam prenoti.
1: Un'ora di massaggio.
0: Messo la sigla.
1: Ma l'accede la pure.
0: Ma poi signore, che cosa fa?
1: Se che hai bisogno.
0: Non si crea, ma io ne ho bisogno assolutamente perché mi rilassa.
1: Ti rilassa perché poi è l'affettivo.
0: Ecco appunto.
1: Allora, alcuni stacchi, sigarette e poi torniamo.
0: Vai.
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
2: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
1: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
2: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
4: È il momento del meteo con Pierluigi Casalena. Vediamo cosa racconta. Non ti pare di no? Non lo so.
5: Buongiorno. Azione ieri che è sfilata da nord verso sud, interessando soprattutto le aree adriatiche e le coste. Ha scaricato circa 20-25 mm anche qui a Giulianova. Ormai si ha praticamente lasciato l'Abruzzo, il Molise ormai si trova sulla Puglia e sta andando via dall'Italia, quindi diciamo che sta rimontando un'alta pressione che durerà praticamente per tutta la settimana, quindi avremo una settimana di tempo diciamo soleggiato, stabile direi di no, nel senso che ci saranno delle fasi in cui le nubi si alterneranno al soleggiamento, ma prevarrà il sole rispetto alle nubi. Le temperature saranno frizzantine, la mattina, questa mattina 13 gradi, quindi significa che durante la notte le temperature scendono vicino ai 10 gradi, di giorno le massime sui 20, 21, 22 gradi. Quindi una situazione per la prossima settimana, cioè per questa settimana, piuttosto tranquilla. Un altro peggioramento potremmo averlo intorno al 20, però su questo poi ci torneremo. Parliamo già della prossima settimana, quindi tra lunedì e martedì della prossima settimana. Quindi su questo è ancora da scrivere la storia.
4: Va bene, va bene. Alcaraz è uscito subito, pure lui c'ha i suoi problemi, non solo Sinder.
5: Siamo in una fase di stasi proprio dal punto di vista. Secondo me questo è veramente, cioè, siamo passati da Federer, Nadal, Djokovic
4: a Zever e Medvedev, a Zever.
5: Davidenko, Nalbandian, Ljubicic, Roddick, molti più forti di questi qua, secondo me. Vabbè, perché gioca contro il Bruges stasera.
6: No, Bruges.
4: Scusa, sul giornale
6: è un'altra squadra,
5: Club Bruges si chiama.
4: Vabbè.
5: No, Bruges. Bruges. Bruges. Vediamo un po'.
6: No. Ho controllato sta cosa, se c'è una squadra
5: Fiamminga.
4: E quindi è in Belgio.
6: Ha sbagliato il titolo
4: allora.
6: Noi abbiamo detto Bruges, perché quello ci ricordiamo, ma stava scritto Bruges, può essere un errore così clamoroso?
5: Bruges.
4: No, volevo sul giornale.
5: È quello.
6: Bruges, quello.
5: È quella, ha scritto male.
6: Lui fece un'altra casa piccolina in casa.
4: Tu lo sai che a me non mi interessa.
6: Ma certo, te ricordi?
4: Sì.
6: Vabbè. E questo, il pericolo numero uno.
4: No, ma non mi
6: Voi faccio sentire un po' di
4: dopo. Italiano.
6: Faccio sentire un revival delle canzoni del Festival di Sanremo dal 57 al 2007. Sì. Però arrivo fino al 2007, vabbè? Perché
4: tu fai una cosa, parti dal 2007.
6: Vedi questa cosa qua? Le canzoni del Festival di Sanremo di 57, questo libretto io ce l'avevo, mi ricordo la copertina. Quindi era già nel sangue della Radio, le 57 avevo.
4: Quelle.
6: 48, non lo so, 57, 48, 57, 9 anni, no?
4: Sì, 9 anni.
6: E quindi già era inevitabile.
4: Vendere mia vetrina.
6: Anche i treni, allora. Tra canzoni e treni era la vita, perché qua stava la stazione e là stava la radio.
4: Bene. Allora, che dobbiamo fare, direttore?
6: Dobbiamo gli fare. Facciamo gli auguri ai nostri radioascoltatori, allora. Fedelissimi. Cominciando dal santo del giorno e da Marcaffè. L'ottimo.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti. Perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
6: Buongiorno, la chiesa ricorda San Romolo di Genova.
4: Ah, non Silvia Trellini, Vergine Martire?
6: No, no? Facciamo gli auguri a Romoletto.
4: Auguri!
6: Porn, va bene?
4: Auguri.
6: No, non vi sono notizie certe nel tempo in cui visse, allora, ma lo sappiamo, ha vissuto col Caporno. Ma essendo stato sepolto in un sarcofago, di santo, e nel V secolo, se ne può dedurre che sia vissuto in quel periodo, nel paese Liguri di Matuta. In Liguria c'è un paese che si chiama Matuta.
4: Nai era Matita.
6: Secondo la tradizione, Romolo fu eletto vescovo di Genova e per sfuggire agli invasori longobardi si sarebbe ritirato in una grotta dell'entroterra ligure, dove sarebbe morto. Matuta in suo onore cambiò nome in San Romolo per divenire poi Sanremo.
4: Vedi
6: che ci siamo arrivati, ripeto,
4: meno male.
6: Vedete, bello assai. Romolo fu eletto vescovo di Genova e per sfuggire agli invasori longobardi si sarebbe ritirato in una grotta dell'entroterra ligure, dove sarebbe morto. Matuta, dove era nato, in suo onore cambiò nome in San Romolo, perché lui si chiamava Romolo, per divenire verso il XV secolo definitivamente Sanremo. E perché,
4: Romolo e Remo,
6: ho capito, faceva a turno la staffetta, un periodo a Roma. Vabbè, quindi si chiama Sanremo dal XV secolo.
4: Capito?
6: Prima si chiamava San Romolo. Quante cose sta pure la mattina.
4: Vedi,
6: buongiorno.
4: Vedi.
6: Auguri oggi a Mario Resistente Branella.
4: Tanti auguri, buon compleanno.
6: È parente?
4: A me no.
6: No, è parente a chi?
4: Non lo so.
6: Ah, sì, parente, sì. Mario Verdecchia.
4: Auguri.
6: Filippo Di Giampietro.
4: Auguri.
6: Enrico Rosati.
4: Auguri.
6: Buona giornata. Marcello Iani.
4: Auguri, saluto tanti a noi lì in tribuna VIP.
6: Ieri?
4: Domenica.
6: Danilo Di Diodoro, conosci? Sì.
4: Sì.
6: Come no?
4: Auguri.
6: Il padre aveva un'ape che portava le bombole. Come ci stava scritto sull'ape?
4: Non lo so.
6: Parva sed apta mi, cioè piccola ma adatta a me. Ah. E ha fatto due figli che hanno sfidato molto. E salutiamolo allora, Diodoro, e anche Ivana Potato.
4: Auguri.
6: Dora Gianzante.
4: Auguri.
6: Rosanna Pignotti.
4: Auguri.
6: Diana Marzi.
4: Auguri.
6: Stefania Recinelli, salutiamo.
4: Auguri.
6: Anche la come si chiama la mamma? Lidia Recinelli. Beh, non lo chiamato più.
4: Beh,
6: non
4: no.
6: Può essere?
4: Beh no, Recinella mamma, Recinella figlia.
6: Vabbè, parenti. Gabriella Cima d'Amore, Eva More,
4: auguri.
6: Fabio Ottavio,
4: auguri.
6: E Miranda Canazzi.
4: Auguri, tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
6: E che devono fare?
4: Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 085 800 3366. Allora, salutiamo anche a Maria Ida Petrella.
6: Ciao, buon di cari, che ci piace.
4: Passata la rabbia, ma ancora per poco, per ancora poco. Non di tutto, poi Max Rastelli, buongiorno a tutti. Maria Ida dice: Francesco, sei un grande. Già cammina.
6: Non ho capito che ha detto Maria.
4: Francesco, sei un grande. Ha detto:
6: eh?
4: Detto Francesco, sei un
6: grande. Ripeti, non ho
4: sei
6: capito.
4: Un grande.
6: Vabbè,
4: non hai capito perché devi ora che vai all'RSA.
6: Esatto,
4: mi
6: ricordiamo.
4: Buongiorno. Buongiorno, Iole.
6: Non posso andare ad Ancona, ma non fa niente.
4: Non fa niente.
6: Tu ci vai?
4: Io dove? Già non ci vado normalmente in trasferta.
6: Ti busso, mi sto di cosa ad Ancona. Quando siamo andati ad Ancona?
4: Io apro.
6: Ci ho detto dovete stare là.
4: E noi siamo là, non ci siamo seduti, là siamo rimasti.
6: Non è che così, non è che abbiamo cambiato.
4: Siamo spostati, abbiamo detto no, vogliamo stare là. A Roseto che ci prendeva il sole qua, ti sei spostato?
6: No,
4: ci siamo messi,
6: ci siamo presi, io, tu, il sindaco e il prefetto.
4: Ci siamo abbronzati.
6: Che allora era maschio, quindi il prefetto. E ondiva quel centro, il corrispondente della Librata diventa il prefetto, tutte erano
4: tolte
6: la prefetta, come la sindaca, la cosa, le mamme. Va bene, sì, a posto, sì.
4: Benissimo.
6: Oh,
4: allora, che vuoi fare? Dimmi, giornalone.
6: Sì, un titolo per tutti, senza...
4: No, però oggi aprono tutti diversi.
6: Non devi leggere né con il Papa, né la guerra.
4: Vabbè. Allora.
6: Ecco. Via niente, un altro titolo che non sia quello. Gli hacker, eccolo qua.
4: Hacker contro i supermercati in Francia.
6: Bellissimo.
4: Centinaia di frigoriferi in tilt.
6: Ma fa parte sempre della polemica dei tifosi, dei studenti, no? Non credo.
4: Non credo, no.
6: Andiamo avanti. Non c'è niente che ci interessa, facciamo tanti oggi. Primarie, rebus, è vero, qua stanno ancora a litigarsi. Stanno ancora a litigare su Kiev, bello, mi piace. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina o Ucraina prima della sfida Schlein-Conte.
4: Putin respinge la proposta a Zelensky, dice cessate il fuoco, la NATO, se attaccati pronti a combattere.
6: Droni ucraini sui data center di Mosca.
4: E il rete si inceppa, dice che AFD, quelli tedeschi, è crollata le visite delle pagine dei nazisti tedeschi dopo che hanno perché dice che quella è propaganda russa, vi aiuta, la Russia le aiuta a vincere. No, ancora non escono i dati sui 5 Stelle e su la Lega.
6: No. Oh, a proposito, addio a Bracardi, Catenacci ante Vannacci, in effetti quello faceva. Allora, ricordi Bracardi? Inventato dal grande dal duo Boncompagni Arbore.
4: Sì.
6: Un altro titolo.
4: Non è stato mai tanto simpatico, però, sì. Devo essere onesto.
6: Lo so, non era un grande. Va bene,
4: permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio. Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia.
6: Giorgetti in grande difficoltà, non sa più che come fare, dice che ci vuole più
4: non
6: tempo.
4: Gli vorrei
6: non
4: essere
6: gli conto, no?
4: Camicia, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità.
6: Bene, allora togliamo. Andiamo avanti quello che ci capita, no questi. Il resto è Carlino, vedi come apre?
4: Energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì.
6: E il PD che
4: sarà buttato in indico. Il PD vuole ricucire con gli ebrei americani, ma nuovi elementi creano imbarazzo.
6: Uno speleologo è stato bloccato in grotta, salvato dopo 27
4: ore. Sì, una frana. Per fortuna stava con la ragazza lì sotto e la ragazza è riuscita a uscire a dare l'allarme domenica.
6: Ma noi facciamo parte della NATO, quindi se la NATO dichiara guerra alla Russia oppure viene attaccata, no?
4: C'è l'articolo 5, sì, automaticamente.
6: E questo
4: ti civili,
6: giornali travaglio.
4: Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga nel fantastico mondo
6: Conde, no,
4: di travaglio
6: leader o ministro, ma vada l'accordo, state attenti,
4: ma vuoi che travaglio che gli dai suggerimenti, poi quello esatto, questo sì. È che si parla direttamente,
6: vabbè, via allora. Uno dei tre il giornale, ma, no, il gettito di Libero.
4: Questi sono matti.
6: Cioè, vabbè, questi... Ma a chi si riferisce? A se stessi?
4: No, Alleanza Verdi Sinistra.
6: Alleanza Verdi
4: questi sono matti. Alleanza Verdi Sinistra fa votare online le proposte per il programma di governo.
6: E beh,
4: come fatti 5 Stelle, come fatti
6: sembrano.
4: E tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco i 10 provvedimenti simbolo di cosa vuole Alleanza Verdi Sinistra.
6: C'è un articolo da Non Perde di Alessandro Sallusso, dice che a sinistra qualcuno imbroglia.
4: Ecco. Qualcuno
6: via, non di lungi di là. Sono 24 ore, eccola qua. Come siamo messi?
4: A rischio il taglio IRPEF al ceto medio.
6: Abbatteremo le tasse, non l'ha fatto nessun governo.
4: No.
6: Va bene, poi che c'è qualcosa che auto ibride dalla Cina.
4: Tetto annuo di 350.000 sull'import in Europa, perché costano molto meno delle nostre e quindi fagocitano il mercato, però è un problema.
6: Ma Hormuz come sta? Si passano?
4: Scortate passano le petroliere e probabilmente pagano anche all'Iran il passaggio.
6: La famosa guerra con l'Iran è stata risolta?
4: 38 volte, ne ho contate.
6: Guarda chi scrive, sciocco energetico. Il manifesto, lei
4: ma è
6: troppo sinistro, ho capito.
4: Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone.
6: Sciocco energetico, sciocco energetico, sciocco energetico.
4: Ma ieri i suoi tranquillamente in comizio ha detto che lui potrebbe dire qualsiasi sciocchezza e loro applaudirebbero lo stesso. Gli ha detto proprio durante un comizio, che hanno applaudito dopo che ha detto questo.
6: L'America che è sempre stata con la culla della
4: democrazia.
6: Il secolo, cara Unione Europea, cambia passo. Competitività ed energia. Cioè,
4: Meloni striglia Bruxelles in vista del Consiglio
6: europeo. Ci serve il soldo, questo è.
4: Sì.
6: E
4: senza, senza fare troppe domande, tra l'altro.
6: Di tutto esce, non ce l'abbiamo una, eccolo qua, uno di cose.
4: Quale vuoi?
6: La Gazzetta dello Sport che apre
4: Champions. Con
6: Milan bocciato, però
4: Milan bocciato, Champions.
6: Il gioco che non aiuta Ramos e Rabiot salvate, vabbè. Poi
4: Champions, Inter e Napoli devono vincere, no, stasera alle 21.
6: Si gioca.
4: Fa sul serio.
6: Ancora vediamo le partite
4: alle 21.
6: Ah, meno male, belle
4: partite. Ben Bruce, sì, Chivo col Bruce, servono gol per la quale
6: dicendo, sta pensando noi,
4: Santa Maria la
6: Già facci più.
4: Contro le baby gang. Controlli rafforzati anche in centro. La mamma di Jojo è una deriva senza fine.
6: È noto Jojo, evidentemente parla la mamma, perché il braccio adesso del boss Lello Amato torna a Secondigliano e saldano gli equilibri. C'è morco, vince la guerra. Ormeggi indagato il figlio di Rita di Crescenzo. Si imbroglia tutto. Vabbè. Poi qua ci piace notizie in evidenza. Napoli precipita dal quinto piano mentre si trova in casa della madre.
4: Succede a Villa Ricca, a Sant'Antimo, l'istituto Pestalozzi devastato dai vandali per la seconda volta.
6: A Caivano parla il datore di lavoro di Calignano, il cangiere della morte, non è mio, quindi parla di un incidente sul lavoro.
4: Quello del signore che è caduto dal tetto, esatto. Che hanno abbandonato
6: la Pozzuoli.
4: Rissa per un parcheggio in doppia fila davanti a un locale, 4 nei guai.
6: Andiamo a Castellammare di Stabia, in auto con 7 dosi di cocaina, ragazzo di 20 anni spedito in cella.
4: Santa Maria la Carità, balconcino crollato, migliorano le condizioni di 3 feriti.
6: A fianco, cade da 3 metri di altezza durante la tumulazione.
4: Appoggio marino.
6: Infine,
4: incendiata la sala cinesca del pub, Nola ha gettato liquido infiammabile contro l'ingresso di Wasm e Vasm.
6: Si chiama così, dove vai la sera da?
4: Wasm e Vasm.
6: Vabbè, insomma. Poi anche le proteste, scuole, case, basta guerre, perché esplode la rivolta nei licei, quindi anche a livello di scuole c'è la rivoluzione.
4: Ma qui sono stati occupati l'Umberto, il Mercalli, il Vico, il San Nazzaro e Settimo.
6: Inquinamento a Giuliano, scattano i sigilli per 2 attività.
4: Ecco.
6: il Napoli poco poco due righette perché beh, gioca beh, lo deve mettere.
9: Va bene,
6: vedete allora. Telecamere, vedete giorno a ripetizione che lui l'ha dato a Legnini, l'ha dato a Masci, lo diamo.
9: Siamo il paese più telecamerizzato, non prendiamo niente, però
6: però ci stanno.
9: Allora,
6: uno solo, voglio fare un saluto a chi? Volevo fare un saluto.
9: Invece mi fumavo la sigaretta.
6: Ah, sì, ti tocca, va bene.
9: Sì, infatti i tuoi spot.
6: Allora parliamo di sanità, poliambulatorio dei portici.
9: Benissimo.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il poliambulatorio ai portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
9: Allora, rientriamo. Buongiorno.
6: Marco, per chiudere il nostro Radio Girotico.
9: Anche a Chiodi Luigi e Anna e Maria Ida, grazie per i complimenti. Allora,
6: ci ricordiamo che la trasmissione è andata in onda ieri in diretta, ma la ritrovate di sera sulla pagina di Radio G, quindi potete risentirvela da capo, che è interessante.
9: Oggi 13 Buongiorno. Ottobre. Oggi è l'Ada Lovelace Day, la giornata che rende omaggio alle donne impegnate nelle discipline scientifiche e tecnologiche. Intitolata alla matematica inglese Ada Lovelace, considerata la prima programmatrice della storia, invita a valorizzare il talento femminile nella ricerca e nell'innovazione. È la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 13 ottobre. È la giornata mondiale senza reggiseno, no Bra Day, ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla prevenzione, celebrata il 13 ottobre all'interno del mese della prevenzione oncologica. È anche la giornata internazionale degli scettici, dedicata al pensiero critico e alla verifica delle informazioni. Consigliamo all'Ordine dei giornalisti delle Marche di aderire alla giornata degli scettici.
6: E verificate come sono andate le cose.
9: Ma non hanno sentito una voce un po' dell'altra parte? Temperatura in atto a Giulianova alle 15.02, umidità 72%, clima mite, vento 12 orari, massima 20 gradi, la qualità dell'aria è molto buona, ecco l'indice è 15. Il sole è sotto le 7.14, tramonta alle 18.27, il culmine alle 12.50, il giorno 11 ore e 13 minuti, la luna è sotto le 10.20, quindi sorgerà e tramonta alle 19.27, la fase lunare è crescente e visibile al 18%. Nati oggi, 13 ottobre 1821, 205 anni fa, Rudolf Virchow, antropologo e patologo. 13 ottobre 1921, 105 anni fa, Yves Montand, cantante e attore.
6: Sì.
9: Ceci Bon, poi ascolteremo. Poi ce l'ascoltiamo, dopo l'ascoltiamo. 13 ottobre 1941, 35 anni fa, Paul Simon, autore e cantante del duo Simon e Garfunkel, è solista. Poi ascolteremo Kodachrome.
6: Che vuol dire?
9: No, è una parolona.
6: Tanti colori, ci sta un po' di colori.
9: Sì. Fatti nella storia, 13 ottobre 1946, 80 anni fa.
6: Pietro Nenni, ministro degli esteri designato al rinome dalla neonata Repubblica Italiana, pronuncia il discorso di Canso, manifesto di neutralità nei confronti di anglo-americani e sovietici.
9: Già, mani a volo. 13 ottobre 1986, 40 anni fa, l'astronomo danese Paul Jensen scopre l'asteroide 1987 K4, successivamente battezzato 4895 Embla, dal nome della prima donna della mitologia norrena.
6: Come si chiama la discoteca di Napoli? Non lo ricorderemo mai.
9: Che? Wasmerasmer. 13 ottobre 2016, 10 anni fa, Accademia Svedese annuncia di aver assegnato il premio Nobel per la letteratura al cantautore Bob Dylan,
6: che ha creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. Non ci andò
9: a ritirarlo, telefonò, guarda che... 13 ottobre 2016, 10 anni fa, all'età di 90 anni, si spegne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, ricoverato da alcuni giorni per insufficienza polmonare. Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro italiano del Novecento, nel 97 era stato insignito del premio Nobel per la letteratura.
6: E ci andò. Hanno detto la medicina
9: di Virchow
6: è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala.
9: Rudolf Virchow, nato il 13 ottobre 1821 a Schwerin, è morto il 5 settembre 1902 a Berlino. È stato un patologo, scienziato, antropologo e politico tedesco. Pioniere dei moderni concetti della patologia cellulare e della patogenesi delle malattie, ha sottolineato che le malattie non sorgono da organi o tessuti in genere, ma nelle cellule. Portò le discipline dell'igiene e della medicina sociale allo sviluppo attuale, ha inoltre condotto, come consigliere comunale di Berlino, una lunga campagna di sensibilizzazione per le riforme sociali. L'igiene pubblica ha contribuito allo sviluppo dell'antropologia come scienza moderna. Bene.
6: Buona giornata. A Vincenzo, talmente che ci assiste.
9: A tutti, a Vincenzo anche. Bravo, salutiamo i nostri amici su Facebook. Noi ci rivediamo domattina, solita ora, su questo canale. Adesso
6: con
9: invece.
6: Il canale di Orbus.
9: No, questo su Facebook. Adesso in radio. Sì.
6: Aspetta un attimo, ti voglio far vedere che Iole ci ha inviato questa bellissima alba giallorossa.
9: Meravigliosa.
6: Grazie, Iole, eccola qua.
9: Meravigliosa.
6: Bella casa,
9: bella visione, bella. Allora, adesso andiamo.
6: Adesso che si fa?
9: Ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Cominciamo con Yves Montand.
6: Posso cantarla io?
9: Se si può, no, falla cantare lui che è più bravo.

E questa era Sessi Bond in montagna. Andiamo ad ascoltare invece adesso Kodachrome dei Paul Simon.

0: Paul Simon con Colacom, e adesso chiudiamo.
1: Simon e Garfunkel,
0: questo è Paul Simon,
1: perché, ma è autore del duo Simon
0: e Garfunkel. Salutiamo tutti, noi ci auguriamo,
1: salutiamo anche Mauro Ringoni che vinde il Festival del 2023 con Due Vite, 23
0: basta,
1: 26.
0: Buona giornata a tutti,
1: poi volevo ascoltare
0: Ringoni, noi ci risentiamo domattina su tutti i nostri canali, buona giornata.
1: Ormuz
0: anche.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon & Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Per una vittoria e invece è venuta la sconfitta e poi sono fatti di cronaca che ci stanno facendo un po' male perché ci stanno dicendo di tutto da tutte le parti. Buonasera all'avvocato D'Antonio, buonasera. Nostro ospite fisso, buonasera all'assessore Francione che ci parlerà poi di dissindi, che era l'argomento che avremmo messo in tranquillità, però se ne parla, perché io e Berardo la pensiamo in un modo diverso da quello che si vuole fare. È meglio che diciamo questa cosa, se è possibile, in prospettiva.
2: Speriamo di arrivare. Modalità diplomatica.
1: E buonasera, anche lo vedete, a Cristiano Gentili. Buonasera, il nostro tifoso del Giulianova. No, con Alpe non è importante qua,
2: il tifoso del
1: Giulianova. E allora diciamo che per tutta la giornata sono continuate, la ragazza si è fatta riprendere da tutte le televisioni possibili e immaginabili, sta ovunque, non è bello per nessuno mentre stai lavorando che ti cade una cosa addosso, ma c'è tutta una ricostruzione da fare su questa vicenda che tutti sanno. Buonasera al primo, che è Antonello Quirino, dice buonasera signore, ma scambiato per signore, Antonello è ancora sotto la cosa dell'Ancona. Detto, va bene. Buonasera, allora avvocato, il punto a volo, dando la partita,
3: la partita era il, come avevamo preventivato, era stato, doveva essere un po' il primo esame dopo queste due, dopo il cambio di allenatore e queste due belle partite che abbiamo fatto con l'Atletico Ascoli e con la Sant'Egidiese. Malauguratamente abbiamo visto che qualche limite, insomma, questa squadra non
1: c'è. Però non possiamo dire che abbiamo giocato male.
3: No, però qualche limite eventualmente
1: ce l'abbiamo. In 15 giorni.
3: Benissimo, che speriamo piano piano del lavoro, con l'applicazione, con le nuove idee dell'allenatore, vengano possibilmente eliminate. Era sicuramente la partita che ci aspettavamo, io almeno me l'aspettavo così, anche perché conoscendo l'allenatore dell'Ancona, da 20 anni che frequenta campionati di C e di D, e gioca sempre lo stesso modo, una squadra estremamente fisica, estremamente uomo contro uomo, al limite del regolamento, anche certe volte anche oltre, e quindi se trova poi un arbitro che gli permette un po' di giocare.
1: Allora, voglio dare una notizia appena arrivata in giornata, l'arbitro ha preso 8,40, che vuol dire non idoneo alla categoria.
2: Non idoneo alla categoria.
1: Quinto anno, ci hanno messo 5 anni per capire che non era idoneo alla categoria. Tu l'hai chiamato Ondarini?
3: Sì.
1: E devi dire come non sono questo, come mai ci mandi tutti pensionati? 3 partite di serie, 15 anni.
3: Se saliamo di classifica cambiano gli anni.
1: Perché dice Sisino che se non danno non vi considerano, quelli mandano non va bene. Quindi questo l'abbiamo
3: anche, saliamo in classifica, poi cominciano anche gli altri buoni.
1: E intanto ricordiamo che il commissario è uscito alle 6, addirittura si è scusato con Taralli che stava aspettando di chiudere, e gli ha detto allora l'arbitro ci vediamo, e Taralli ha detto speriamo di no. È l'unica cosa che si è sentito di dire.
2: Comunque c'è da dire che l'arbitro qualcosa sentiva, perché loro hanno mangiato al Lido, in un ristorante del Lido, e hanno lasciato le macchine giù e hanno chiamato il taxi per salire allo stadio. Quindi non sono saliti con le loro auto, forse qualcosa.
1: Hanno sentito una frase che lui ha detto al commissario, perché poi come fa si sente. Gli ha detto,
2: lui chi?
1: L'arbitro.
2: L'arbitro, ok.
1: Gli ha detto, io pensavo che fosse una partita che potevo gestire senza problemi. e quindi non ho fischiato, a volte ammonito, poi dipende da così, e ho cercato di tenerla. Ma Nero, commissario, ma Nero non l'ha tenuta nemmeno dopo.
3: Ma secondo me, e come hai detto tu, non lo sapevo, essendo un quinto anno, lui sa che va a casa. Perché ha...
1: E perché fa l'eroe? Domani?
3: No, non è che fa l'eroe, non si è preparato nemmeno sulla partita.
1: Perché molti
3: gli arbitri
1: è la seconda. Bravo, e per le persone oggi che non dicono che gli arbitri non siano le partite, come... così.
3: È evidente. Quindi tu sai come gioca l'Ancona, che caratteristiche c'ha l'Ancona, e ci vai preparato. Che caratteristiche c'è a Giulianova, dove vai a giocare, il campo che è un campo il nostro veloce,
4: lo storico,
3: quindi pieno di agonismo, pieno di scontri, pieno di... e quindi lui invece ha sottovalutato.
1: E poi ha detto, io ero convinto che avrebbe sicuramente cacciato qualcuno per recuperare, Menna mi sembrava il più indiziato perché aveva da marcare quello Lagosta, quindi si potevano scontrare, poi lui non l'ha cacciato, c'è cioè l'esposito di cui non si sarebbe stato nessun fallo secondo quelli che stanno là.
4: Io ho rivisto gli highlights, sinceramente e sinceramente ho rivisto l'azione di Esposito come quella del nostro,
1: perché sotto la televisione,
4: sì, sotto la televisione, io sinceramente Esposito lo tocca con la mano, lo tocca con i piedi, ma un tocco leggero, certo, lui si butta a terra,
1: per dire, come era condizionato da questa partita, temevo che lui avrebbe rimesso a posto dopo aver cacciato quello.
2: Evidentemente c'aveva questa intenzione.
1: Intanto vi do un'altra notizia di fonti ufficiali: i carabinieri non hanno né identificato né denunciato nessuno per quanto riguarda Giuliano. Mentre lei dice che oggi sporto denuncia, vabbè, vedremo con Rignoto, ovviamente, perché non
2: credo, certo.
1: Cioè non c'è un identificato da parte delle forze dell'ordine, quindi attualmente l'unico dispositivo che può far decidere qualcosa è il rapporto del commissario di campo, perché io ti chiedo, Bella, se tu puoi temere alla luce di quello che è accaduto una squalifica o...
3: No, del campo secondo me per adesso no, assolutamente. Dopo, se, ma quello ti può dipendere più che altro.
1: No, non dica, a parte poi le iniziative che farà lei di carattere.
3: Vabbè, no, l'osservatorio, se le forze dell'ordine dovessero rimettere qualche verbale nei confronti, perché tu sai che tutte le partite vanno
1: poi. Capito, l'osservatorio si fa riferimento alle forze dell'ordine locale.
3: Esatto, quindi non penso che insomma non ci sia.
1: Vabbè. Allora, stavo dicendo, quindi la partita, vabbè,
3: una partita che si prevedeva di questa, poi il discorso è che questo, noi abbiamo preso questo gol su un doppio rimpallo e lì la partita si può dire che è un po' cambiata. Loro ci avevano veramente studiato bene, cioè avevano chiuso un po' tutte le linee di passaggio.
1: Ti ricordi quelle due sedute, ultime sedute di allenamento fatte a porte chiuse dall'Ancona, sì, cosa mai fatto in tutti i campionati?
3: Sì, se vuoi una squadra molto lì dopo, non lo so, è difficile, è chiaro che col senno di poi è sempre facile parlare, no? Cioè noi la parte più brutta l'abbiamo fatta dopo l'espulsione
1: di Messoli,
3: lì abbiamo, siamo stati un po' frenetici, dovevamo un po' invece ragionare di più.
1: Quindi, come dire, che Messori ci ha fatto del male anche quest'anno. L'anno scorso stai dando quel famoso gol col Teramo, ma quest'anno.
3: No, così... lì è stato espulso il 34.
1: Sì,
3: il terzino, quello lì sulla...
1: Allora.
3: E poi forse. Io avrei tolto. Avrei giocato al contrario, quelli hanno fatto il muro. Poi, conoscendo i difensori centrali dell'Ancona. Morri l'abbiamo avuto. Morri, se gli togli l'uomo non sa che deve fare in mezzo al campo.
1: Dici che avresti fatto, perché me l'hai detto oggi, che...
3: Io avrei tolto l'attaccante.
1: Il ragazzo se ne intende. Paradossalmente dice, perché stai perdendo, togli l'attaccante.
3: Avrei tolto il punto di riferimento.
1: Io avresti tolto il punto di riferimento, difensore.
3: L'unico modo che potevamo fare gol noi era sempre sull'iniziativa degli esterni, delle ali, e poi con la palla indietro, ma indietro non sulla punta, su quello
2: che andrà
3: indietro. Perché voi, non avendo il punto di riferimento, non sanno dove vanno, quindi doveva forse mettere, ma questo
1: vi prego, vi prego di non fare messaggi con gli anonimi, perché non li
3: questo vediamo. Col senno di poi,
1: con Alpa, allora c'era un piccolo
4: ho preparato questa cosa perché comunque dobbiamo ricordarci che noi abbiamo il prato verde, cioè, e quindi insomma
1: ricominciamo da capo. Buonasera, gentile, senza titoli, va bene, ma è possibile che sei tu un la tua qualifica, quello che hai fatto dire
4: consulente finanziario, ma poi dove ce la andrà per forza?
1: Consulente finanziario, allora c'era questo miracolo, si poteva parlare di miracolo del Zotti oppure era esagerato?
4: No, secondo me io l'idea che ho è che l'allenatore è veramente un bravo allenatore, nel senso che ha le idee, per me le idee sono sempre fondamentali, che potesse dopo due partite, perché poi noi siamo una piazza passionale, che quindi dopo due partite potesse dare dei fenomeni, io avevo dei dubbi, lo speravo ovviamente. Questo percorso, questa battuta d'arresto, secondo me, come ha detto benissimo l'allenatore nell'intervista, è una tappa di un percorso di crescita, perché noi, una squadra così di esperienza, una squadra che gioca così sporco, noi abbiamo una squadra giovane in alcune parti del campo e ovviamente deve crescere, quindi è un percorso di crescita, come ha detto l'allenatore, questa magari in tutto il campionato ne perdi una così di partita, quindi io sono assolutamente fiducioso, dobbiamo essere tutti quanti fiduciosi nelle idee dell'allenatore e stare vicino alla squadra, adesso a parte le polemiche di quello che è successo, ma dobbiamo essere tutti pronti per appunto seguire la squadra a Foligno, andare e pensare di nuovo al campo. Adesso ci saranno altri che si occuperanno di quello che è successo, ma i tifosi, la città deve stare vicino alla squadra, vicino all'allenatore, vicino alla società.
1: Francione, allora al di là di quello del Cadini e di quant'altro è successo, da tifoso questa trasformazione ti era piaciuta, ti aveva convinto del Zotti al posto di Pergolizzi?
5: Ah sì, allora ovviamente ha dato subito quella scossa, soprattutto la squadra oggi ha un'identità ben precisa, gioca, arriva sul fondo sia da destra che da sinistra, ovviamente con i due ragazzi che ci hanno fatto vedere già nelle prime due partite un bel gioco, ovviamente sono stati due ottimi risultati. Ieri ci siamo imbattuti con una squadra che era quadrata, tosta. Già l'anno scorso comunque quel modo di giocare, quel tipo di carattere, di affrontare la partita si era visto, sono stati diciamo anche fortunati con quel doppio rimpallo a passare in vantaggio e secondo me poi hanno beneficiato ancora di più ovviamente di quell'1-0. Come diceva bene Berardo, anche dopo l'espulsione del terzino sinistro lì comunque paradossalmente sembravano ancora più quadrati, sono chiusi ancora di più e facevamo difficoltà comunque ad arrivare all'area di rigore. Per il resto ovviamente sicuramente sarà un bel campionato perché ripeto, la squadra oggi è quadrata, c'è un'idea, è messa bene, e poi due settimane piuttosto che tre o quattro non è che si possono fare dei miracoli. Sicuramente l'allenatore è valido, è giovane, ha voglia comunque di crescere, di farci crescere. La squadra secondo me ha tutti i presupposti per fare un buon campionato
1: e ne siamo convinti. È convinto l'allenatore che insomma ha detto che si tratta di una parentesi, bisogna crescere, correggere alcuni errori che bisogna sicuramente correggere.
3: Cioè, delle volte dalle sconfitte si impara più che dalle vittorie. Quindi...
1: Però la frase famosa è detto: io oggi ho perso la partita e non ho capito ancora perché. In effetti. Però poi ti fa capire ancora giocando in questo modo.
4: Anche sul gol, io ho rivisto l'azione.
1: Il primo?
4: Il primo. Lì interviene Mazzei insieme al numero 9 loro. Io non ho capito bene se c'è stata un'indecisione da parte sua nel rilanciare la palla, o se l'attaccante è arrivato prima, però è stato, come dire, non ho capito. In difesa ogni tanto abbiamo ancora qualche...
2: È stato un infortunio.
4: Ok, questo sicuramente, come l'altro problema che abbiamo, non possiamo... ci sono i periodi in cui gli attaccanti non fanno gol, noi in questo momento non abbiamo il finalizzatore, o perlomeno chi dovrebbe essere il finalizzatore alle polveri bagnate. Capita, ci mancherebbe, però io l'azione di Viero con quel traversone, quel passaggio che ha fatto tutta la porta, e lì, come dire, no?
2: È successo due volte a Bariano.
1: Il mondo.
4: Ma attenzione, io, scusami Berardo, loro sono venuti con un'idea precisa. I primi 20 minuti ci hanno messo sotto, non ci volevano permettere di giocare, non volevano essere aggrediti. Ma la squadra ha subito quei 20 minuti. Poi abbiamo ripreso il gioco. E io sinceramente, quando ho fatto il gioco,
1: non ci siamo, non
4: io sentivo che eravamo pronti per segnare. Cioè io sinceramente, noi il
2: primo debacle della squadra. Poi come diciamo,
3: almeno segnato pochissimo, no, prima di venire a Genova aveva fatto 6 gol, mi sembra ne ha subiti 5, cioè grossa difesa ma pochi gol.
1: Giornalista scrive di te, non è corretto però.
2: Buonasera, ci troviamo attaccati, complimenti all'avvocato per la felpa.
1: Marco D'Agostino, interista, ti metto la felpa per l'occasione, no? Meglio più che la felpa noterei gli occhiali gialli.
4: Quelli sono un mezzo.
1: Vabbè, ragazzi, la lasciamo, ci giriamo attorno all'argomento clou oppure lo affrontiamo, decidiamo su quello che
2: possiamo fare.
1: Raccogliamo, perché siccome ci siamo un po' calmato, no? Perché i Giulietti stanno rispondendo e si sono un po' calmati, mi sembra di capire. Che dite voi?
2: Telefono che fai positivo.
1: Sì, qual è?
2: Bello.
1: Pronto? Sì? Dimmi.
4: La Trillini.
2: Franca Mara giustamente dice ci manca uno sparacello a Giulianova, magari, nel senso che comunque quando la tocca.
1: Sì, lo vedo.
2: Normalmente la palla finisce là. Di mercato. Quindi detto?
1: C'è una cosa da dirvi, un secondo solo. Non vi muovete, c'è un comunicato di Genova Calcio.
2: Un altro?
1: Sì, a sorpresa adesso.
4: Benissimo.
1: E ora lo leggiamo. L'hai trovato?
2: A me dici?
1: No, sì, io sto intendendo. L'hai trovato tu?
2: No.
1: È appena arrivato.
2: Sulla mail? Vado sulla mail?
1: Sì, sì, sulla RG. Forse.
2: Un attimo.
1: No, non dica te forse. Però forza,
4: forza
2: forza. I mezzi che metti a disposizione questi sono.
1: Sì, vabbè. Basta un telefonino.
2: Che è un tongo allo stesso
1: infatti. Allora, il Giulianova Calcio accoglie con favore la nota diffusa dall'Ordine dei giornalisti e dall'Unione Cronisti Sportivi delle Marche in relazione all'episodio verificato sullo stadio Farini durante la gara Genova-Ancona, apprezzandone il tono più ponderato. La ricostruzione ivi contenuta a freddo, a differenza di quella a caldo, non parte di aggressione, ma riconduce all'accaduto una condotta ingiustificata ed ingiustificabile del singolo individuo, senza generalizzazione nei confronti della tifoseria e della comunità giuliese. Giornalisti delle Marche.
4: Giornalisti delle Marche, lo dico sinceramente, io speravo che fossimo noi.
1: I giornalisti delle Marche hanno dovuto accorrere, hanno dovuto accorrere in massa, ma non è così. Continua. Il nostro primo pensiero resta comunque rivolto al giornalista Silvio Cillini, alla quale il presidente Mucciconi ha voluto personalmente manifestare la vicinanza della società e della comunità giallorossa. A lei rinnoviamo i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione, estendendo la nostra solidarietà al direi collega Fernando Vicini, che era con lei, e a tutti gli operatori dell'involvazione. Ricordiamo di ritenere doveroso che quanto accaduto venga ricostruito integralmente dalle autorità competenti, alle quali spetta accertare la condotta individuale e ogni singola responsabilità. Proprio per questo non condividiamo letture che prima ancora della conclusione degli accertamenti tendono a coinvolgere il Giulianova Calcio in presunte carenze addirittura nella gestione dell'ordine pubblico. Su questo punto è necessaria una distinzione chiara: l'ordine pubblico entra nelle competenze delle forze dell'ordine proposto presente allo stadio, mentre gli eventuali obblighi della società devono essere valutati puntualmente sulla base di fatti e delle disposizioni applicabili, non dal clamore mediatico. Per quanto risulta, Giulianova Calcio durante la gara alcuni, compresi i giornalisti presenti, ha fatto pervenire segnalazioni né richieste di intervento alle forze dell'ordine. Se c'erano problemi, si tratta di una circostanza meritevole di considerazione nella ricostruzione del contesto e nella valutazione delle prevedibilità dell'episodio, senza anticipare conclusioni che spettano agli organi competenti. Il Giulianova Calcio conferma la propria disponibilità a collaborare con le autorità e ribadisce il rispetto per la professione giornalistica nella convinzione che il diritto di cronaca e la sicurezza di chi opera negli stadi e li frequenta siano valori da tutelare sempre. Ci fa piacere, ma non raccontiamo noi quello che è successo, però, perché quando non lo dico lo raccontiamo noi. Allora, noi arriviamo allo stadio come sempre e ci apprestiamo per andare nella nostra tribuna stampa, come facciamo una sempre, una volta addirittura quella era la stanzetta di Radio G.
2: Quella non è una tribuna stampa, questo va chiarito, perché sennò l'equivoco nasce, dice quella tribuna stampa ci stanno i giornalisti. Non è una tribuna stampa, quello è il gabbiotto dove da sempre noi giornalisti di casa Radio G facciamo la telecronaca, appunto. Non ci sono altri giornalisti, vabbè, che vengono lì e non ci sono,
1: vabbè, però... abbiamo chiesto, ma come mai allora Bianchinetto, ma non ci devono andare là? E Bianchinetto ha fatto vedere i tagliandi dell'accredito sui settori distinti, quindi
2: non andare... cioè loro dovrebbero andare nei distinti,
1: ma Bianchini ci parla, ma loro non te ne vogliono andare. Allora ci va Riccardo, ci va il vicepresidente, quindi un altro elemento importante della società. Vogliono andare a un compromesso, restiamo due di noi e poi due, tu e Albani entrare. Non mi sembrava una cosa, vabbè, non va niente, lasciali stare là, noi andiamo dall'altra parte. Ce ne siamo andati a fare là la tribuna VIP, dove abbiamo visto tutti voi VIP che arrivavate, sì. Vabbè, buonasera. Così. Allora a un certo punto poi verrà. Allora, lui, io ci sto da sempre, lui ci sta da sempre, però ogni volta che c'è un gol nostro, ogni volta che magari sbagliamo un gol, non si deve fare, d'accordo? Qualcuno batte contro la base della tribunetta. Una volta hanno battuto così forte, era il Teramo?
2: Sì.
1: Era una partita importante. E cadde. Che
2: capisci? La volta qua così, vabbè, succede.

0: Ma questo sai che cosa sta a dimostrare? Che si fa sempre, e che quindi non è stato fatto per andare ad aggredire il verbo del tutto scomposto.
1: Aggredire perché non ha senso.
2: No, ma perché questo. La porta del gabbiotto,
0: correggetemi se sbaglio, ce ne sono due.
2: È sempre aperta, sempre. Non è chiusa.
0: No, no,
2: quindi se qualcuno voleva aggredire con l'intenzione.
0: Come ho fatto tutte le volte, quindi non ero sicuramente per aggredire,
2: no,
0: questo va
2: assolutamente,
0: assolutamente, e noi questo l'abbiamo detto, però resta il fatto che non se ne sono voluti andare.
1: No, che loro non ci dovevano stare, loro non dovevano stare lì, non era la loro postazione, non era il posto dove erano accreditati per stare, e soprattutto visto che c'era un'ordinanza del prefetto, credo, o del questore, che diceva che non, i tifosi marchigiani non potevano comprare biglietti nei settori, non c'era. Siccome

0: Vai.
1: Ti sfogato, cioè. Penso che lui è poi.
0: Poi di altra notte.
1: Quella ricostruzione è questa, no? Fermo restando la solidarietà, sicuramente, perché io sono un giornalista e quindi sicuramente non è bello che ti caschi qualcosa addosso mentre stai facendo, però c'è tutto questo precedente che va, secondo me,
2: sì, ma è stato strumentalizzato. Io non ho problemi a dirlo, è stato strumentalizzato. Io mi sono alzato dalla tribuna VIP dopo 10 minuti, un quarto d'ora, io mi sono affacciato, non sono andato lì, sono sceso per andare via, quindi ho visto la Croce Rossa eccetera, e loro stavano lì con la faccia di sfida aspettando che succedesse qualcos'altro, mentre lei veniva bendata eccetera, giustamente, ci mancherebbe, tutta la solidarietà, però dopo che sei stata bendata eccetera, fai il video lì davanti a tutti, fai il video in quel momento con la benda, cioè è stata strumentalizzata, e anche io ho reagito verbalmente,
1: anche io,
2: a me è venuto, a parte lei, è venuta anche lei addosso, perché io l'ho guardata per bene e gli ho detto
0: tutto,
2: invitata diciamo a uscire dallo stadio, perché voglio dire, nel momento in cui si crea la tensione,
1: sì,
2: cioè la tensione bisogna toglierla, quindi secondo me le forze dell'ordine dovevano in qualche modo invitarli ad uscire il prima possibile, perché lì poi si sono create delle situazioni perché loro col telefonino, c'era chi pensava che lo stava riprendendo e quindi gli ha detto come ti permetti di riprendermi, che io non c'entro niente, sto qui a vedere la partita. Insomma, si è creata una situazione brutta che loro hanno in qualche modo caricato e continuano a fare. Ecco perché torno che quel comunicato dell'agenzia di stampa delle Marche, una tifoseria
1: l'ha fatta i giornalisti
2: e una cittadinanza. Io percepisco un insulto verso la cittadinanza e la tifoseria, e quindi io dico, qui c'è il vice sindaco, che secondo me c'era anche la città che doveva rispondere, perché di fronte a un attacco così, cioè siamo andati su tutti i giornali, insomma, è sotto i commenti sui social di tutto.
0: Peccato, l'ho offeso ai giudici, non mi sembra proprio
2: cioè, capito, è lì, cioè la città deve rispondere, secondo me,
1: perché poi c'è coinvolta la città,
2: sì,
1: Trogloditi, Giostrai, Zingari,
2: cioè di tutto
0: continuano.
2: E io sinceramente questa cosa non...
1: Marcello Cingoli citando gli incivili in diretta,
2: ma
1: poi dice che la vicenda la doveva gestire la Genova Calcio, e loro che però poi non se ne sono voluti andare nonostante la stesse gestendo il Genova Calcio,
2: e lì, cioè,
0: che loro prendono il loro,
2: sì, ma che loro vanno di là perché hanno l'accredito di là, e poi uno se li ritrova
0: in mezzo ai tifosi,
2: ok, perché quella poi è un pezzo di tribuna calda, perché noi fondamentalmente, non avendo i distinti, là c'è la tifoseria che non va in curva, quindi e comunque sono tifosi. Chi ce l'ha portati? Chi ce l'ha fatti andare? Cioè quelli restano là, poi se ti vuoi lamentare perché il posto è aperto, hai preso freddo, hai preso il sole, hai preso la luce, ti lamenti successivamente, ma non è che tu arbitrariamente puoi trasferirti.
3: C'è un problema, Francesco.
1: Confermo che ogni domenica si busta al gabbiotto, ma è stato un gesto non volontario. Loro lì non dovevano stare, se non cadere il pannello, come pensavano di uscire dal gabbiotto, erano in mezzo ai tifosi di casa, volavano perché dovevano pure uscire da là. Si erano messi in una situazione proprio di...
0: Ma che...

0: d'Ancona, che l'Ancona non può giocare con noi. Se loro devono giocare con l'Ascoli, devono giocare col Pescara, devono giocare con quegli stadi lì, ma se loro giocano con noi, la coppa è la nostra, è la loro.
1: Okay.
0: Non sono abituati ai gambetti, come dicono loro, però che possiamo fare? Che se loro non riescono ad andare in Serie B, sono 30 anni che ci provano, l'ultima volta con Longarini sono stati là, e con Pieroni, non è la colpa la nostra.
1: Per che caldo è rimasto all'Ascoli.
0: Come quando noi andavamo a giocare a Penna, andavamo a Cenzo offeso per il Penna.
1: È rimasto all'Ascoli il Pergamino, adesso non ti ricordo, sì, qualcuno tempo fa ha messo un post.
0: Ma non è la frustrazione che c'è.
1: Odio Ascoli.
0: È la frustrazione.
1: Che dire chi l'ha messo?
2: Ma anche il nome di chi l'ha messo.
1: Eh?
2: Anche il nome di chi l'ha messo,
1: sì, ce l'abbiamo, stiamo stare,
0: che possiamo fare, ma giustamente non sono abituati,
1: non dico che odio anche, quindi
2: sì appunto
1: signori, c'è poco da dire, loro dovevano stare negli stinti, che cavolo sono venuti a fare di là. Marcello Cingoli dice, ma senza
3: lui,
1: ho capito, ma mo il problema qual è?
3: Ma credo sia di Teramo,
1: può essere, Cingoli è di là, sì, mi ricordo la collega di Teramo che fa il cognome Cingoli, molto bravo. Ma se il, se il gabbiotto viene tolto completamente, ma non è meglio?
2: Ma qual
1: è il problema?
2: Che fastidio da gabbiotto?
1: Gli
0: istinti che non saranno più distinti,
4: io penso invece che
1: pensi?
4: No, di che, di che il fatto che dove stavano, no, giustamente loro lì non dovevano starci, va bene, ma poi nel momento in cui ci stanno fisicamente ci stanno, il punto è penso che poi Francesco ci poteva capitare chiunque, voi ci siete stati da sempre. Confermate, no, il fatto che comunque poi vuoi
1: l'opera.
4: È un disappunto, e quindi alla fine penso che la cosa, sempre giustamente come dicevano, massima solidarietà alla signora, ma sia stata una cosa del tutto proprio accidentale, che è seguita appunto a secondo loro, ci sono state quelle.
1: No, si fanno vedere loro. Ma io fuori quando faccio la loro, quindi mi riprendo. Vorrei farlo.
3: È un bruttarello, però non è che sei.
1: Vabbè. Allora qua, Pasquale Cicconi, quello che è successo, tu con il concittadino. Sì, è di voto, però non di voto, lo sai.
4: No,
1: questo sia da insegnamento alla società, che ogni domenica tratta troppo bene chiunque viene a Fadini. Avevano gli accrediti per i distinti? Beh, ma i distinti non ci puoi andare, paghi le conseguenze.
3: Bene. Oh, questo invece è proprio da Ancona, state divagando.
1: Prima non c'è la mano, Ma questi con me, ne vogliamo parlare? Ne stiamo parlando. Ma si vede Alberto Ancona?
3: Sì, allora, state divagando, non riuscite a condannare il fatto.

0: tutte le volte fino all'ultimo, fino ai tempi di Giorgini con i playoff e l'ultimo campionato, dove hanno detto che doveva andare, doveva andare.
1: Ma sì, perché appunto se viene detto è perché qualcuno ci ha pensato a dove devi andare.
0: Marcello Cingola, vedi l'icona.
1: E c'era quello
0: per te.
1: Vabbè, ma è appassionato comunque.
0: Vabbè, appassionato perché niente.
1: Siamo cugini.
0: Sì, sì. Da Alberto, abbiamo letto da Alberto.
2: Sì, sì, è vero, stavate indagando lo sciocco che non riusciamo a condannare.
0: Porta.
2: D'Ancona.
0: Oh, allora, siccome nel frattempo è arrivato proprio qualcosa di linea tecnica, perché eravamo partiti così e i tifosi si erano allineati, perché in effetti dice che Paolo si andava avanti, ma girando. Dov'è? Andiamo a vedere qua. Siamo arrivati alla valanga, so.
2: Ci manca uno sparacello, Giulio Nova.
0: È vero? Ci manca uno sparacello. Ma con tutto il rispetto per il Martiniero, per carità, non è che poi i problemi siano, però insomma il giro d'andata l'anno scorso lo fece benissimo, anche se poi è lui che ha fatto 3 gol di cui 2 su rigori. Buona serata a tutti, io con le mie amiche stiamo tutte domeniche al solito posto, tutte le domeniche che sentiamo quei colpi, quindi non siamo soli,
2: non
0: siamo,
2: non è bene. Stata un'aggressione per 90 minuti, le porte erano aperte, non è stata tutto contro di noi.
0: È vero, le porte, sapete, fatto bene a notare questa cosa, perché volendo uno si voleva aggredire.
1: Sì, cioè, se puoi fare l'aggressione, cioè come diceva Matteo, è stato casuale, non voluto, perché poi ci vuole l'intenzione. Quindi il colpo per rabbia, per porca miseria, perché poi l'azione del secondo gol è stata pure ridicola, cioè dice, ma può essere che sia perché noi in questo periodo siamo pur sfortunati, attenzione. Cioè noi con l'Atletico Ascoli abbiamo rischiato l'osso del collo perché abbiamo fatto il primo gol e dopodiché siamo andati sotto 2-1. La squadra si è ricorciata le maniche e abbiamo ribaltato la partita. Con la Sant'Egidiese è andata liscia perché abbiamo fatto
0: un inizio tra 3 gol.
1: Cioè, la fortuna in questo momento non ci gira.

0: pensiero in più, dato che addirittura è stata vietata la trasferta ai tuoi tifosi, non ti vai a mettere nei tifosi, ma perché lo fai? Per provocare. Per provocare.
1: Perché sono abituati e magari
0: a grandi
2: amici diversi, poi queste cose. Però poi 20 anni che già che c'era io, una volta era
3: roba. Siamo solo calmati? Non i tifosi nostri, ma anche su. Io credo che ragazzi, credo che il documento del giornalista del Marca abbia fatto giustizia di tutto.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Ma indubbiamente è sembrato.
3: No, noi abbiamo detto sul fatto della parola aggressione, su questo abbiamo discusso. Che una cosa non si debba fare, che non deve succedere, tutto quello che vi pare.
1: Ci dispiace, perché si è fatta male, però non è un'aggressione, no.
3: Siamo allora, Gervasini interviene. Siamo andati nei distinti senza fiatare, seguendo le disposizioni della Santa.
1: Quando è stato domenica scorsa.
3: Potevo dire, ma no, una vita che andiamo, è roba nostra.
1: Cioè, siamo già.
3: Non c'è nessuno. Là dove non siamo potuti andare noi, non c'è andato nessuno. Dice, il giornalista di Sant'Egidio stava di là con noi.
2: Grande Domenico Lorenzo.
3: Che?
2: Domenico Lorenzo, bravissimo. Persona squisita, sì, sì.
3: Stava di là con noi, poteva andare là da solo.
0: Ma noi siamo andati in curva. Noi eravamo in trasferta, siamo andati in curva, perfetto. A vedere la partita.
3: Va bene, allora non possiamo
1: fare distinti, per parlare di sindaco.
3: Allora, se abbiamo coglioni, non vuole mica soltanto parlare. Poi lui fa dire come vuole fare, poi diciamo qual è la nostra idea. Se è possibile
0: facciamo l'agguato,
3: ma noi teniamo conto di...
4: ormai quello sta fatto,
3: ma noi, Matteo, noi teniamo conto di un fatto che poi potreste ingassare prima o poi 11 milioni, ecco, perché poi la proposta nostra
4: quel poi
3: ma abbiamo vinto due gradi di giudizio.
4: No, dico comunque sui tempi,
3: tempi lunghi,
4: quando cominciamo a progettare,
3: io
4: a pensare.
3: Non lo so, ma voi giovani particolari ricordate quella. E poi diciamo, intanto distinte, che punto siamo, che si fa, quando si farà, ecco, vai.
4: Allora,
3: è tutta tua la platea, ti ascoltano tutti, perché ogni puntata ci sta una domanda sui distinti.
4: Beh, ci sta. Allora, distinti, venerdì abbiamo, giovedì è stato approvato il PFTE, il piano di fattibilità, e venerdì scorso è stato approvato il progetto esecutivo.
3: Adesso, una ditta di Grottammare.
4: No, gli istinti. No.
3: Ah, la rete di Grottammare è l'abbattimento della. C'è una rete di Grottammare?
4: No, quello forse, non lo so, la ditta, ma sono due cose, cioè la dismissione, lo smontaggio e dismissione.
3: No, il progetto esecutivo di chi è?
4: Dei distinti, però non c'è nessuna ditta. Adesso verrà fatto l'affidamento diretto per i distinti, perché siamo.
3: Perché quant'è la somma inferiore a?
4: A 150.000 euro di lavori. E in buona sostanza si tratta di andare a abbattere l'ex mattatoio dietro, perché lì il famoso problema dei distinti riguarda le vie di fuga, perché comunque la norma ti dice che tante persone possono stare dentro gli spalti, tante devono poter stare nella zona adiacente fuori per l'afflusso deflusso. Quindi c'è, il progetto prevede in buona sostanza questo, l'abbattimento e smantellamento di quello che è l'ex mattatoio, si ricava dietro un'altra corsia, quindi che permette appunto l'afflusso e il deflusso. E quindi ci sarà il collaudo da parte dei Vigili del Fuoco e la riapertura dei distinti che vanno dalla curva ovest fino alla tribuna stampa, appunto.
3: Quindi distinti. Praticamente la maggior parte dei lavori, se non tutti, sono all'esterno.
4: La maggior parte dei lavori sono solo all'esterno, in buona sostanza con verrà alzata leggermente una paratia dietro all'ultimo gradone.
3: E forse là davanti una grata come della Beta Fento, come
4: per te. Esatto, esatto. Il lavoro è questo.
3: È fuori il lavoro.
0: No, vi prego, no. La grada no,
3: non
0: c'è grada, è una cosa,
3: mi sono
0: cioè,
3: detto,
0: le cose non si vede.

0: quindi un po' offsi della tribuna sono meglio vuoti perché tanto è niente.
1: Ma che te,
0: solo gli appassionati di Roma muovere una volta Giancarlo Agro che ha attaccato la rete, quelli non li
1: spostano. Ma che non possono manco muoverla, perché no, capito dove ci piove.

0: che ne so, forse a Gaza.
1: Quello diciamo, buona sostanza, concordato, comunque, condiviso con i vigili del fuoco, e poi sono quelli che ci danno l'agibilità ancora parziale, perché poi c'è invece il discorso della, che riguarda la tribuna est, la curva est ospiti, che era degli ospiti. Sempre venerdì è stata approvata la determina
2: per la demolizione,
1: per la, lo smontaggio e la demolizione.
2: E avete già l'idea di quello che ci volete fare là?
1: Ma lì adesso la società che ha in concessione il campo, o comunque d'intesa sempre ovviamente con il comune, dobbiamo pensare di sviluppare un'altra curva, che poi sia a gradoni piuttosto che...
2: No, per sapere se poi qualcuno pensa di fare una cosa grossa con sotto magari qualcosa da utilizzare sotto i gradoni.
1: Ma ci si sta ragionando sempre poi in base a quelli che sono i costi, a quella che è la spesa. L'obiettivo, non ce lo nascondiamo, è quello di riuscire a riottenere un'agibilità.
2: Poi gli chiediamo che ci sta del dragaggio, per l'Ancona, ma era almeno 40 anni che non vedevo una squadra ospite così antisportiva. Cercavano la rissa in ogni occasione, l'ha detto anche Viero, un giocatore che lo dice, ad ogni fischio dell'arbitro spostavano la palla per non farci ripartire. Vero? È una squadra che rispecchia il suo allenatore, e noi purtroppo ci siamo cascati, ma così facendo l'Ancona non vincerà mai il campionato. Poi, per non parlare della panchina dell'Ancona che hanno provocato la tribuna in continuazione, sono stati provocatori e adesso... Perché mi fate così?
0: Si muove da solo, dai. Adesso
2: corri, vai.
0: Ecco qua.
2: Vittimizzano e strumentalizzano l'accaduto veramente senza parole, solo parolacce. Buonasera a tutti, si sta usando questo episodio per infangare tutto Giulianova. Non si aspettava altro, anche da chi... molti scheletri nell'armadio, mica hanno timore del Giulianova. E ancora Medeo, non siamo...
0: Noi siamo abituati. Più famoso pugno.
2: Non c'è stata nessuna aggressione, ricordo le tribune in ferro, è vero, di alcuni anni fa, che quando si segnava è come fosse un terremoto che tutti battevano con le tribune in ferro, è vero, quelle vecchie tribune del Fadini. Tornando al tema, questi sono i progetti, ma quando potrebbero cominciare i lavori? Non mi fare come il bivio, non mi fare come il nautico.
1: No,
2: poi se ci stava
1: il ferro, il nautico no. Allora, i lavori, trattandosi appunto di un affidamento diretto, poi ovviamente non è che li faccio io come la ditta che sarà giudicata.
2: Ma perché erano fatti fare in tre? Che si deve fare un bando?
1: No, affidamento diretto.
2: Devi chiamare qualcuno?
1: Devi chiamare.
0: Tre ditte almeno per fare il per Dio, perché sotto i 300 mi sa.
1: Sotto i 150.
0: Però,
1: affidamento per il Dio.
2: Lo fa per la competenza e per la velocità.
1: E diciamo, se ci lasciamo questa cosa per il derby di ritorno, diciamo, confidiamo dei distinti aperti. Dai, mettiamola.
2: Sì, perché mettiamola la quarta giornata.
1: Gennaio, quindi, diciamo, considerando il tempo lavori, più poi il collaudo e l'agibilità parziale dei vigili del fuoco, ci arriviamo, diciamo.
2: Allora, la rete è scomoda, dice Massimo Africani, ma il plexiglass non fa sentire il campo.
0: Sì, perché lui ha mangiato il filo, cioè nel campo c'è il plexiglass.
2: In ogni caso non va bene, ci vuole la tribuna rialzata come era un tempo.
0: Ma...
2: Che dice l'avvocato? Che dice di
3: sono
2: sì?
3: D'accordo, sono d'accordo. Cioè regge lui 2 o 3 gradoni sono. Però cattivo, a male la tribuna è quella, perché ci sta la strada.
2: Non puoi andare oltre.
3: Quindi la tribuna deve diventare distinti. E i distinti deve diventare una bella tribuna come quella di Ascoli. Non dobbiamo inventare niente, noi andiamo a vedere la partita ad Ascoli e ci guardiamo i distinti di Ascoli come hanno fatto la tribuna. Io non dico così grande perché è una cosa, ma già la metà di quella lì è perfetta, e la tribuna diventa là, ci sta la sala stampa, ci facciamo il bar, ci facciamo tutto quello che è, cioè diventa di là. E togliamo quei sediolini che sono un problema serio.
2: Stiamo meglio, ma ieri gatta a casa.
0: Ieri stavamo lì in tribunale.
3: La tribuna diventa distinti coperti i primi 4-5.
2: Solo là si può cambiare il ferro. Se c'è l'idea di non andare a fare uno stadio nuovo, questa è la soluzione.
4: Però ecco quello che dicono, l'idea, cioè il Fadini è un valore per tutti i giugliesi, ci mancherebbe, quindi poi tutti d'accordo per uno stadio che possa, eccetera, eccetera. Però in Inghilterra gli stadi al centro della città, io dico sempre, non mi ricordo mai il nome, c'è quello stadio dove passi.
0: È in
4: comunque, allora, se quello è un valore, il Fadini deve cioè bisogna pensarlo in maniera organica e poi lo fai modulare, poi se prendi gli 11 milioni lo vuoi fare tutta una botta, io non lo so questo.
2: Quindi come lo vuoi fare nuovo?
4: No, io se fosse per me, io per me la memoria, perché quello è parte del paesaggio,
2: quindi
4: della memoria della nostra città, quindi è il Fadini che
2: devi, là dobbiamo lavorare,
4: là devi lavorare.
2: Buonasera, cortesemente sistemate il Fadini come Dio comanda, oppure che si facesse un nuovo impianto, non ci sono alternative. Giulianova lo merita, altrimenti avremo sempre problemi, i tempi evidentemente stringono. Poi il massimo africano dice sì. Esatto, terra Gio Berardo la pende esattamente sul rialzamento della che è previsto, quello non lo pare. Quindi hai ragione inutilmente. Cioè la tribuna ormai deve essere quella, di più là non si può fare niente, per la strada sappiamo che non permette di fare altre altezze.
1: Il discorso è questo, che è comunque un impianto che ha i suoi anni, quindi nel momento in cui vuole essere, no, ammodernato, comunque riportato
4: agli antichi fasti,
1: ma con le norme che ci sono oggi, la spesa rischi, cioè il costo rischia di essere anche l'intervento antieconomico, è inutile che ci giriamo intorno.
2: Sì, però se ti 11 milioni può fare tribunona grande, sì.
0: Cioè antieconomica, antieconomica.
2: La nostra forza, esatto, va bene, esatto. Amedeo Politi, la tribuna fatta senza senso. Beh, sono molti le riprese televisive, anche quando c'è tutto esaurito, quei seggiolini, le prime due file sono vuote.
1: Ci auguriamo di riportare quell'entusiasmo che gli altri distinti vengono riempiti, perché poi
4: per dire una cosa, noi in questo momento parliamo dei distinti e rifacciamo, apriamo i distinti, va bene, ma non è perché ci sono mille persone fuori che non possono entrare,
2: no,
4: perché non è che riempiamo, saturiamo, no? Si sposterà qualcuno di...
3: Cioè, è giusto avere una casa più accogliente.
4: Sì, sì. Ma ci mancherebbe, ma non è, come dire, ma non è... La curva ospite non ce l'abbiamo, quindi è un problema, sicuramente farebbe piacere, penso a tutti. Quello che voglio dire, Francesco,
2: non lo dice, lui non lo ricordo, non l'ha detto, ma lo sa, i posti che saranno aumentati sono 700, per cui il Fadini avrebbe circa 2900, non arrivava, per poco non arriviamo a 3000.
1: Oggi arriviamo quasi a 2000,
2: 2009,
0: arriveremo quasi a 3000.
1: Quasi a 3.
2: Quella famosa partita di playoff con la Viterbo, eravamo 3-5, una cosa terrificante. Dove stava sta gente?
0: Come si parla?
3: Però non è più possibile.
2: Non è più possibile.
0: Come si parla?
1: È cambiato tanto.
3: Poi c'è la tribuna, sai che succede? Che se qualcuno, io parlo sia di uomini che di donne, devono andare a metà del primo tempo, del secondo al tempo, al bagno, e stanno seduti a metà
2: del se ha del mondo.
3: Non ci puoi andare, prima devi passare, o la gente si alza, ma nemmeno, perché poi gli passi sopra i piedi, sopra le cose. Cioè, quindi se uno ha malaguratamente non è andato al bagno prima di venire a vedere la partita,
2: e perciò la
3: scoppia,
2: se vende il Borghetti, l'acqua minerale, i pannoloni, per questo
3: scoppia. No, no. Cioè, non è una cosa seria.
2: È seria, veramente.
3: È una cosa seria.
2: Se stai in mezzo, sei
3: per... No, io la regola che fa, ma ormai l'età è...
2: ti serve?
3: L'asi.
2: Ma è prima, l'asi.
3: Lo prendo per l'occasione. No, io la prima di entrare al bar,
2: Enrico Bertè ha citato un diuretico, eh?
0: Sì, lo so.
3: Ma al bar, forse. Ma se no come ti alzi a metà, se hai... Che dopo... dei fottuti, cioè non veramente,
2: no, cioè,
3: per dai fastidio.
2: Quindi, però la tutta attaccata dei fai,
3: no? No, buono, però se lui nel senso che
2: lui
3: come amministrazione, ecco, gli diamo un'acceleratina e di là intanto i distinti li apriamo. Se poi sta sentenza il terzo grado di giudizio ci aiuta e arriva prima, il progetto, per esempio, l'idea, come diceva il buon Cristiano, va fatta. Se veramente voi decidete come amministrazione che quella deve rimanere, sia la tribuna di là che la cosa, ci dovete cominciare a pensare. Bisogna fare,
4: sì, ma ci vuole l'idea per fare anche una situazione modulare, cioè rifaccio questo, poi rifaccio questo, rifaccio questo, c'ho l'idea.
3: Bravo, vabbè, ma non... D'accordo, che
4: poi lui mette un elemento dell'economicità, giustamente. Se io per fare uno stadio di 3.000 persone come quel Fadin devo spendere 10 milioni che ci faccio un po' stadio da 20.000, è ovvio che il ragionamento ci sta.
3: Io sono
4: è una valutazione che si deve fare, e qua ritorno a quello che stavo dicendo. Per me questo allenatore e questa società, cioè Giulianova e Del Zotti, si possono fare un regalo a vicenda, perché noi, non si dispiacciono i giuliesi, noi siamo una nobile decaduta, almeno per quello che è la mia sensazione.
2: Per quello che abbiamo visto in passato.
4: Per quello che abbiamo visto in passato.
2: No, erano 11 o 12 anni di seguito di C1, che era questa.
3: Sì, sì.
2: Uno dei due di sé, più Livorno, Spezia, Catania.
4: Quindi,
2: Palermo,
4: l'allenatore è un allenatore ambizioso, sì, che ha le capacità, esatto, che ha le possibilità. Quindi questo mix può essere perfetto, e noi giugliesi dobbiamo tutelarlo, perché ci possiamo fare un regalo a vicenda, lui portando su una società storica, non una società qualsiasi, e noi possiamo tornare agli antichi fasti, insomma, quindi avere, poi meritare sul campo uno stadio che valga.
2: Ci vuole. Vabbè, che dice la signora Gigia?
0: Ma il Chives in culo verso i tifosi, detto dalla signora cronista dorica subito dopo l'accaduto, non l'avete sentito? Beh, io sì, e lì è finita la mia solidarietà alla signora per l'incidente, ripeto, incidente, non aggressione.
2: Siamo tutti d'accordo. Poi il Fadini è vecchio, o si ammoderna rispettando le nuove norme, o preso in giro e parte i soldi li devono trovare.
0: È una priorità. Dai, su, non ci nascondiamo dietro un dito, 5-6 mila posti va benissimo, adesso sarebbero troppi anche. Oppure, se è più conveniente, ci vuole lo stadio nuovo. Anche a livello di lega saremo sempre
4: a livello, se no.
1: Esatto, questa categoria. Parliamo anche degli altri stati, no?
2: Non parlare a Berardo, parlare a
1: Berardo. È scesa un po' anche la frequenza, no? Perché poi di fatto spesso anche i tifosi ospiti, no? Ci sono queste limitazioni, c'è anche un approccio diverso da parte della questura.
0: C'è più televisione.
1: C'è più televisione, no? Lo vediamo anche noi, anche con altri campionati, diventano sì, superiori. Sì, cioè, domenica, ieri, senza i tifosi ospiti, ma capita sempre più spesso, anzi, soprattutto le partite di cartello,
4: che dovrebbero essere
1: ormai vietano ogni tipo di trasferta, quindi gli stadi sono sempre meno frequentati.
2: Eccolo qua, grazie, quando abbiamo un dubbio, 11 anni di seguito di C1, beh, ragazzi, quello nobile che è caduto ci sta un po', non parlate dell'arbitro, si è arrivato un po' in ritardo Raffaele, perché l'abbiamo parlato all'inizio e abbiamo dato anche una notizia che è andato così male che il commissario l'ha giudicato non idoneo alla categoria e che quindi a fine anno andrà a casa. Secondo noi è meglio che ci fa subito. Io non so se lo vogliamo, domattina facciamo una ricerca quali bellezze abbia la città di Cuneo, per colui, oltre a Totò che ci ha fatto 4 anni di militare,
0: sì, sì, sì.
2: Quindi quello almeno c'è sicuramente. Oh, scrive un certo Fabio Florio, vergognatevi che avete fatto ieri allo stadio italiano, vabbè, quello che è, però insiste qualcuno, cioè, come i fuochi sulla collina, qualche refolo ogni tanto.
4: Beh, sì, sì, sì, sì, sì, è rimasto,
2: guarda che ha dato sotto anche i giornalisti là,
3: un documento di sfogo, ma è una forma di sfogo più che altro per da ultra, capite? Questi con gli ultra hanno avuto anche degli scontri non
4: pesanti,
3: da cerimoniere, insomma, ci sono e quindi chiaramente. Esatto.
2: Con in mezzo una genialata senza precedenti.
0: Minore di quella del Trenino, ma comunque una genialata.
2: Due genialate su Granovi, il Trenino per andare a contestare Salvini e le chiavi tolte agli automezzi dei tifosi
0: dell'Ancona che è rimasto
2: aperto. Quando arrivò la polizia li vide loro. Come lavori sono? Sì. Qualcuno di come qua viene criticato fanno forza ancora in effetti voi che fate voi? Volete che il campionato lo vinca l'Ancona o il Teramo? E qua vi voglio, vedete l'Aquila?
4: L'Aquila
2: ci avrei giurato. Bene, io ero convinto che ci avesse difficoltà il gioco dell'Ancona che conosciamo, ma secondo me già col Teramo saremmo andati meglio con la difesa un po', sì.
3: Io sono molto curioso di vedere la prima volta la squadra domenica fuori casa.
2: Esattamente, vediamo anche questo Foligno di cui si dice un gran bene col presidente della Samba che è famoso per comprare i giocatori e che l'altro giorno ha fatto un'intervista dicendo ma questo allenatore ma quando li cambia? Quando li fa i cambi? Che quindi già l'attacca l'allenatore quindi prima e
3: prepara il giocatore. Quello che giocava col Perugia, il difensore.
2: Dopo si lamentano se uno li insulta, vengono a rompere anche qui.
0: Vabbè, ma non accettiamo Facebook.
2: Allora, buonasera a tutti i tuoi occhi, direttore, ti ricordo una partita, Giovanova San Benedettese, però ti ricordo 1-0 per noi, Polesello, marcatore con 8.000 spettatori. Lui può essere 8.000. Luigi era quello addetto al campo ai botteghini, quindi qualcosa si ricorda.
0: Vabbè, diciamo che quel bocca in cielo.
2: Portatore fisso ormai vabbè, vabbè, che deve fare. Però siamo cartoni, sono un po' bassiamoli in effetti.
0: Sì, la passività non serve insultarci su Facebook.
2: Ma ieri di tutto.
0: Ieri mi hanno riempito, me ne so per
2: questo. Buonasera a tutti, ma per quanto riguarda le recinzioni, non sarebbe opportuno farle più basse o addirittura toglierle?
1: Toglierle
2: com'è? Ci può? Mi dice un po' un campo di Serie A dove non ci stanno?
0: I campi di Serie A non ci stanno da nessuna parte, tutti senza.
2: Tutti ce l'hanno, no?
0: Sono tutti senza.
4: Allo Juventus Stadium ci sono, c'è il vetro.
0: Sulle curve, sulle.
4: No.
0: Pure sulle tribune.
4: Sono stato abbonato per 10 anni, quindi.
3: Sfortunatamente.
4: Che succede?
2: Luigi hanno la festa, io c'ero veramente 8.000.
3: Segno Polesello la porta di spogliatoio.
2: Esatto, Polesello.
3: Se lo ricordo, 10 minuti, fece solo quel gol.
2: Ho capito, c'è cioè, davanti abbiamo pure quello che prendiamo. Che
3: e poi aspetta, vincemmo 1-0, segniamo dopo 10 minuti, ricordo io un ragazzo, e dopo ci sta Tancredi che fece gli paroli impossibili. Il portiere titolare non c'era Tancredi.
2: Sì, esatto. Poi quando era Fabbri non ce la pensò.
3: Ma Polisello era l'anno dopo.
2: Sì, lo dico, ma Fabbri non ce la pensava. Fabbri era per Candussi, ti ricordi?
3: Fabbri era uno che ha svoltato il calcio di Giarova, però era uno che aveva una tempistica diversa da quella che era della.
2: Quali promozioni? Voi giovani, quindi io e Bernardo siamo fuori. Quali promozioni ricordate del Giulianova?
0: I rigori quando il figlio di Geppetto ci portò in Serie C1 se Rosone che se ne arrivava a Foggia
2: Corelli
0: da 7-8 anni, quindi parliamo del 94-95, quando è Foggia?
1: Sì, io avevo 10 anni.
2: Quanti è? 10 anni che hanno?
0: 94-95,
2: ma noi abbiamo dato due promozioni straordinarie, Giulianova Bellaria e. Noi come quello di qua, vabbè. Buonasera, Frosinone Culone, vabbè. Poi vi dovete solo vergognare tutti, si è inserito Marco Catalano. Poi invece Maurizio Marchegiani la prende sul caldo e dice due pere a casa.
0: Noi stavamo a casa.
3: L'allenatore sa come deve affrontare.
2: Sì, già,
4: no, vabbè,
2: già lo sa. Già lo sa.
4: Lo sa sicuramente.
3: No, sono curioso di vedere.

0: annunciato, confermato che sarà ospite lunedì prossimo.
1: Benissimo.
0: Di Arducis.
1: Benissimo, benissimo.
0: Perché quando viene qua la dice, da Arducis non viene lo spiritoso, allora vuol dire Marconi. Allora qua detto, tu vuoi bene. Continuare.
2: Vabbè, lascia
0: stare, non rispondiamo.
2: Non rispondete, per favore.
0: Credo che abbiamo fatto una bellissima trasmissione. Pare tranquilla, come siamo veramente capaci di fare noi, vero? Va bene, quella è tecnica però, come si può leggere, non è offensiva.
2: Ma boh, perché devi provocarmi?
0: No, secondo me, se giocate come ieri andrete in Serie C nel 2100.
2: Dice un giuliese.
0: Ma boh. A te non ti convince, no, il gioco dell'Ancona, però è in grado di bloccarci, no? Ci ha bloccato.
3: Non convince. Che eravamo l'altro giorno, vedi.
2: Cioè, proprio... Stiamo parlando di altri pianeti.
3: Ci costa, però il terra e l'agro giocano meglio, sicuramente giocano meglio. È insidiosa quando ci devi fare lo scontro diretto, ti fa giocare male, però alla lunga i punti dopo. Quelli sai come li perdono i punti l'Anconitano, li perderà soprattutto in casa, quando è costretto a dover
2: attaccare per forza perché non può fare chiusura.
3: E non può giocare a pallare. E fuori casa, nei campi, quelli, le squadre che siano salvare, i campetti piccolini, quelli della.
0: Giuseppe Di Bonifacio, vi ricordate la trasferta di Ancona quando andate in Serie B? Vi ricordate come andò? Stavamo. Sei lì?
2: Sì.
0: C'era. Uguale. Alberto Di Marcantonio dice lunedì di Adduci se lo faccio nero, quindi già è
1: pesato. Bravo.
0: Va bene?
1: Bravo.
0: Perché lui parla lontano, pontiti, caditi, poi vediamo quando viene qua. Bene, vogliamo chiudere, invece che andate così bene? Vedi qualcosa?
3: No, speriamo appunto, siamo curiosi e oggi è lunedì, no? Dopo questa settimana della Champions di questo distensivo,
1: ricordiamo che quando ero abbonato abbiamo vinto 9 scudetti di seguito e la Champions abbiamo fatto le finali non perdendo le 5-0, però questo è un particolare. Non sta avventurando, capito? Io dico sempre come la piscina.

0: veramente trovato un allenatore che ha un'idea di gioco, ha impostato un'idea di gioco, andare a vedere la partita è piacevole.
1: Un topatico.
0: Chi?
2: Chi è? Chi c'è?
1: Di chi parlate?
2: Dell'allenatore nostro.
1: No, vengo Spalletti.
0: Spalletti.

0: dire, fargli sentire l'affetto della
1: ci tiene
0: città.
1: Tanto, ci tiene,
0: sì, dicendo. Ma io quando l'ho sentito parlare, diceva che la squadra deve interpretare l'animo del Fanini. Ma sì, ma lui ci tiene, cioè, ma poi la squadra abbiamo giocato male.
1: In due l'hanno dormito su culo, lui e Taralli.
0: Sì,
1: salutiamo
0: sì,
1: che l'ascolto. E te la febbre,
0: quindi
1: la febbre. C'è una piccola febbre.
0: Io sono assolutamente fiducioso e
1: va bene, allora
0: curioso.
1: Fiducioso.
0: Possiamo fare
1: tutti a Foligno,
0: tutti a Foligno,
1: tutti a Foligno.
0: Tutti a Foligno. Tutti
1: dici già bella un'ora e mezza che ci vuole. Può essere
2: un'ora e mezza.
3: Praticamente devi fare
1: ma è Civitanova?
3: O da Ascoli da Civita.
0: Se non vai con Vincenzo.
1: Vincenzo che fa?
0: Diversamente ci mette la stessa strada, lui c'ha l'elicottero.
1: Quando ci mette?
0: 45 minuti, 50. Fa scherzo ovviamente, però.
3: No, o da Ascoli o da Macerata.
1: Sempre come sta per stare ripensionando, quindi.
4: Vedrò pezzo perdo.
0: Ma sì.
3: No, ma non vedo questo. Ma l'ancora deve pensare alla partita domenica, ha già finito.
1: Con chi gioca?
3: Non lo so.
1: Anzi, ma ognuno di noi deve pensare la partita domenica.
0: Dove giocano loro?
1: Vabbè, minacci sul ritorno.
3: Una cosa, quando giocano bene, soprattutto i ragazzi vanno, secondo me, segnalati. La partita del numero.
1: Parla forte.
3: L'ho detto, quando giocano bene, perché
1: i ragazzi vanno
3: siamo segnalati. Innamorati dei due nostri esterni.
1: È vero.
3: Ma la partita del. Ieri del terzino sinistro là
0: chi si
1: che
2: bella partita,
1: ha fatto
3: lo sbaglio, però siccome questo ragazzo è, come si dice, è figlio di nessuno,
1: l'ho fatto lo sbaglio,
3: il
1: giocatore che mi ha detto lui Cicchi mi ha detto oggi
3: è una grossa partita, non è che ci parla
1: di una difensiva, perché
3: però ha fatto una grossa partita,
1: ricordiamo che
3: è adulto,
1: allora ricordiamo che domenica mancherà Espoglio, che sarà qualificato Maria Andra Tavkar, e ha detto lui che è quello che sta più in forma nonostante quattro partite in giocatore.
3: Ieri forse.
1: E sarebbe stato molto utile la partita di ieri.
3: Con quello lì del.
1: Uno
3: che lo chiamare.
1: Sì.
3: Gianni.
0: Ma è
3: enorme fisico. Quello
2: che ha segnato, però ci
3: sono enorme fisico.
2: Quando c'era tutta la partita su di lui.
1: Sì, sì.
0: Sì, però.
1: Ha messo pure quella della sangue di ieri, Gianni era quella bravo, quella della sangue, quella di colore. Ragazzi, io vi ringrazio. Voglio ringraziare ovviamente per i ragazzi che
3: sono
1: stare. Grazie all'avvocato Bernardo D'Antonio, grazie all'assessore, siccome devo mettere tutti i titoli,
0: no.
1: E grazie anche al presidente Nicolà. Capito come? Annaggio, più giocatori che alberi, beh, vabbè, ma vabbè. Fa paura, questo è l'ultimo commento, vabbè.
0: Vado?
1: Va bene a bagnare, eh?
3: Eh? Come?
1: Un po' venga a bagnare ieri.
3: Ieri sì.
4: Anche secondo me ha grosse prospettive di crescita.
0: Ma
4: è un po' leggero bagnale, però ha grosse prospettive di crescita.
1: Le case
0: ma hanno bisogno di crescere.
1: Ma
0: hanno
1: caso
0: bisogno anche di sbagliare le partite, hanno bisogno di.
1: In questo campionato che tutto è un po' uniforme, quello che ti serve e che ti fa la differenza è quello che ti salta l'avversario, siamo d'accordo ormai su questo.
0: Sì.
1: Sono pochi,
0: differenti. Però. Torniamo, il finalizzatore.
3: Torniamo. Però
0: bravo, non bravo.
3: Sono tutti e due i giocatori, nonostante abbiano un fisico non leggero, hanno forza. Hanno forza nelle gambe. E quindi quando c'è forza nelle gambe riesci a driblare uno contro uno. Beh, non so, questi poi ci vorranno i preparatori a vedere se gli possono mantenere l'agilità e cercare un po' di aumentarli fisicamente. Beh. Certo, sono due ragazzi.
1: Chiudiamo allora Albani, saluta gli ospiti.
4: Buona giornata, buona settimana.
5: Dammi una seconda vita, una seconda vita, dammi una seconda vita, dammi una seconda vita.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: We got it together, didn't we?

Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G. Flashback. Quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Era il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia, vissuto dal carattere come una frenesia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.